Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi vi portiamo virtualmente in un atelier di scultura, dove il gesto dà forma al sentire e trasforma la materia

0: anche sotto la luce.
1: Sì, infatti questo è molto più, la scultura lì è molto più dinamica, anche delle texture diverse. Questa è molto più sul meditativa.
0: Io sono anche due, forse due volti della tua stessa personalità, due momenti diversi in cui lei...
1: Di fasi diverse.
0: E ecco, faccio un passo indietro e parto dalla tua esperienza. Quindi tu intanto hai scelto il marmo.
1: Sì. Io ho scelto il marmo.
0: Nulla di più semplice, mi viene da dire.
1: È stato un colpo di fulmine perché dopo aver finito il liceo artistico a Crema ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Carrara. E lì c'è stato questo incontro inaspettato e vedendolo lavorare dagli artigiani, dagli artisti, anche da compagni di corso molto più grandi di me che sapevano già maneggiarlo, e mi sono trovata a dire ma anch'io voglio farlo. E quindi ho cominciato lì con gli insegnanti, amici scultori, pian piano negli anni si è creato questo rapporto d'amore
0: non semplice,
1: con la materia,
0: intenso, ecco.
1: E soddisfacente, proprio un amore proprio.
0: Ecco, tra l'altro tu parti, sei figlia d'arte diciamo da questo punto di vista, hai anche la fortuna di essere cresciuta in un atelier?
1: L'atelier di mio padre, Agostino Ghilardi, è uno scultore di ceramica, terracotta.
0: Quindi opposto da un punto di vista materico?
1: Opposto, perché quindi fin da piccola mi ha sempre...
0: Tu andavi con lui in atelier?
1: Sì, certo, a fare le cotture delle sculture, mi coinvolgeva proprio. E poi infatti lui fa terracotta, che è una maniera completamente diversa di lavorare.
0: È l'opposto, col maso.
1: Con la terracotta bisogna aggiungere materia che va aggiunta, tolta, a proprio piacere. Col marmo, una volta che togli, devi completamente riguardare la forma.
0: Citando il buon Michelangelo, che era l'apice, che la scultura del marmo in questo caso è l'arte del torre, del togliere e non del porre, quindi non metto materie insieme, ma io ho un blocco di materia molto compatto in questo caso di fronte e devo sbozzarla finché non esce quello che secondo lui preesisteva, la forma stessa. Per te com'è?
1: Sono d'accordo con Michelangelo, naturalmente, però sì, per me dentro io uso pezzi informi principalmente, cioè sono proprio
0: quindi
1: pezzi
0: non il classico blocco.
1: No, pezzi di scarto. Quindi dentro per me sì, c'è già, può essere già la forma, però dentro per me ci sono dentro infinite possibilità. Quindi io non mi fermo a pensare, in questa forma, in questo pezzo ci faccio questo. È una cosa che si evolve man mano che la tocco.
0: Inizi a sbozzare, poco alla volta, togliere dei pezzetti.
1: Sì. Con la matita naturalmente faccio dei segni, un po' un disegno da seguire, però è proprio una forma che si trasforma di volta in volta, anche perché una scultura in marmo non la fai in un giorno, sono giorni, settimane, alcune volte anche mesi. E quindi ogni giorno ha una fase diversa, ogni settimana, e poi decido io quando è finita la scultura, se andare avanti a togliere, se rifinirla di più.
0: Come in questo caso che è uno sbozzato, non finito diciamo.
1: Lì era già finita la scultura, già levigata, e ho deciso di riprendere in mano e togliere dei pezzi.
0: Quindi può anche riprendere il lavoro,
1: certo,
0: a un certo punto.
1: Certo.
0: Beh, insomma, ti lascia sicuramente molta libertà espressiva, ma a volte deciderei.
1: Sì, anche perché usando pezzi di scarto e non pezzi perfetti, in cui dentro non ci sono né schianti né crepe, e mi
0: ecco,
1: ritrovo...
0: Lo schianto, mi dicevi, è... possiamo vederlo tra l'altro?
1: Sì. Semplicemente.
0: È proprio
1: questa, una crepa interna. E sono quei difetti, chiamati difetti del marmo, a cui bisogna stare molto attenti in fase di lavorazione, perché basta una scalpellata, una vibrazione nel posto sbagliato e questo si può aprire completamente e lasciarti con una scultura divisa completamente a metà.
0: E tu così, che lo osservi.
1: E okay, bisogna accettarlo, anche perché sono cose da imparare a capire, cioè, imparare a vederle.
0: Certo.
1: Non è colpa del marmo, è colpa mia. Quindi sono cose che bisogna imparare a capire, a vedere in base al pezzo. Alcune volte si vedono esternamente, ma alcune volte sono molto interni e non si possono vedere.
0: Questo vale un po' anche per le persone, mi viene da dire. Magari hai cambiato modo di osservare facendo scultura. Cioè, ognuno ha i suoi schianti interiori in cui alla fine,
1: certo,
0: se tocchi il punto sbagliato, ma si va in pezzi.
1: Sì, ma c'è da dire anche che

0: la mia è proprio una visione, è quasi la mia è una visione continua. Io non smetto mai di pensare alle forme, a quello che cambiano, è proprio anche quasi un'ossessione, mi viene da dire, perché io anche quando sono in giro guardo le cose, vengono sempre in mente idee per fare le sculture, idee abbozzate, è un continuo pensare a alle forme.
1: Ma anche un sentire, cioè tu la, ecco, con quali sensi senti il marmo?
0: Beh, io dico che lo sento a 360 gradi, perché è una materia che senti fisicamente con tutti i sensi, con gli occhi prima di tutto, devi veramente, bisogna studiarla con gli occhi per capire appunto i difetti, dove andare a sbozzare, dove andare a modellare. Con le mani per forza, perché è un continuo toccare, andare a vedere, a sentire le superfici, se vanno bene, se... E
1: con le orecchie, con le orecchie, canta.
0: Certo, il marmo canta mentre lo lavori, e soprattutto con lo scalpello si possono sentire le varie... ogni spessore ha un suo suono,
1: un
0: suono diverso, e anche ogni marmo, ogni tipologia di marmo ha un suono diverso. Quindi è proprio un sentire, e poi è un'azione anche meditativa per me.
1: Mi trasferisci qualcosa, sì, che tu senti in quello, esatto, che è materia solo in apparenza inanimata.
0: Perché è anche uno sforzo fisico.
1: Immagino che sia abbastanza.
0: Non indifferente, ma nello stesso momento è proprio anche scarica un po' l'energia accumulata durante i periodi, magari anche, no, un po' di stress, che abbiamo un po' tutti, insomma, non è che... Comunque è proprio un sentire a 360 gradi per me.
1: Ecco, questo sentire ci porta un po' anche alla tua mostra in programma per il prossimo autunno a Crema, giusto?
0: Sì, inaugurerò alla Galleria Arte e Teatro a San Domenico a Crema, una mia personale, dove appunto porterò dei lavori in marmo, che sarà il lavoro di un anno, anche di più.
1: E dell'ultimo anno, quindi sono quelli più recenti.
0: Sì, un anno e mezzo, gli ultimi due anni comunque. E alcune sculture dovranno essere proprio toccate, cioè proprio per
1: quindi
0: sentirle.
1: Quindi è differente di quello che si dice sempre nei musei, toccate le sculture.
0: Toccate le sculture, non tutte, perché alcune saranno un po' più fragili naturalmente, però alcune si dovranno proprio toccare, perché mi piacerebbe che le persone sentissero proprio la materia, con le mani, con i polpastrelli, perché tante persone mi hanno detto ma il marmo è una materia fredda, un materiale freddo.
1: Ma non è così.
0: Non è così. Sì, ma andiamo oltre al tatto, cioè proprio sentire anche le superfici, quello che una scultura ti può anche dare, solo anche toccarla, le varie texture. E quindi ci saranno delle sculture da toccare e anche pezzi grezzi naturalmente, per far sentire e vedere.
1: Sì, come in, non dico in natura, però come quando arriva nello studio dell'artista,
0: esatto,
1: ecco, che deve poi tirarne fuori un'opera di questo,
0: esatto,
1: tipo. E a te cosa ha insegnato il marmo?
0: Pazienza.
1: Tanta.
0: Immagino. Tanta pazienza e pazienza, resilienza, perché è un materiale tosto. E quindi se non lo ascolti, appunto, se non si ascolta bene la materia, ma questo vale per tantissimi altri materiali, tantissime altre cose.
1: Ma anche situazioni, c'è, cioè anche...
0: Bisogna... la calma, la pazienza, bisogna imparare a conoscere i propri limiti e anche i limiti della materia, perché che poi sono i nostri limiti, non sono i limiti, in questo caso, della materia. Però pazienza e... È un atto anche meditativo per me, lavorare.
1: Che va un po' in controtendenza rispetto alla velocità e
0: fuori.
1: Quel tutto e subito, quella rapidità di operativa anche.
0: Esatto.
1: Con quella riflessione molto rapida e veloce in cui ci devo avere risultato adesso, di conseguenza tutto quello che faccio sarà finalizzato a quello, quindi mi brucio magari anche una parte di lavorazione, e anche il tuo mestiere forse è cambiato in quella direzione, con nuove tecnologie, con modi diversi di approcciarsi alla scultura, che vanno in una direzione opposta rispetto alla...
0: Ci vuole tempo per fare le sculture, per fare qualsiasi cosa che si ama, a cui si tiene, ci sono delle tempistiche, il tempo. Oggi non siamo più disposti ad aspettare, quello è il problema. Il problema fondamentale è quello, proprio, secondo me. Qua invece bisogna aspettare, e è la materia che dà il ritmo. per fare
1: nel contrario in questo caso.
0: Sì.
1: E anche non accettare il fallimento, la crepa in quello,
0: certo,
1: che si fa.
0: Perché magari... Però è la materia che dà il ritmo, non sei tu.
1: E cosa vorresti trasmettere? È una bimba, possiamo dirlo?
0: Sì, certo.
1: Cosa vorresti trasmetterle?
0: Ma semplicemente non mi aspetto che prenda le, come io ho preso un po' le orme di mio padre, assolutamente no. Però secondo me soprattutto per i bimbi, i bambini, è un modo per, è una valvola di sfogo l'arte. L'arte è rilassante, l'arte è veramente, quando ho detto che è meditativa non sto scherzando, è proprio, ti concentra talmente tanto in, a 360 gradi fisicamente e mentalmente, che ti estrani completamente. E quindi anche i bambini, quando, anche mia figlia quando si mette lì a manipolare un po' la creta, si rilassano, la vedi proprio, è una questione proprio mentale, fisica, che va,
1: sì, è un processo,
0: è un processo
1: che ti porta lì nel qui e ora.
0: Però io spero che
1: facciamo fatica ad afferrare.
0: Esatto, insegnarle non lo so, non saprei proprio, che poi ognuno nella vita prende la strada che...
1: Però magari rimarrà con lei quella...
0: Ma io lo spero, anche perché in studio, oltre alle mie, ci sono anche quelle di mio padre, quindi fin da piccola lei le tocca, anche adesso le tocca, lei tocca tutto, quindi la materia, materiali diversi, le forme, chissà.
1: Di questo c'è anche un modo per, anche per chi verrà alla mostra, chi si accosta all'arte da non professionista, magari da appassionato, magari da persona che passa di lì e si sofferma a osservare delle sculture, il punto è sempre la relazione, di provare a sentire con le mani o con gli occhi quello che si incontra e capire cosa ci trasmette, ma anche che cosa ci accomuna a quello che abbiamo di fronte, quindi magari ci si specchia con quello che stiamo osservando, come immagino questi volti, mi immagino un visitatore che si sofferma e osserva la scultura e quasi sembra una persona allo specchio.
0: Anche perché quando una persona guarda le sculture in generale, uh-huh, ognuno ha una visione completamente diversa e personale. Tante persone in una mia scultura ci possono vedere o avere sensazioni positive, ma alcune anche negative. E poi...
1: Spesso è uno specchio quello, magari, qualcosa che
0: sì,
1: porti e risenti in qualche modo.
0: Ma sì, anche perché è un sentire completamente... Ogni persona sente in maniera diversa, è quello il bello. È anche curioso sapere dalle persone cosa gli trasmette, cosa secondo te anche... Chiedo anche cosa ti sembra, a me piace sapere dalle persone queste...
1: Ti hanno mai stravolto la visione su qualcosa?
0: Sì, certo. Magari tu pensi di aver fatto o aver dato un certo tipo di sensazioni e invece alcune persone ti dicono, guarda che secondo me è totalmente
1: l'opposto.
0: Contrario. Ma è anche bello, è una cosa a cui... A me piace molto, perché non è bello vederci tutti la stessa cosa. Non sarebbe normale, secondo me.
1: Sì, è quello spazio interpretativo che, appunto, nonostante ci sia una forma e la materia, poi c'è il sentire che,
0: esatto, che
1: rimane ciò che ci guida.
0: Anche perché ognuno di noi ha nella vita ha avuto esperienze e esperienze diverse qui che ti portano a vedere cose diverse dall'altra persona.
1: E questo è l'invito che lasciamo ai nostri spettatori, ascoltatori, che magari sono appassionati di arte, magari grazie a questa chiacchierata vorranno scoprirla.
0: Speriamo.
1: Con la curiosità, appunto, di accostarsi e provare a sentire con tutti i sensi che abbiamo.
0: Lo spero.
1: Grazie mille, Anna, per essere stata con noi, è stato veramente un piacere. E voi trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify con la versione podcast di queste chiacchierate, su Instagram con gli scatti fatti in studio e qualche informazione in più. E non dimenticate di seguirci su Instagram sempre. Ciao!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: La biancheria. Corredo indispensabile. Organizzazione del guardaroba. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

Il corredo, croce e delizia delle nostre nonne e bisnonne, indispensabile accessorio per una nuova sposa. Bene, se partite da zero, procuratevi il minimo indispensabile. La biancheria superflua finisce inevitabilmente ammucchiata negli armadi a occupare spazio prezioso. È meglio rinnovare il corredo con qualche acquisto azzeccato, qualche colore nuovo, togliendosi lo sfizio di stare al passo con le novità. Potete scegliere dei colori tema per ogni stanza e giocare sulle sfumature. Orientatevi sempre verso tessuti naturali, lino o cotone, lavabili a 60 gradi. Ed ora vediamo, stanza per stanza, qual è il corredo indispensabile. Cominciamo dal bagno. Volendo evitare le tipiche confusioni quotidiane per il possesso degli asciugamani, potete personalizzare il corredo di ciascuno. Assegnate un colore a testa e cercate di rispettarlo negli acquisti. Se avete già optato per il monocromatico, applicate su ogni pezzo le iniziali dei nomi, oppure dei bottoni colorati o della passamaneria un po' carina da cucire in diagonale, in un angolo. Ecco quanto vi occorre. 4 asciugamani piccoli e 4 grandi per ciascuno. Un accappatoio e un salviettone di ricambio. Acquistate anche 4 salviette piccole per eventuali ospiti. Occupiamoci ora del corredo per la camera da letto. Regola numero 1. Misurare il perimetro del letto prima di lanciarsi in acquisti mancati. Le lenzuola corte e strette non conciliano il sonno e lasciano al freddo quando meno te l'aspetti. Quindi sopra abbondanti e sotto utilissime per accelerare i tempi le lenzuola con gli angoli. Ma quantifichiamo questo corredo. Per ogni letto, 3 paia di lenzuola con relative federe, un paio di copriletti, 2 coperte pesanti o un piumone, comodissimo quello da infilare nel lenzuolo fodera, un mollettone salva materasso, un paio di coperte, federe e cuscini di scorta per eventuali ospiti.

Altro capitolo riguarda la cucina. È comodo e veloce, apparecchiare all'americana per chi vuole evitare il lavaggio delle tovaglie che non vengono mai perfettamente pulite. Tuttavia, nell'eventualità di ospiti a tavola, è utile tenere in casa l'attrezzatura adatta. Un paio di tovaglie buone e relativi tovaglioli. Potete optare per il bianco classico o fantasie cromatiche un po' raffinate. Per chi ama apparecchiare la tavola invece secondo i canoni tradizionali, servono almeno 3 tovaglie di uso corrente con i relativi tovaglioli. E in più, un mollettone per proteggere il tavolo, una dozzina di strofinacci asciugapiatti e 6 grembiuli.

stiamo parlando di biancheria di corredo e dunque dobbiamo anche citare il guardaroba. Come e perché? L'armadio guardaroba è una colonna portante della routine domestica. Potete incassarlo da parete a parete in un locale, usarlo come divisorio tra due ambienti o sistemarlo in una zona di passaggio. Ma l'essenziale è che ci sia. Può essere utile orientare la scelta verso un armadio modulare, cioè in grado di crescere con le esigenze della famiglia, che abbia ante scorrevoli se gli spazi sono ridotti. Preoccupatevi senz'altro di organizzarlo in modo razionale ed efficiente per avere a portata di mano biancherie e vestiario sempre puliti e in ordine. Suddividete quindi i vani interni secondo le necessità per mezzo di scaffali, cassetti, cestelli scorrevoli. Riservate una parte alla biancheria e ripartite il resto dello spazio in modo equo, calcolando almeno due ante a testa. L'ideale comunque sono 4 ante, 2 per gli abiti primaverili e estivi e 2 per quelli invernali. Naturalmente a ognuno spetterà in più una quota di scaffali e cassetti per maglioni, magliette, biancheria intima, eccetera. Scaffali o cassetti vanno benissimo anche per riporre la biancheria della casa e qualche scatola colorata per raccogliere guanti, foulard e tutti i piccoli accessori che in genere rimangono sparpagliati un po' dappertutto. Relegate ai piani superiori gli abiti fuori stagione, le coperte di scorta, le lenzuola a ricordo della nonna, insomma tutto ciò che non usate frequentemente. Munitevi in ogni caso di un'asta staccaometti e di una scaletta pieghevole per evitare all'occorrenza pericolose arrampicate.

Questa è una regola generale che riguarda il guardaroba, ma naturalmente poi ogni cosa andrà al suo posto. Siete pronti? Prendete nota. Cappotti, giacche, eccetera, vanno appesi a uno agli ometti. Idem per le pellicce infilate in sacchi di stoffa scura, mai di plastica. Pantaloni. Appendete quelli con la piega per il fondo, con ometti a pinza. Gli altri vanno piegati in due e infilati negli ometti. Le gonne vanno appese agli ometti appositi, che sono a molla, con ganci o pinze. I vestiti vanno appesi singolarmente. Capitolo a parte per le camicie, quelle da uomo piegatele e infilatele a croce, cioè una orizzontale e una verticale, in modo che il colletto non venga schiacciato. Quelle da donna invece possono essere appese. Maglioni e magliette vanno piegati e infilati. Stesso discorso per la biancheria intima. Le calze vanno riposte suddivise in paia, naturalmente per velocizzarne la ricerca. Trovate posto in qualche cassetto a guanti, sciarpe, foulard, eccetera. Oppure riponeteli in una scatola da infilare in un angolo dell'armadio. Le cravatte vanno appese all'apposita astina, ma esistono anche degli ometti appositi. Le cinture vanno conservate come le cravatte, oppure arrotolate in un cassetto o in una scatola. Come conservare i cappelli? Riempiteli di carta perché non perdano la forma e riponeteli in apposite cappelliere o in sacchetti. Anche le borse vanno riempite di carta e sistemate sui vari ripiani. Più semplice per le valigie. Mettetele infatti una dentro l'altra e riponetele in alto. Scarpe. Se il vostro armadio prevede uno scomparto apposito, bene. Altrimenti acquistate una scarpiera di poco ingombro da sistemare in bagno, nello sgabuzzino o in qualche angolo fuori mano. Al cambio di stagione, prima di riporre le scarpe, lasciatele un po' all'aria aperta, pulitele e infilateci l'apposita forma o della carta di giornale. E infine, prevedete anche uno spazio per la biancheria lavata in attesa di stiro e di riordino.

Pulite da cima a fondo l'armadio almeno due volte all'anno, potete fare coincidere questa laboriosa impresa con i cambi di stagione, fine inverno e fine estate, in modo da riorganizzare il guardaroba. Spolverate e lavate tutti gli interni con prodotti non abrasivi che non necessitino di molti risciacqui. Se gli scaffali non sono facilmente pulibili, rivestiteli con carta colorata o di giornale. Coprite con fogli di carta anche il ripiano esterno in alto per riuscire a togliere più facilmente la polvere. La carta di giornale pare abbia la virtù di tenere lontano le tarme e potete anche usarla per avvolgere i capi da riporre al cambio di stagione. Altrimenti metteteli in sacchetti di plastica o stoffa. Anche per riporre le coperte usate sacchi di plastica, tela o gli appositi sacchi custodia. Se avete poco posto nell'armadio, potete sistemarle nei cassetti di dotazione sotto il letto dei ragazzi, oppure negli appositi cassetti a rotelle in metallo forato da infilare sempre sotto il letto. Prima di mettere via per un lungo periodo abiti e soprabiti, cucite le tasche con qualche punto di imbastitura perché non si sformino. Non abbottonate le giacche perché non prendano false pieghe. I capi in pelle non devono essere chiusi in custodie di plastica, ma avvolti con carta velina o custodie di stoffa. Riponete i capi sempre ben puliti per evitare che si formino cattivi odori e per non invogliare le tarme a un succulento banchetto. Rinfrescate i capi di uso corrente, che non potete lavare in continuazione, tipo cappotti e maglioni, pulendoli con una spazzola immersa in acqua e ammoniaca e facendoli asciugare all'aria. Per mantenere profumata la biancheria e l'armadio, mettete sugli scaffali e nei cassetti dei diffusori di essenze o sacchettini di lavanda e altre erbe profumate. Lo sapevate? La lavanda è anche un antitarme naturale insieme ad alloro, chiodi di garofano, castagne d'India. Ma se preferite affidarvi ai metodi industriali, ricordate che canfora e naftalina non vanno mai messe a contatto con la biancheria. Prima di disseminarle negli angoli, avvolgetele in carta velina o in sacchetti di tulle. Inoltre, essendo sostanze molto tossiche,

che non andrebbero usate per la biancheria dei bambini piccoli ed è sempre consigliabile esporre all'aria gli indumenti trattati con canfora o naftalina prima di indossarli. I cattivi odori non piacciono a nessuno.

Allora, breve riassunto. Abbiamo visto insieme come organizzare il corredo di alcuni locali della casa e come organizzare in termini generali il guardaroba. Naturalmente abbiamo detto che tutto quanto va riposto perfettamente pulito. Ma come pulire vestiti e accessori non lavabili? Cominciamo allora con i capi in pelle. Fate attenzione alla pioggia, perché rovina i capi che non sono idrorepellenti. Per pulire la pelle verniciata dovete passare con olio di oliva e ripassare con uno straccio asciutto. La pelle non lavabile va pulita con acquaraggio o benzina. La pelle lavabile invece va passata con una spugnetta appena umida e lucidata con l'apposita cera o con lucido da scarpe incolore. Camoscio e renna. Pulite con gli appositi spazzolini rigidi. Nei punti più sporchi sfregate leggermente con carta vetrata molto fine. Occupiamoci del cuoio. Per mantenerlo morbido, ungete con olio di oliva e per renderlo impermeabile con grasso di foca. Il cuoio naturale può essere lavato con uno speciale detersivo in vendita presso calzolai e negozi specializzati. Il daino invece va sfregato con mollica di pane e spazzolato. La pelle screpolata invece va passata con glicerina. Altre preoccupazioni vengono dalla conservazione delle pellicce. E allora, premesso che se la pelliccia è nuova o di valore è meglio rivolgersi a un pellicciaio o una lavanderia di fiducia, eccovi dei sistemi casalinghi, che naturalmente valgono anche per colli e capelli di pelo. L'agnellone va passato con uno straccio imbevuto di acqua e qualche goccia di ammoniaca, poi pettinato e lasciato asciugare. Per mantenere pulite le pellicce a pelo corto, passate con una spazzola molto morbida e scuotete la pelliccia. Oppure passate il pelo con un foglio di giornale leggermente appallottolato. Le pellicce a pelo lungo. Mettete la pelliccia su un tavolo ricoperto da un telo o da un foglio di plastica. Passate la fodera con trielina senza toccare il pelo. Girate la pelliccia e passate sul pelo della crusca asciutta, riscaldata nel forno. Spazzolate con una spazzola morbida. Scrollate delicatamente la pelliccia e battetela dall'interno con dei grossi ferri da maglia impugnati per la punta per togliere i residui di crusca. Infine, passatela con l'apposito pettine di metallo o con un normale pettine a denti larghi, naturalmente adibito solo a questo uso. Le pellicce a pelo medio, come visone, castoro, foca, londra, lapin, vanno passate con uno straccio imbevuto di alcol, seguendo il senso del pelo, e quindi vanno battute dall'interno come indicato per quelle a pelo lungo. Infine, pettinatele con l'apposito pettine. Questo per assicurare alle vostre pellicce una lunga vita. Tuttavia, sempre per lo stesso problema, ci sono anche alcune cose da non fare. Per esempio, non fate mai asciugare la pelliccia vicino ad una fonte di calore. Non riponetela in un luogo umido o troppo caldo. Non esponetela alla luce diretta del sole, che potrebbe scolorire il pelo. E per lo stesso motivo non spruzzate mai del profumo sulla pelliccia. E infine, non stirate mai la fodera interna, perché il calore del ferro scioperebbe il cuoio. I capi impermeabilizzati vanno passati con una spugnetta umida, usando un po' di sapone nei punti più sporchi. Gli impermeabili si puliscono strofinando con mollica di pane raffermo, non secco. Togliete le macchie di fango con una soluzione di acqua e aceto in parti uguali. Occupiamoci ora della pulizia, della manutenzione e delle coperte. Scuotetele giornalmente e, quando è possibile, lasciatele all'aria. Le coperte di lana, cotone e ciniglia possono essere lavate in lavatrice e piegatele prima di infilarle nel cestello. Per quelle di piume, invece, dovete affidarvi alla tintoria. Spazzolate la coperta elettrica e il termoforo e smacchiateli con saponaria.
cappelli. Se sono di paglia scura, spazzolate e strofinate con un tampone imbevuto di olio di oliva e asciugate con un panno pulito. Invece i capelli di paglia chiara vanno portati in tintoria. Cappelli di panno, lana, feltro. Spazzolateli seguendo il verso del pelo e usate ogni tanto acqua e ammoniaca. Quando fate questo, riempite l'interno con stracci o carta perché non si deformi. Se invece il cappello ormai è sformato, provate a stirarlo con il ferro tiepido attraverso una pezzuola appena umida, ma anche in questo caso imbottite la cupola. Le cravatte di lana vanno spazzolate con saponari e benzina in parti uguali. Se invece sono di tessuti vari, vanno passati con trielina o con una spugna imbevuta di acqua e crusca. Cospargetele con talco e lasciate asciugare prima di spazzolare. I guanti di pelle chiara, se non sono molto sporchi, vanno passati con una gomma morbida o con la mollica di pane. Oppure vanno strofinati con una miscela di crusca fine e bianco di Spagna o con saponaria. Se invece i guanti sono di pelle colorata, vanno indossati e sfregati con crusca asciutta e riscaldata. I guanti di pelle lavabile vanno indossati e sfregati come se vi lavaste le mani, usando una saponata ottenuta sciogliendo in un litro d'acqua un cucchiaio di polvere di sapone senza soda, qualche goccia di glicerina e ammoniaca. Naturalmente potete anche usare un prodotto pronto, adatto allo scopo. Sfregateli nei punti più sporchi con uno spazzolino morbido. Sciacquate bene, sfilateli e, senza torcere, metteteli ad asciugare con una salvietta, lontano da fonti di calore. Quando sono asciutti, infilateli di nuovo, aprite e chiudete le mani per ridargli la forma. I guanti di pelle non lavabile vanno puliti con benzina o trielina. Quelli di capretto vanno puliti con una pasta ottenuta facendo fondere a bagnomaria 25 g di sapone di Marsiglia in scaglie in un decilitro di acqua. Lasciate raffreddare e aggiungete bianco di Spagna fino a ottenere una pastella con cui strofinare i guanti infilati nelle mani. I guanti di raso vanno tamponati con trielina, cosparsi di talco e lasciati asciugare. E infine i guanti di tessuto vanno lavati con acqua e sapone o detersivo delicato.

altro dei lavori ingrati da fare, ahimè, molto spesso, riguarda la pulizia delle scarpe. Intanto occupiamoci dell'occorrente per pulirle. Naturalmente lucidi vari, neutri e colorati. Un lucido per camoscio, se avete scarpe di camoscio. Spazzolini per stendere il lucido, uno per i colori chiari, uno per quelli scuri e uno per il bianco. Uno spazzolino di para per il camoscio. Una spazzola per lucidare, morbida per le scarpe e più dura per gli scarponi. Panni per lucidare. Spazzolate o strofinate con un panno e per togliere la polvere, spalmate pochissimo lucido e lucidate con una pezzuola o con la spazzola. Per recuperare il lucido indurito, mettetelo a bagno ben chiuso per qualche minuto in acqua bollente, oppure provate ad ammorbidirlo con qualche goccia di glicerina. Per pulire le scarpe di camoscio, sfregate con una spazzola di metallo molto fine. Ricoprite con una polvere della tinta voluta, si trova normalmente in commercio, e strofinate con una pallottola di carta velina per togliere la polvere in eccesso. Quando sono lucide, passatele con carta vetrata 00 per rialzare il pelo. Le calzature di cinghiale vanno passate con gomma da matita e poi con un panno di lana. Le scarpe di panno invece vanno spazzolate e smacchiate con trielina. E quelle più diffuse, quelle di pelle, vanno pulite usando un lucido incolore per scarpe dalle tinte accese, gialle, rosse, eccetera. Per pulire la pelle bucherellata riempite le scarpe di carta per non sporcare di lucido l'interno. La pelle bianca si pulisce con il latte e poi si passa con il lucido incolore. Scarpe di plastica vanno lavate con acqua e sapone, conservate quelle bianche cosparse di borotalco, quelle colorate unte di vaselina. Le scarpe da ginnastica vanno, se possibile, lavate in lavatrice, altrimenti potrete passarle con benzina. Occupiamoci degli stivali, per tenerli dritti riempiteli di carta o puntateli in alto con una molletta per biancheria. Le scarpe di vernice vanno pulite con il latte e per mantenerle morbide ungetele ogni tanto con olio di oliva. Per smacchiarle invece usate l'aceto. Se dovete riporle per molto tempo, ungetele e avvolgetele con carta velina.

0: Per far asciugare le scarpe bagnate, riempitele con carta di giornale e tenetele lontane da fonti di calore. Per ammorbidirle, passatele con vaselina prima di lucidarle. Se le scarpe lasciano il colore all'interno, strofinatele con alcol o benzina. Per impermeabilizzare un paio di scarpe ben asciutte e pulite, passate sulle cuciture, sulla suola e sulla tomaia olio di lino. Questo sistema consente anche di conservare più a lungo le suole di cuoio ed eliminare gli scricchiolii delle scarpe nuove. Le suole scivolose, invece, si grattano con carta vetrata molto fine. Se un capo delle stringhe si è sfilacciato, arrotolatelo bene e intingetelo nello smalto incolore. Per le stringhe in fibra sintetica è sufficiente bruciare l'estremità con la fiamma di un accendino. Le fibre, sciogliendosi, formano una sostanza collosa che si rapprende subito e impedisce alle siringhe di sfilacciarsi. Ed infine un suggerimento per pulire le borse. Se sono di camoscio, andranno smacchiate con etere, passate con carta vetrata finissima e poi con lo spazzolino di para. Se sono di pelle, vanno lucidate con lucido da scarpe incolore e con un panno di lana. Se sono macchiate di pioggia, passatele con acqua e alcol in parti uguali e poi lucidate. Se sono di vernice, pulitele con latte o olio di oliva. Passatele ogni tanto con vaselina perché non si screpolino. Le macchie di unto dalla fodera si tolgono con trielina, quelle di biro e rossetto con alcol.
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. La biancheria. Corredo indispensabile e organizzazione del guardaroba. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'ascolto.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Anche quest'oggi torna Restate in Italia con Livio Cosentini in regia, Giacomo Avanzi ai microfoni. Noi quotidianamente gironzoliamo, no, per il bel paese, da nord a sud, di solito regione per regione. Ma il viaggio di oggi è speciale perché le regioni le include tutte. Eh sì, perché il cielo sopra le nostre teste le accomuna senza distinzione. Visto che si avvicina il 10 di agosto, noi che siamo anche un po' sognanti vogliamo proporvi di guardare le stelle insieme a noi e guidati da Federico Bevacqua, responsabile eventi dei beni FAI. A cui diamo il buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie.
1: Federico, grazie a te che ci guiderai in un evento sognante. Noi ormai conosciamo il FAI con la sua caratteristica di farci scoprire cose bellissime che hanno a che fare col nostro territorio, e voi a queste cose bellissime ci unite anche un momento bellissimo e sognante, ossia l'essere un po' astronomi.
2: Esatto, esatto. Organizziamo nell'ambito delle sere FAI d'estate questa nostra campagna estiva che si snoda appunto per tutti i beni del FAI in Italia. Organizziamo questa iniziativa che si chiama Astronomi per una notte, il cui senso è proprio quella di unire, diciamo, il patrimonio italiano di natura e cultura con la divulgazione scientifica. Invitiamo quindi il pubblico proprio a visitare i nostri beni e raccontiamo loro appunto tutto, diciamo, quello che riguarda il cielo in quelle notti specifiche in cui vengono a trovarci.
1: E di notti specifiche ce ne sono proprio a portata di mano, perché si sta apprestando, insomma, un momento che è sempre un grande classico, no? Quello del 10 di agosto, ma non è l'unica serata in cui cadono le stelle, perché ben sappiamo che le Perseidi non è che ci danno appuntamento proprio in quell'istante lì. Quali sono le serate di cui ci vuoi parlare?
2: Allora, hai detto giustamente, in effetti le stelle cadenti sono concentrate soprattutto attorno alla metà di agosto, ma gli eventi che organizziamo partono da inizio agosto e si snodano per tutto il corso del mese. Tocchiamo, come dicevi anche tu, tutte le regioni, quasi tutte le regioni italiane, dal nord, centro e sud e isole. Nel nord Italia, nello specifico, ti faccio qualche esempio.
1: Vai, certo.
2: Giusto per
1: ingolosire,
2: giusto per rendere l'idea degli eventi, incuriosire, diciamo, gli ascoltatori. Allora, l'8 e il 9 agosto, quindi proprio questo weekend, a Villa della Porta Bozzolo invitiamo questo osservatorio astronomico Schiaparelli, con cui collaboriamo ormai da diversi anni, che verranno proprio a fare una visita guidata portando telescopi e laser, una visita guidata del cielo stellato, possiamo dire. I visitatori, oltre, diciamo, ad osservare il cielo, poi possono abbinare l'esperienza a un picnic realizzato appunto per l'occasione. È un picnic sotto le stelle.
1: Bellissimo.
2: Al Castello della Manta, in provincia di Cuneo, invece l'appuntamento sarà incentrato sulla Luna, quindi oltre alle stelle cadenti, diciamo, i visitatori inseguiranno la Luna in maniera ovviamente metaforica, e le date sono il 10 e l'11 agosto. Sempre nel nord, a

0: Nel centro Italia invece ci spostiamo ad Assisi, al Bosco di San Francesco,
1: Bellissimo.
0: dove esiste appunto questa opera di Land Art, pensata e creata da Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso, che sarà questa appunto la cornice in cui verrà svolto l'evento. Lo organizziamo insieme a questo planetario, questa associazione che si chiama Starlight. Insomma, anche lì è una collaborazione di lungo termine, per cui siamo convinti che l'evento possa veramente soddisfare i nostri visitatori. Il 18 agosto invece siamo a Recanati, all'Orto sul Colle
1: Quale
0: dell'Infinito,
1: posto
0: dove
1: migliore da cui contemplare l'infinito, appunto?
0: Esatto, e qui quindi il 18 agosto è proprio l'Orto sul Colle dell'Infinito, è il luogo in cui si pensa che Leopardi abbia scritto proprio l'omonima poesia. Al sud, invece, velocissimamente,
1: Certo.
0: I Giganti della Sila sarà la cornice per l'evento che si svolgerà il 9, il 16 e il 22 agosto. Qui in realtà non sarà una fruizione statica, ma il pubblico passeggerà per la riserva dei giganti della Sila. Ricordo che i giganti della Sila sono questi pini larici altissimi, proprio all'interno del parco naturale della Sila, e qui, appunto, dicevo, non sarà una fruizione statica, ma passeggerà nella riserva accompagnati da un esperto che mostrerà la volta stellata camminando. 18 e 21 agosto invece l'Abbazia di Cerrate in provincia di Lecce, 20 agosto al Giardino della Collimbetra in Sicilia, ad Agrigento, in collaborazione con il Planetario di Palermo. Insomma,
1: Ce ne
0: ce n'è
1: sono
0: veramente per
1: tantissimi
0: tutti.
1: e veramente di belli,
0: Sono veramente
1: oltretutto
0: tantissimi.
1: consentono di passare una splendida serata, ma anche di, come è abitudine del FAI, di essere immersi in un luogo che fa parte del patrimonio italiano e usufruirne in un modo anche diverso. Federico, io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci fatto sognare guardando le stelle. Grazie mille.
0: Grazie mille a voi, buona strada.
1: Grazie, buona serata a te. Continuiamo a sognare con un po' di musica. Un mese fa a Milano hanno fatto un concerto bellissimo. Loro sono Florence and the Machine e questa è Shake It Out.

0: ancora sospesi fra cielo e terra con la splendida Shake It Out di Florence and the Machine, e continuiamo a farlo anche col nostro prossimo ospite, che proprio fra cielo e terra ci porta, dando il buonasera a Rosario Balestrieri, ornitologo e divulgatore. Ciao Rosario.
1: Ciao Giacomo.
0: Benvenuto. E allora, io perché dico fra cielo e terra? Perché tu sei una persona preziosa, perché questo è il periodo di vacanze, tante persone se ne vanno in giro fra mare e montagna, ma forse non abbiamo proprio contezza di come ci dobbiamo comportare con l'ambiente, magari con la fauna con cui veniamo a contatto, e quindi tu sei qui per darci degli ottimi consigli, non è vero?
1: Sì, infatti quando osserviamo il cielo di solito diciamo, apprezziamo l'azzurro, ma qualche volta questo viene attraversato da una miriade di organismi. Alcuni possono risultare fastidiosi come gli insetti, ma anche quelli sono un mondo assolutamente da scoprire, ricco di meraviglie che diciamo, sono sia sotto una chiave ecologica, perché sono estremamente importanti per mantenere gli ecosistemi intorno a noi, ma anche come curiosità etologiche. E poi ci sono gli uccelli, che per me sono il mio master, essendo io un ornitologo, e questi si possono diciamo, scoprire aprendo semplicemente un po' più gli occhi su quello che è la realtà che ci circonda, ma soprattutto in questo periodo, come dicevi bene prima, in cui siamo più spesso in natura, più spesso all'aria aperta, se siamo incuriositi da questo aspetto, quindi degli animali selvatici intorno a noi, dobbiamo avere delle accortezze per evitare che questa nostra curiosità non sia molesta, ma che risulti invece virtuosa.
0: E come possiamo fare allora per non disturbarli, al tempo stesso per osservarli e anche apprendere e sapere qualcosa di più?
1: Allora, il primo passo a fare è diciamo, documentarci su dove stiamo andando, perché ovviamente l'approccio cambia sensibilmente, per cui se io vado in una località di montagna mi informo semplicemente attraverso la cartografia, consultando il web, di quali possono essere le aree protette, i percorsi naturalistici, le oasi di protezione più vicini, che più mi possono interessare per andarle a visitare, o in generale quali possono essere le specie più presenti in quella zona. Una volta che la visito, e quindi diciamo, facciamo finta con una località di montagna, devo essere attento a non uscire dai sentieri. Quello di solito di norma è scorretto, sia da un punto di vista della nostra sicurezza che da un punto di vista del disturbo alla fauna. E se ho modo di portare con me un binocolo, di vestirmi con vestiti che non siano proprio molto accesi, quindi con colori tendenzialmente mimetici, e soprattutto se mi rendo conto che diciamo, gli animali che sto osservando iniziano ad allontanarsi perché infastiditi dalla mia presenza, assolutamente non inseguirli per fare foto, che quello può creare, diciamo, una serie di problemi, perché possono interrompere le loro attività, come ad esempio l'alimentazione, per appunto pensare a chi li sta fotografando, cercare di scappare. Se invece mi ritrovo ad esempio su una spiaggia, cosa che forse è più frequente in questo periodo, devo sapere che la spiaggia non è un parcheggio per ombrelloni, ma è un habitat importante, ricco di specie che hanno purtroppo la necessità, non essendoci alberi, di nidificare a terra, fanno le uova esattamente a terra. Quindi in quel caso, se esco dai sentieri, posso proprio distruggere le uova sulle dune o al piede di duna, o se diciamo, come spesso purtroppo accade, per accogliere i turisti vengono fatte le pulizie meccaniche con i trattori, sistematicamente questi animali vengono impattati dal turismo di massa, per cui diciamo, possiamo tutelarli sia attraverso le scelte che attraverso il nostro diretto comportamento.
0: Dobbiamo essere responsabili, è questo che ci ha insegnato quest'oggi. Tra l'altro mi fa piacere ricordare che hai collaborato per un libro uscito da poco, Cielo e Acqua, dove parli proprio del tuo, dell'ambiente, di come essere anche in qualche modo nell'ambiente.
1: Sì, diciamo, abbiamo cercato di fondere due aspetti, che sono quello dell'ornitologia, quindi gli uccelli, e quello della biologia marina, mostrando tutti i nessi comuni, e ovviamente nella chiave della curiosità rispetto alla biodiversità e al rispetto verso gli animali e la vita in generale.
0: Rosario, allora grazie per averci aperto gli occhi su quello che dobbiamo e non dobbiamo fare, perché è bello fare le vacanze, ma è giusto farle in maniera responsabile e senza danneggiare l'ambiente, e anzi magari osservarlo con discrezione quando ci sia la possibilità. Grazie Rosario Balestrieri.
1: Grazie a voi.
0: Buona serata Rosario, buona serata anche a voi. Fate tesoro di questi consigli, guardate le stelle, guardate l'ambiente da lontano, rispettandolo. Questo è quello che io e Livio Cosentini abbiamo imparato questa sera. Al prossimo viaggio, ciao!
2: Restate in Italia.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nell'epoca gloriosa del musical, quando Busby Berkeley creava le sue caleidoscopiche coreografie di gruppo e mentre Gene Kelly pensava come far uscire lo spettacolo all'aperto cercando nella vita reale tutte le occasioni per ballare e cantare, fu allora che Fred Astaire diede al musical il suo marchio di fabbrica, il segno di un professionismo spinto ai vertici del parossismo e della perfezione, quasi che il numero, quasi sempre in abito da sera, diventasse una poesia senza parole, un modo per dimostrare che in fondo, muovendo bene i piedi, tutto può diventare grazia.

Fred Astaire è legato a quel tipo di musical backstage, cioè dietro le quinte, che furoreggiò negli anni 30 e 40, quando c'era sempre qualcuno da sostituire in scena all'ultimo minuto, che sarebbe diventato famoso. Sulla sua personale 42esima strada, Fred Astaire incontrò le donne più belle, i sorrisi più luminosi, fece i passi di danza più difficili e sempre con una semplicità che sembrava dovesse venirgli tutto naturale, tutto senza sforzo, quasi al limite di uno scherzo. Tant'è vero che Astaire era molto più eloquente quando ballava che quando parlava, il che non deve ora suonare come una limitazione, ma trattandosi di un ballerino, come un complimento.

Il film più bello e commovente, perché il suo è un ruolo un pochino autobiografico, è Spettacolo di varietà, in cui c'è un brano memorabile come Dancing in the Dark, danzato in un finto Central Park insieme a Sid Charisse. E fu proprio con quel film, anche molto spiritoso, che Fred, l'ineguagliabile Fred, l'impareggiabile Fred, quel ragazzo del 99 che fece sognare in smoking e cappello a cilindro, ci faceva ciao ciao con il piedino, forte di tutte le finzioni del cinema. Dancing in the dark.

Ma Fred Astaire conosceva doti che stanno comunque e dovunque, per esempio il rigore, per esempio la misura, per esempio la professionalità, con in omaggio ogni tanto un pizzico di follia.

Molti hanno scritto di lui e forse nemmeno copiandosi a vicenda che era il Mozart della danza, e a ben vedere l'enfatico complimento è poi riduttivo, non certo per il sublime musicista ma proprio per lui, Fred Astaire, che viene limitato alla sola danza. Si può volendo considerare la danza il massimo dei suoi talenti, ma sembra preferibile connetterla ad altri aspetti del suo far spettacolo. Fred Astaire era uno straordinario interprete di canzoni. A furia di citare la frase di un compositore, se potessi scegliere l'interprete ideale delle mie canzoni, delle mie composizioni, sceglierei Fred Astaire, non si sa più a chi attribuirla. L'avrebbero pronunciata George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern, e forse poi è vero che l'hanno detta tutti. Fatto sta che nemmeno per Ethel Merman, grande protagonista del musical di Broadway, sono state scritte tante canzoni come per lui. I'll get that thing yet. E che dire del suo talento di attore? Chi altro, a parte l'inevitabile ombra di Cary Grant, chi altro ha recitato la commedia con tanta levità, con tempi così musicali e grazia raffinata? Can't lose my confidence if I slip. I'm grateful for a pleasant trip. I pick myself up, dust myself off, and start all over again. E certo, la transizione tra canto, danza e recitazione quasi non esiste per lui, tanto le fa abitare queste caratteristiche dallo stesso impeccabile, leggerissimo professionismo.

leggero, leggerissimo. Ancora un aggettivo di cui si è abusato per descrivere l'arte di Fred Astaire, ma se la leggerezza è una qualità, e lo è, egli la possedeva a livello sublime. Non ha mai recitato o cantato o danzato la passione, ma sempre, sempre l'elegante rappresentazione di sé, dei sentimenti, delle situazioni. La sua leggerezza, si sa, era frutto di un lavoro durissimo, di prove ininterrotte e massacranti, 6 ore al giorno per 7 giorni a settimana, di una sorta di calcolo matematico interno che doveva essere sottoposto alla più strenua verifica, finché non si raggiungesse la perfezione e l'apparente assenza di sforzo. Get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Hermes Pan, suo collaboratore in cinema da sempre, descrive il lavoro di Fred Astaire con le partners, eccetto Sid Charisse, come la guerra dei 30 anni. Ma Astaire, la sua guerra, la combatteva praticamente da solo, talvolta con l'alleato Hermes Pan, che con lui ha fatto di tutto. Provare i passi della donna, doppiare il tip-tap di Ginger Rogers, troppo pigra per farlo personalmente, mostrargli qualche passo o movimento quando lo specchio non era sufficiente. Tell me how. Fred Astaire esigeva che i suoi numeri di danza fossero girati solo quando lui li considerava perfetti, talvolta dopo 5 settimane di prove quotidiane, ed è il caso di Putting on the Ritz, e chiedeva, ma senza capricci, che fossero registrati se possibile senza interruzioni, il suo ideale essendo un unico piano sequenza. Ma poi si accontentava di 1 o 2 stacchi quando richiesti da esigenze di ripresa e ovviamente eseguiva ogni volta il numero per intero.

0: it.
1: Fred Astaire è stato uno dei pochi che ha affrontato il cinema essendo già una grande star. Era una star in teatro a Broadway e nel West End londinese quando, abbandonato dalla sorella Adele, che si spostava appunto in Inghilterra, cominciò a pensare al cinema. Il suo agente gli fece firmare un contratto con la RKO, che contava di impiegarlo in un faraonico progetto ambientato in Brasile, come secondo ruolo maschile accanto al protagonista Jim Raymond. Qualche ritardo nella produzione fece sì che venisse prestato alla MGM, che lo presentò nel ruolo di se stesso, il ballerino Fred Astaire, in La danza di Venere, cioè Dancing Lady, con l'inamovibile e antimusicale John Crawford.
2: You know those routines?
3: Sure I do.
2: All right, get out of that background, let's see them.
3: Right.
2: Right, let's go, right and right.

0: dancing. We've got the gang together. We always sang together. Stand up and sing. Get in the swing. We've got no time to wait. It's time to celebrate. Get in the swing. Hi-ho, the gang's all here. Let's have pretzels, let's have beers. Hi-ho, it's time to stop and put some spirit in the party. Oh boy, the world's all mine. Won't we sing and blues tonight? Let's give the grand old cheer. It's all so merry when the gang's all here.
1: Dopo tale apparizione si poteva pensare a un rapido affondamento di Fred Astaire, ma per fortuna Flying Down to Rio si realizza. Fred Astaire vi incontra Ginger Rogers, i due ballano insieme carioca e un grande successo incomincia.
2: Bobby, you know what I'm gonna do? I'm going out to the biggest nightclub I can find. I'm gonna get me a glass of champagne and I'm gonna celebrate.
3: I'll go my way by myself.
4: Fred Astaire non è giovanissimo, ha 35 anni, siamo nel 1934, ma la sua carriera cinematografica è cominciata e durerà fino al 1957 nel musical cinematografico, con uno sporadico ritorno per Finance Rainbow nel 68, più gli interventi nel 74 e nel 76 a presentare i numeri di Death Entertainment, C'era una volta Hollywood, prima e seconda parte, per continuare in film drammatici dal 59 fino all'81 con eccellenti risultati.
3: Like a bird on the wing.
4: A questo vanno aggiunte le molte apparizioni televisive, vuoi in ruoli drammatici, vuoi e soprattutto in esibizioni musicali tra il 58 e il 78. Mentre non è mai tornato al teatro dopo l'ultima apparizione in Il felice divorzio a Londra nel 1933.

0: sarà.
1: Per fortuna Fred Astaire non è stato solo un genio, ma anche un genio riconosciuto, e non solo da critiche e pubblico, ma anche volentieri dai grandi della danza. Georges Balanchine disse di lui: «È il più interessante, il più ricco di invenzione, il più elegante ballerino dei nostri tempi. Trovi un pezzetto di Fred Astaire nel modo di danzare di tutti, una pausa qui, un movimento là. Era tutto di Fred Astaire in origine». Perfetto lo definisce Margot Fontaine, e il suo appassionato ammiratore Mikhail Baryshnikov confida: «Fai il tuo spettacolo, ricevi gli applausi e pensi che forse, forse, forse hai avuto successo. Torni a casa contento e accendi la TV per riposarti. Ed eccolo lì, Fred Astaire, che subito ti fa diventare nervoso e insicuro». A cercare un denominatore comune nel coro più o meno infinito di lodi e ammirazione per Astaire, l'aggettivo perfetto e la parola perfezione sono quelli che ricorrono il più sovente. Al di là dell'indubbio meraviglioso talento, da dove viene tanta capacità di lavoro, di impegno, di continuo e progressivo sforzo? Certo, da una grande disciplina interna, e chissà se per certi misteriosi messaggi trasmessi dai cromosomi non abbia giocato l'origine dei maschi della sua famiglia, tedeschi e militari. Ma viene in mente anche un'osservazione personale di Freud su se stesso, a proposito dell'essere il preferito della propria madre, e la madre di Fred Astaire ha una parte di merito nella formazione severa ed efficientissima di quello che fu all'inizio una specie di bambino prodigio. Gli fece studiare danza per un miracoloso intuito, come sostengono taluni, o fu semplicemente per seguire la sorella, maggiore di 2 anni, nelle lezioni di ballo che il piccolo Fred cominciò a danzare. I should have realized there'd be another man. Certo è che i due adolescenti attraversarono quei circuiti del vaudeville da cui per tradizione originano tutte le grandi forze di tutto il musical e di tanto cinema americano. I ragazzi videro e conobbero Vernon e Irene Castle, e Fred impersonerà Vernon in cinema 20 anni dopo. Conobbero la coppia Cansino, fratello e sorella come loro. Edoardo era da poco diventato padre di Margherita, la futura Rita Hayworth, che molti anni dopo ballerà con Fred Astaire. Incontrarono un giovanotto copista e arrangiatore di canzoni, e il fratello, che gli scriveva le parole per le sue proprie, ed erano George e Ira Gershwin. Con loro Fred avrà una lunghissima e meravigliosa collaborazione, e poi tanti altri. E già in vita Fred Astaire era nei testi di certe canzoni, come You're the Top di Cole Porter e in Do It the Hard Way da Paul Joy di Rodgers e Hart, dove viene citato per la sua indefessa capacità di lavorare duramente. Guess I'll have to change my plan. I should have realized there'd be... Come ogni leggenda che si rispetti, molti sono i tratti leggendari nella sua vita e nella sua carriera. L'essersi ritirato a 47 anni, verso la metà del 46, per tornare a lavorare poco più di un anno e mezzo dopo, con rinnovata perfezione dopo aver totalmente abbandonato danza ed esercizi per tutto il periodo. E con Easter Parade ricomincia una splendida, per molti versi, nuova carriera. Ma il dettaglio più leggendario, a proposito di Fred Astaire, resta il suo modo di danzare. Per fortuna della sua arte matura ci rimane tutto, persino la maggior parte dei film e qualche show televisivo in videocassette. E quindi nel piangere la morte di un grande artista, per una volta, potremo limitarci a piangere la persona, che era certo gentile e spiritosa. Quanto alla sua arte, è un patrimonio sul quale ci possiamo gettare come i più rapaci fra gli eredi, consolati anche dalla coscienza che possiamo dividerci tanta ricchezza senza diminuirla.

0: We should.
1: Avete ascoltato
2: Galleria di personaggi,
1: Fred Astaire,
2: seconda e ultima parte.
1: Nel corso della seconda parte abbiamo ascoltato da Frank Sinatra Dancing in the Dark, da West Side Story America, da Fred Astaire Pick Yourself Up, Putting on the Ritz, Fine Romance, e da Fred Astaire e John Crawford Hi Ho, The Gang's All Here.

Grazie. Ciao a tutti, Beppe Carletti, Danilo Sacco, Cicco Falzone, Sergio Reggioli, Danilo Campani.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Le opere della fede, a cura di Stefania Mistichelli.
1: Da sempre mi sono sempre appassionata di arte, di storia. Già dai tempi della scuola erano le mie materie preferite. Poi non ho mai approfondito questa mia predisposizione, nel senso sì, mi informo, vado per musei, anche in questi anni, da 9 anni del terremoto comunque, e ho seguito quelle che sono le vicissitudini di recupero dei beni della mia zona, custoditi nelle tante chiese, il recupero della Madonna del Sole. Ma appena ho saputo che c'era questa bellissima iniziativa ventennale del corso di volontari per i beni culturali ecclesiastici, sono andata subito ad iscrivermi.
2: Abbiamo ascoltato Bernardina Di Cesare, frequentante il corso di formazione per volontari di beni culturali ecclesiastici organizzato dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi e finanziato dai fondi 8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. A frequentarlo anche la studentessa Chiara Riti, che ascoltiamo.
3: Ho conosciuto e iniziato questo progetto tramite la mia scuola e devo dire che fin da subito mi ha suscitato un forte interesse, soprattutto per le tematiche svolte in quest'ultimo, anche perché ho sempre avuto una grande passione per la storia dell'arte e per la cultura generale, e questi incontri, queste lezioni mi stanno dando la grandissima opportunità di approfondire in modo concreto tematiche legate alla tutela e la valorizzazione dei beni culturali, in particolare quelli di natura religiosa, che rivestono sempre una grandissima importanza per la nostra identità storica e sociale.
2: Coordinatrice di tutto il progetto, Simona Massari, appunto dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi.
4: Buongiorno a tutti. Noi ogni anno presentiamo la domanda all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica per sostenere questi beni culturali della Diocesi di Ascoli Piceno, quindi beni per valorizzare questi beni culturali, e chiediamo fondi per realizzare un corso dei beni culturali ecclesiastici che anche quest'anno è partito, centrando un po' la tematica di quest'anno che è il giubileo, e attraverso questo corso noi formiamo i volontari dei beni culturali che poi ci aiuteranno a gestire il nostro patrimonio. Quindi il corso prevede queste ore teoriche e poi il volontariato.

0: volontariato attraverso le strutture che sono le chiese e il museo diocesano. Inoltre questi fondi ci occorrono anche per la promozione, quindi facciamo la promozione per far conoscere i beni culturali ecclesiastici, che sono un patrimonio ricco di arte e fede soprattutto. Quindi i volontari raccontano all'interno delle chiese e del museo diocesano proprio la fede attraverso le loro opere.
1: Il Museo Diocesano di Ascoli contiene opere di Alemanno, Cola d'Amatrice, Vannini, tesori e bellezze non solo di grande valore storico-artistico, ma anche in grado di avvicinarci a riflessioni legate alla spiritualità. Ascoltiamo su questo il direttore del Museo Diocesano di Ascoli, Marco Lattanzi.
2: Sì, è questa la bellezza dei musei diocesani. La bellezza dei musei diocesani è che sono opere fortemente radicate nel territorio, fortemente identitarie per la comunità, che hanno dei valori culturali, storico-artistici incredibili, ma che nello stesso tempo comunicano dei significati spirituali e religiosi ai visitatori.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le nuove generazioni, e oggi, mentre continuiamo a provare a leggere il mondo attraverso il loro sguardo, ci siamo posti una curiosa domanda. Nel terzo millennio, può quello sguardo riempirsi della stessa meraviglia dei loro nonni, dei loro genitori, di fronte alla macchina scenica di un'opera lirica scritta secoli fa, di fronte alla coreografia originale di un balletto? Insomma, possono i ragazzi lasciarsi attraversare e travolgere dalle emozioni suscitate dal melodramma? Perché, cioè, chi come insomma l'attore Timothée Chalamet, proprio in prossimità dell'Oscar, e forse se l'è anche giocato in parte per questo, ha sollevato un bel polverone dichiarando di non essere interessato a lavorare nell'opera, nel balletto, in queste cose. Ha detto: non sono interessato, di cui nessuno importa in più. Però c'è anche chi, come il maestro Riccardo Muti, proprio in questi giorni se ne va in giro per le arene d'Italia con la sua orchestra di giovani e i suoi 600 studenti dei conservatori, fa numeri da serate pop con gli intermezzi delle opere di Puccini e Mascagni. E poi c'è l'opera Camion del Teatro dell'Opera di Roma, che la lirica la porta su due ruote nelle piazze delle periferie della capitale in mezzo a un pubblico di tutte le età. E allora non è proprio facile tirare le somme, e ci facciamo aiutare dal nostro ospite, però tra qualche secondo.

0: In tanti avranno riconosciuto la Divina Callas alle prese con la celebre aria della Tosca di Giacomo Puccini. Allora benvenuto a Giuliano Danieli, un dottorato in musicologia presso il King's College di Londra, docente di storia della musica presso l'Università Sapienza di Roma, social media manager del Teatro dell'Opera di Roma. Giuliano, benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie di questo gradito invito.
0: Allora, diciamolo subito che quest'aria ce l'ha suggerita lei. Come a dire, si tratta di uno di quei brani che un giovane non può non aver ascoltato almeno una volta nella vita, così come non può aver visto la Gioconda da vicino e ammirato un panorama mozzafiato.
1: Esattamente, si tratta di un capisaldo della storia dell'opera, quest'aria da Tosca, e chiaramente ci dice che l'opera è qualcosa di gigantesca bellezza, e questa è sicuramente la ragione primaria per cui occorre mantenere vivo l'interesse, la passione per questo genere artistico, anche fra le nuove generazioni, cosa che sembra difficile ma è tutt'altro che impossibile. Sembra difficile perché oggi siamo abituati a dei tempi di fruizione di tutto ciò che ci circonda, incluse le arti, diversi da quelli che l'opera ci propone, che
0: come
1: è
0: minimo accelerati.
1: Esatto, però in realtà si tratta semplicemente di essere curiosi e di trovare

0: No, noi abbiamo bisogno di storie, abbiamo bisogno di storie per guardare il mondo da prospettive diverse, per attraversare i tempi particolarmente difficili, per imparare o reimparare a calarci nei panni degli altri. Se pensiamo a Verdi, a Puccini, cioè con il dramma ci arrivano passioni potentissime, dunque insomma i giovani li possiamo riagganciare come?
1: Certo, allora diciamo che il grande repertorio verdiano, pucciniano, pur essendo appartenendo ad un'epoca ormai passata, parlando dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, in realtà, come giustamente dicevi, contiene dei messaggi che sono tuttora molto attuali o che comunque è possibile attualizzare, cosa che viene fatta regolarmente in teatro da delle regie che magari riescono a tradurci quei messaggi in un linguaggio che ci è più familiare, no? Più vicino. Quindi sì, sicuramente il discorso relativo ai messaggi insiti all'interno di questi capolavori che ancora ci parlano è un discorso sensato che va un po' a contraddire le parole, diceva me, che erano certamente anche fondate forse su un po' di ignoranza rispetto a questo genere artistico, non nascondiamoci.
0: È ancora in tempo, chissà se gli è venuto il desiderio insomma di formarsi.
1: Ma secondo
0: un po'
1: sì, anche perché diversi teatri del mondo lo hanno invitato
0: sì,
1: in maniera
0: infatti,
1: un po' provocatoria.
0: Infatti, e forse siccome il ragazzo è intelligente, insomma questa opportunità la coglierà. Passo anche io al tu che mi viene veramente decisamente più spontaneo. Senti Giuliano, ma tu a questo genere come ti sei appassionato? L'hai respirato in famiglia perché i tuoi genitori ti hanno cresciuto a pane e lirica?
1: In realtà io mi sono avvicinato prima di tutto alla musica sinfonica e poi soltanto più in là, verso diciamo i 18 anni, all'opera lirica. Opera lirica che inizialmente mi sembrava una cosa molto strana, persone che cantano con una tecnica sicuramente lontana da quella della musica pop, no? Cui siamo più abituati, e quindi all'inizio mi sembrava un po' respingente. Dopodiché però mi sono recato in teatro, ho aperto un po' la mia mente, i miei orizzonti e ho scoperto che all'interno di questi luoghi, teatri d'opera, ogni sera si svolge una magia incredibile e ho quindi piano piano affinato il mio orecchio per apprezzare meglio questo genere di teatro musicale. Quindi diciamo è una cosa che è nata un po' con una
0: gradualità,
1: con una maturità interiore.
0: Con gradualità.
1: Esatto, e infatti io credo che l'angoscia relativa ai giovanissimi che non frequentano i teatri d'opera sia una preoccupazione relativa. Ogni cosa ha bisogno di una certa maturità interiore.
0: E questo è un punto di vista interessante. Per maturare, cioè un interesse che dobbiamo far crescere, però dei semi li dobbiamo gettare, su questo tornerò, perché volevo evidenziare un aspetto anche interessante e particolarmente attuale in un tempo che è attraversato da uno stato di conflitto praticamente mai permanente. Vedere tante persone sulla scena che suonano insieme e accompagnano il canto, producendo bellezza, è una metafora potente di come tante voci potrebbero e dovrebbero armonizzarsi, in sé è qualcosa di rivoluzionario.
1: Assolutamente, il mondo dell'opera è un mondo dove non soltanto tanti musicisti collaborano, dai cantanti ai coristi all'orchestra, e ovviamente tra questi artisti mettiamo anche i danzatori che spesso fanno parte delle produzioni liriche, ma è un mondo dove collaborano dietro le quinte anche tantissimi, chiamiamoli tecnici o maestranze, gli scenografi, gli attrezzisti, gli operatori delle luci, insomma veramente si tratta di un mondo, un piccolo mondo, ma in realtà un piccolo grande mondo dove tutti devono collaborare alla riuscita dello spettacolo, ed è un miracolo, ripeto, che ogni sera si riesca a trovare una coesione così forte da produrre quella magia che vediamo.
0: E allora, a proposito di incanto e di magia, ci godiamo la voce insolita nel contesto, ma ne parleremo, dell'attore scozzese Ewan McGregor alle prese con Your Song.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Giuliano Danieli. Questa versione della celebre Your Song di Elton John, cantata da Ewan McGregor con Alessandro Safin, è tratta da dove? Dall'immaginifico pirotecnico film Moulin Rouge, ispirato alla Traviata del regista australiano Baz Luhrmann. Il cinema che incontra l'opera, ma l'opera si è sempre lasciata ispirare, Giuliano, dalla letteratura. Pensiamo alla Signora delle Camelie di Alexandre Mafiglio, da cui è parzialmente tratta la Traviata. Certo. Tu hai detto una cosa molto interessante al nostro Giacomo Di Fruscolo. Hai detto le arti, insomma, a scuola, visto che non si fa vera e propria educazione musicale, dovrebbero poter andare a braccetto. Noi potremmo capire meglio un grande romanzo se conoscessimo la musica del tempo in cui è stato scritto e viceversa.
2: Lo credo fermamente, penso che l'opera è soltanto uno tra i tanti generi artistici che dialoga intensamente con tutte le altre forme d'arte. In realtà nell'opera c'è proprio una coesione, una copresenza di linguaggi artistici differenti, ma davvero com'è possibile comprendere ad esempio la letteratura italiana dell'Ottocento senza conoscere Verdi, ad esempio, che è stato forse la figura di uomo di musica, di teatro, intellettuale, capitale di quel periodo della storia d'Italia, della storia della cultura italiana. Credo sia davvero difficile. Purtroppo la scuola italiana, per come è impostata, ormai da decenni, tende un po' a mettere fra parentesi la nostra tradizione musicale, e però appunto sarebbe fondamentale conoscerla un po' meglio, anche perché, ripeto, si tratta di bellezza che i giovani possono apprezzare quanto le persone delle generazioni precedenti.
1: Certo, noi abbiamo un patrimonio tale cui attingere, tra l'altro opera lirica di docente patrimonio immateriale dell'umanità, certo, dell'UNESCO, ma ben vengano in questa chiave anche i musical, le opere rock, e il che mi riporta alla questione, anche questa so che ti sta particolarmente a cuore, che l'opera lirica è libertà, può essere riletta e anche rifatta in mille modi diversi attraverso regie estremamente contemporanee, maggiormente in grado di parlare a un pubblico più giovane.
2: Non solo può, ma deve essere oggetto di queste riletture, a mio avviso. Non significa che arbitrariamente possiamo sovrapporre alle opere del passato dei messaggi che nulla c'entrano con quelle opere, ma significa fondamentalmente affidare questi capolavori alle cure di registi, soprattutto, ma anche interpreti musicali molto capaci e sensibili, i quali sappiano tirar fuori dei temi e insomma delle linee interpretative che davvero possano parlare alla contemporaneità, anche perché molte opere del passato contengono, non bisogna nasconderselo, dei messaggi un po' controversi per la società di oggi. Per esempio il modo in cui certe donne vengono rappresentate all'interno delle opere è problematico, e quindi sta a noi cercare di attivare o disattivare alcuni messaggi, leggerli in maniera critica e riuscire a rendere questi capolavori, che sono immortali, davvero immortali e in grado di parlare all'oggi.
1: E poi, diciamo, Giuliano, c'è anche un discreto patrimonio che sta crescendo di opere proprio contemporanee, scritte, certo, da giovani compositori che andrebbero divulgate e conosciute, però c'è anche un tasto dolente. I biglietti costano parecchio. Ed allora, è comprensibile, perché tu ce l'hai descritta, sì, questa opera scenica complessa che coinvolge tante persone, quindi i costi ci sono, però diciamo che questo un po' scoraggia il pubblico più giovane.
2: Però mi sentirei di dire che è anche una certa narrazione sbagliata, questa relativa al prezzo altissimo dell'opera. L'opera costa tanto farla, e mediamente i biglietti non sono certamente a buon mercato. Però c'è modo per tanti giovani di andare a teatro con 10-15 euro, meno del prezzo di una serata in pizzeria. Io ho sempre fatto così, prima ancora di impegnarmi come lavoratore all'interno dei teatri d'opera. Io andavo all'opera assiduamente, alla Royal Opera House, per esempio, visto che sono stato a Londra
1: per 5 anni. Piuttosto costosina, diciamo.
2: Che tende a essere molto costosa. Se si prende un posto in platea sono 300 sterline. Io entravo con 10 sterline, mi adattavo, magari non vedevo tutto il palcoscenico alla perfezione, ma non si tratta di quello. L'importante è riuscire ad entrare in questi luoghi magnifici che sono i teatri e fruire lo spettacolo, che poi lo si veda al 100% con una visibilità appunto ideale, o magari uno spicchio,
1: sì,
2: di palcoscenico si sfugge.
1: Però intanto ti sei immerso nella bellezza.
2: Certo.
1: In conclusione, faccio fatica anche a concludere perché andrei con te avanti per ore. Un'iniziativa come l'Opera Camion, che prende e gira come un carrozzone dei vecchi tempi su due ruote per le piazze della capitale e porta l'opera, può funzionare? Cioè, quelle piazze si stanno riempendo non solo di bambini, di persone più anziane, ma anche di ragazzi?
2: Sì, assolutamente, è un'iniziativa lodevole del Teatro dell'Opera di Roma, che prosegue ormai da diverse stagioni coinvolgendo migliaia, direi, di cittadini in tutti i quartieri, anche periferici della città, che questa è la cosa bella, dove magari le persone non hanno modo anche economicamente a volte di avvicinarsi al mondo dell'opera, oppure semplicemente il mondo dell'opera gli è sempre risultato distante. Ecco, Opera Camion porta l'opera direttamente sotto le loro case, e questo avvicina persone, direi, di ogni fascia anagrafica.
1: Magnifico.
2: Non soltanto i giovani, è veramente un esperimento riuscitissimo a mio avviso, e infatti la gente continua a chiedere al Teatro dell'Opera di organizzare altre stagioni di Opera Camion,
1: magnifico,
2: e infatti verranno.
1: Magnifico, io ringrazio Giuliano Danieli, che da giovane professore è in grado di riportare e coinvolgere le giovani generazioni e riportarle a teatro, riportarle dentro la bellezza dell'opera lirica. Ringrazio Giacomo Di Fruscolo per il suo contributo a questa bella puntata, il regista Stefano Sciurpi, la rappresentante della Generazione Z Elisa Mazzella, che ci ha riportato Ewan McGregor dentro lo studio. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, ci risentiamo e ritroviamo la prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il comune si trova a 111 metri sul livello del mare e conta più di 16.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caravaggio! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio Bolandrini. Allora, ci presenti il comune di Caravaggio.
2: Benvenuti a Caravaggio, è una città della pianura della provincia di Bergamo, al confine però con anche le province di Milano, di Cremona e di Lodi. E quindi fin dalla sua esistenza è stato un po' il crocevia di traffici commerciali, culturali, che rappresentano ancora il grande interesse di Caravaggio dei nostri giorni.
1: E il nostro itinerario inizia proprio qui dal Palazzo Comunale, tra l'altro molto bello, uno dei palazzi storici.
2: Esattamente, uno dei palazzi più importanti, un tempo il palazzo di Costanza Colonna, colei che ha introdotto Michelangelo Merisi nella Roma dei Papi.
1: Michelangelo Merisi, e non a caso è molto importante qui l'aspetto culturale.
2: L'aspetto culturale è fondamentale, è una delle proposte culturali che stiamo cercando di promuovere in questi anni, è quella di portare il visitatore, il turista, a vedere la Caravaggio che in qualche modo influenzò il giovane Michelangelo Merisi proprio negli anni dell'adolescenza e della formazione.
1: E non a caso negli ultimi tempi ci sono state nuove scoperte.
2: Assolutamente, le scoperte non cessano, è assolutamente recente, risale a circa un anno fa, la scoperta di un ciclo pittorico dedicato ai fioretti di San Francesco in quello che era un ex orfanotrofio, ex asilo di Polidoro Caldara, ma che in realtà era un complesso conventuale francescano dove sono stati scoperti degli affreschi che ritraggono appunto alcuni fioretti della vita di San Francesco che risalgono ad inizio 1600.
1: E non possiamo non parlare poi dell'importanza del santuario.
2: Il santuario è una delle mete centrali per quanto riguarda il turismo religioso, è noto in tutta Italia ma addirittura anche al mondo perché ha dato vita a diverse filiazioni sia in America Latina così come addirittura anche in Australia, e ci sono questi santuari in queste città più disparate del mondo che festeggiano la festa dell'apparizione della Madonna il 26 maggio.
1: Sindaco, è un altro luogo da visitare una volta giunti a Caravaggio è senz'altro la chiesa di San Bernardino.
2: Assolutamente, è una meta da non mancare. La chiesa di San Bernardino è stata oggetto di un recente intervento di restauro durato diversi anni, prevalentemente finanziato grazie al contributo raccolto da privati cittadini e dalle aziende del territorio con lo strumento dell'Art Bonus. E quindi sono tornati a risplendere nella loro originale bellezza gli affreschi del Fermostella, in particolar modo il ciclo della Passione di Fermostella, che sicuramente il giovane Michelangelo Merisi ha avuto modo di vedere. Tra l'altro la chiesa ospita anche nella parte dei religiosi la tomba di famiglia della famiglia Merisi.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caravaggio per lei?
2: Per me Caravaggio rappresenta uno dei motivi della mia vita e del mio impegno professionale come amministratore. Ho deciso di accantonare l'insegnamento di storia e filosofia e anche il lavoro che stavo svolgendo come vicepreside per dedicare 10 anni, 11 con la drammatica esperienza del Covid che ha prolungato il mandato amministrativo alla comunità. Per cui Caravaggio sono i caravaggini, sono le relazioni, sono i bisogni, le esigenze, ma anche i progetti, le aspirazioni che portano una comunità ad essere viva, accogliente, stimolante per cercare di rendere sempre la città migliore di come l'abbiamo trovata e di come l'abbiamo ricevuta.
1: E adesso con gioia incontriamo Don Giansante Fusar, imperatore, e presentiamo la parrocchia di Caravaggio. Qui siamo all'interno di questa bella parrocchiale.
3: Beh, direi che la parrocchia di Caravaggio, che è sostanzialmente un grosso borgo, sono 14.000 abitanti più le due frazioni che si aggregano pur essendo parrocchie, diciamo così, indipendenti, è una realtà un po' tipica della Lombardia, insomma, un paese che nasce intorno al castello, nella città murata e poi man mano si espande ad occupare gli spazi esterni. La comunità cristiana qui è tradizionalmente molto radicata e questo edificio in un certo senso la rappresenta molto bene, con la capacità di inserire man mano tutte quelle realtà che la sensibilità, la devozione nei secoli ha aggiunto, conservando e trasformando. E questo è un po' il vissuto della nostra comunità cristiana di oggi, che diremmo così si trova proiettata nella necessità di conservare una tradizione, nello stesso tempo di adattarla a un sentire, a un modo diverso di vivere la fede, la religione che la nostra cultura e il nostro tempo ci dona da vivere, insomma.
1: E la parrocchiale è dedicata proprio ai due patroni?
3: La parrocchiale è dedicata ai due patroni Santi Fermo e Rustico, fu dedicata in questo senso a questi due santi venerati a Bergamo, perché il capitolo della cattedrale di Bergamo donò due reliquie insigni significative a questa comunità e da lì si è generata proprio questa tradizione, legando a queste due figure, diciamo, di martiri la devozione.
1: Qui la parrocchiale ingloba anche una bella cappella, poi, no?
3: In quella dimensione del custodire, diciamo, le cose, a fianco della parrocchiale era costruita questa cappella del Santissimo Sacramento, voluta dalla confraternita, diciamo così, dedicata proprio alla devozione del Giovedì Santo, diremmo, dove ci sono le testimonianze dell'ultima cena, la lavanda dei piedi e così via, e che essendo a fianco della chiesa, nella necessità di allargare la chiesa, è stata in un certo senso inglobata anche per creare un altare di una devozione che si aggiunge anche questa all'apparizione della Madonna. I Caravaggini vanno al santuario a venerarla, però anche qui in parrocchia c'è un significativo ricordo, diciamo, di questa apparizione.
1: È un'altra eccellenza del territorio, ma non soltanto del territorio, è l'oratorio.
3: Sì, diciamo che la comunità parrocchiale, proprio per quella volontà di integrare la novità del tempo nostro, ha investito molto sulla ristrutturazione dell'oratorio. Anche lì, palazzo storico del 1600, con ancora tutta una serie di testimonianze antiche, a cui è stata aggiunta una parte nuova, più accogliente, più capace, diciamo così, di vivere la dimensione del fare comunità, non solo per i ragazzi, principalmente per i ragazzi, ma non solo per loro. Per cui dentro nella realtà del paese, a fianco della chiesa parrocchiale, c'è questa realtà che la comunità ha affrontato con un notevole impegno economico, anche con il sostegno dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, per cui, diciamo, è grata, diremmo, a una convergere di tante attenzioni su questa realtà.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai cittadini di Caravaggio?
3: Il messaggio del parroco alla comunità cristiana è quella che ripete continuamente ogni domenica, quella capacità di fare comunità, che oggi è molto più faticoso rispetto al tempo passato, diciamo, quando era un po' scontato che il paese fa una unità. Oggi va recuperata, ricostruita, cercando di tessere quelle relazioni che sono capaci, come è stato fatto nella Chiesa, di radicati su ciò che abbiamo vissuto come esperienza antica, di integrare le novità che arrivano. E le novità sono le persone che sono venute a abitare qui, non tutte di religione cristiana, e quindi questa capacità di avere uno sguardo accogliente nei confronti di tutta la realtà che oggi costituisce la comunità caravaggina.
1: E a Caravaggio anche l'itinerario del gusto merita interesse, lo percorriamo con Davide Tironi, qui siamo proprio all'interno, nel cuore del centro storico, e questo è un locale antico proprio.
4: Questo,
1: no?
4: È uno dei locali più storici di Caravaggio, perché è proprio nel centro storico. Inizialmente era la osteria, la trattoria dei nostri bisnonni, che poi noi con passione abbiamo portato avanti con anche i nostri figli e nipoti e che tuttora gestiamo.
1: Voi qui avete preparato tutte queste delizie e sono un po' tutte a chilometro zero, no?
4: Assolutamente, anche perché qua a Caravaggio e nella Bergamasca in generale, che da padrone la fa il maiale e i formaggi. Non dimentichiamoci che 9 DOP nella Bergamasca abbiamo, quindi ci sono i formaggi che anche i francesi ci invidiano, e qua ne vediamo alcuni esempi: il Taleggio, il Branzi, tutte DOP ed eccellenze soprattutto italiane e bergamasche.
1: Poi abbiamo i salumi.
4: i salumi, perché comunque, come dicevo, il maiale la fa da padrone. Infatti qua abbiamo due tipi di salsiccia: la salsiccia caravaggina, che è comunque arricchita con brodo e grana padano ovviamente, e la salsiccia di puro suino. Ovviamente poi abbiamo una bella porchettina, che è una rotolata, quindi pancia arrotolata, che noi mettiamo anche spesso su delle focacce, il salame di Caravaggio, che è una deco caravaggina del comune di Caravaggio, quindi importantissimo perché è proprio un prodotto di Caravaggio. Abbiamo uno un po' più stagionato, uno un po' meno stagionato, tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi per i due piatti che vi abbiamo presentato: una polenta, che non può mancare sui piatti dei bergamaschi, con funghi porcini e salsiccia caravaggina, e un risotto con zafferano, un risotto quindi giallo con zafferano, e la salsiccia di puro suino.
1: Poi vedo anche un
4: alla
1: dolce.
4: Fine abbiamo chiuso con la torta ricetta della nonna, che è una torta di pesche. Può essere accompagnata con i nostri prodotti che produciamo, che facciamo produrre da una distilleria qui vicino a noi.
1: Questo è un amaro,
4: questo
1: no?
4: È un amaro, che però si adatta benissimo anche ad essere degustato con un dolce.
1: Poi abbiamo anche il vino del territorio.
4: Vino, no? Della Val Caleppio, perché in questa zona precisamente di produzione Caravaggio eccetera non ne abbiamo, ma in Val Caleppio, che è appena vicino a Bergamo, quindi tra noi e Bergamo, produciamo questo ottimo vino rosso, che è il Val Caleppio rosso.
1: Una domanda che ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Caravaggio per lei?
4: Beh, Caravaggio per noi è la nostra, è il nostro paese natale, dove noi siamo nati, cresciuti e dove stiamo anche lavorando e prosperando, anche perché siamo ricchi di tantissimi prodotti che negli ultimi anni stiamo veramente proponendo nella nostra clientela con un grande successo.
1: E adesso incontriamo Don Massimo Calvi, che è il rettore del santuario di Santa Maria del Fonte in Caravaggio, e qui ci troviamo proprio nel cuore del santuario, un santuario che vede ogni giorno tantissimi pellegrini, tantissima presenza.
5: Sì, ci sono periodi dell'anno in cui la presenza è più costante e più intensa, altri in cui è più tranquilla, ma io che sono qui da poco definisco il santuario di Caravaggio un porto di mare, perché arrivano persone nelle situazioni più diverse dal punto di vista della situazione umana, spirituale, morale. Il santuario di Caravaggio assicura tutti i giorni la presenza di almeno due confessori nel turno mattiniero e nel turno del pomeriggio. Abbiamo la celebrazione dell'Eucaristia 4 volte nei giorni feriali, 7 nei giorni festivi.
1: E tutto inizia dal 1432?
5: Guardi, praticamente qui c'è un'affluenza di pellegrini ininterrotta dal 1432, da quel 26 maggio, perché quasi subito dopo l'evento c'è stata una specie di indagine ecclesiastica, e quindi in qualche modo quasi subito c'è stata l'autorizzazione alla devozione e al culto in questo luogo. Ciò che era partito da un luogo campestre dove è avvenuta l'apparizione della Madonna a Giannetta e poi ha visto la costruzione di una piccolissima cappella con accanto un ospizio per ammalati o pellegrini, poi nei secoli si è arrivati alla costruzione di questa basilica che parla da sé.
1: Qui poi proprio sotto l'immagine della Madonna abbiamo la fonte, no?
5: Sì. Allora, uno dei segni dati dalla Madonna Giannetta è stato questo fontana che è sgorgata nel luogo dell'apparizione della Madonna, e da subito questa fontana è stata riconosciuta come un luogo di particolare devozione, di particolare affidamento alla Madonna, soprattutto un luogo anche taumaturgico in qualche modo, no? Cioè una fonte a cui si veniva a bere o a bagnare la parte malata del proprio corpo per chiedere la grazia della guarigione.
1: Qui si viene proprio a pregare, vedo tante persone che entrano, c'è il silenzio e tanta emozione.
5: Guardi, da questo punto di vista sono rimasto stupito, felicemente stupito, già dalla prima domenica in cui ho fatto servizio al santuario. Una volta al mese facciamo la benedizione dei bambini nel pomeriggio. Terminato quel momento di preghiera molto semplice, ho avuto immediatamente contatto con 5 o 6 situazioni diverse, e qui la gente arriva portando nel cuore le situazioni più disparate. E la vocazione di noi preti, ma non solo, anche le suore e i laici che sono in servizio al santuario, è quello di offrire un ambiente sereno, di pace, accogliente, che dimostri la capacità di ascolto

0: della Chiesa e che si faccia interprete in qualche modo di quel cuore sempre aperto di Maria per tutti i suoi figli.
1: Qual è il suo invito allora? Qual è anzi il consiglio che dà al pellegrino che arriva qui?
0: Guardi, vorrei far risuonare il messaggio che la Madonna ha lasciato attraverso Giannetta, indicando nella conversione del cuore e nella riconoscenza a Dio per il tramite di Maria i due temi fondamentali del messaggio dell'apparizione. Tantissimi vengono perché magari hanno ripreso un cammino di vita cristiana oppure sentono il bisogno di un rinnovamento nella loro fede, nel loro cammino di vita spirituale, e tanti giungono anche per ringraziare la Madonna. Guardi, non più tardi di mezz'ora fa è venuta una persona che mi dice: guardi, c'è una mia conoscente che abita nelle Marche che vorrebbe fare un dono al santuario, una tovaglia per l'altare, perché ha ricevuto una grazia speciale da Maria.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Caravaggio con l'architetto Simone Tironi, che è il manager del distretto urbano del commercio. Innanzitutto, che cos'è il DUC?
2: Allora, il DUC è un organo del comune che si occupa dello sviluppo del commercio, del commercio locale. Noi abbiamo deciso di puntare sul più illustre cittadino di Caravaggio, che è Michelangelo Merisi, e cercare di riportare Caravaggio a Caravaggio. Abbiamo promosso una serie di iniziative, che sono iniziative di carattere turistico-culturale, coinvolgendo anche l'enogastronomia, in modo da avere il nome del Caravaggio declinato in una serie di possibilità di espressione, che non sono la sola espressione d'arte, ma sono anche altri tipi di arte e di cultura locale.
1: Dove ci troviamo in questo momento? Perché questa è una delle eccellenze di queste iniziative.
2: Sì, ci troviamo nella sacrestia della chiesa di San Giovanni, luogo peraltro molto importante perché i genitori del Caravaggio si sono sposati in questa chiesa. La sacrestia della chiesa di San Giovanni era la chiesa originaria di questo complesso, un ex monastero cistercense. La sacrestia è un luogo estremamente bello perché è suggestivo e sembra essere veramente la cornice ideale per ospitare questi cloni del Caravaggio che noi possediamo da qualche anno e che secondo noi sono il trampolino per il nuovo sviluppo turistico e culturale della nostra città, assieme ad altre bellezze e tesori che già custodiamo. Questo sarà il primo passo di un centro studi che noi vogliamo creare e che dovrebbe essere appunto non dedicato al solo Caravaggio, ma agli altri anche artisti che hanno fatto la storia della nostra città.
1: E qui abbiamo queste tre tele.
2: Sì, allora sono le tre tele della Cappella Contarelli della Chiesa di San Luigi dei Francesi di Roma, tre tele che erano state commissionate a Caravaggio per il giubileo del 1600. I tre cloni sono dei facsimili digitali degli originali. Per la loro realizzazione è stata fatta un'opera estremamente sofisticata e tecnologicamente molto avanzata, perché sono delle scansioni che hanno potuto cogliere lo spessore della pittura e anche le imperfezioni riproducono esattamente la superficie come nell'originale della chiesa di San Luigi dei Francesi. Inoltre sono stati poi completati da un laboratorio di restauratori, per cui c'è il tocco manuale del restauratore che ha riprodotto fedelmente anche dei piccolissimi particolari. Quindi sono tre opere assolutamente uniche e che noi qui custodiamo e che mettiamo a disposizione del pubblico per delle visite e che stanno riscuotendo molto apprezzamento anche proprio per il luogo in cui si trovano.
1: Lei parlava della gastronomia e avete anche qualche appuntamento?
2: Sì,
1: poi
2: proprio perché volendo portare il Caravaggio a Caravaggio stiamo appunto declinando una serie di iniziative, tra le quali anche quella che abbiamo chiamato Caravaggio Tavola, che vede in due momenti dell'anno un periodo entro il quale i ristoratori che vogliono aderire, per ora sono stati anche parecchi, dedicano un piatto espressamente creato ad un quadro del Caravaggio. Quindi nei locali di Caravaggio per un certo periodo vengono degustati questi piatti. Lo faremo di nuovo a ottobre, dopo il compleanno del Caravaggio, che sono i due momenti per Caravaggio molto importanti del maggio per via dell'apparizione, e invece quello di fine settembre quando c'è il compleanno del Caravaggio, e quindi ci colleghiamo a questi due momenti per noi particolari con queste iniziative.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Caravaggio per lei?
2: Caravaggio è la nostra città, quindi è la città in cui abbiamo vissuto, viviamo e pensiamo che i nostri figli possano continuare a vivere, quindi vogliamo che diventi una città molto importante e che abbia tutto quello che un cittadino possa desiderare.
1: Grazie all'architetto Simone Tironi, e quindi Caravaggio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. E noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Caravaggio in provincia di Bergamo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
3: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa gli coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
2: Come nel giorno del battesimo al Giordano, così anche oggi sul monte sentiamo la voce del Padre che proclama: «Questi è il Figlio mio, l'amato». Mentre lo Spirito Santo avvolge Gesù di una nube luminosa. Con tale espressione davvero singolare, il Vangelo descrive lo stile della rivelazione di Dio. Quando si fa vedere, il Signore mostra la sua eccedenza al nostro sguardo. Davanti a Gesù, il cui volto brilla come il sole, e le cui vesti diventano candide come la luce, i discepoli ammirano lo splendore umano di Dio. Pietro, Giacomo e Giovanni contemplano una gloria umile che non si esibisce come uno spettacolo per le folle, ma come una solenne confidenza. Alla disperazione dell'ateismo, il Padre risponde con il dono del Figlio Salvatore. Dalla solitudine agnostica, lo Spirito Santo ci riscatta offrendo una comunione eterna di vita e di grazia. Davanti alla nostra debole fede sta l'annuncio della risurrezione futura. Ecco quel che i discepoli hanno visto nel fulgore di Cristo. Ma per capirlo occorre tempo. Tempo di silenzio per ascoltare la parola. Tempo di conversione per gustare la compagnia del Signore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Amore condizionato e incondizionato. Quando parliamo d'amore, dovremmo sempre tener presente che per ciascuno di noi questa parola ha un significato diverso. Ancora una volta la nostra idea dell'amore dipende da quanto abbiamo imparato dalle nostre esperienze di relazioni precoci. Se conosci le condizioni in cui sei venuto al mondo, puoi già farti una idea del modello di amore che hai appreso e che probabilmente è diventato in seguito il tuo modello inconscio. Se sei stata una figlia o un figlio fortemente desiderato, la tua nascita sarà stata salutata come una benedizione e certamente, almeno per qualche tempo, sarai stato oggetto di amore e attenzioni molto speciali. Nulla ti sarà stato chiesto in cambio, né avrai dovuto fare alcunché per meritarlo. Se viceversa il tuo arrivo non era programmato, se c'erano già diversi fratelli o sorelle prima di te, e magari le condizioni economiche della tua famiglia destavano nei tuoi genitori qualche preoccupazione, è probabile che la tua nascita sia stata accompagnata da qualche elemento conflittuale e che l'amore che hai sperimentato ne abbia risentito. È possibile che tu ti sia sentito inconsciamente in dovere di non pesare, di giustificare la tua presenza o di fare qualunque cosa per meritare più amore o attenzione. Indipendentemente da questi esempi, volutamente semplificati, dal tipo di amore che puoi aver ricevuto, possono essere entrate in gioco molte altre variabili che comprendono gli stessi apprendimenti da parte dei tuoi genitori. Loro stessi potrebbero avere imparato a esprimere apertamente i loro sentimenti e la loro affettività, o viceversa potrebbero avere avuto una educazione improntata al pudore sentimentale e non essere stati mai eccessivamente espansivi nell'esprimerla. Ci sono famiglie calde e accoglienti e altre totalmente inaffettive. Ci sono genitori uniti che si amano e che comunicano ai figli un senso di sicurezza e certezza dell'essere amati e ben voluti. Altri che si sentono affaticati dalle responsabilità genitoriali e fanno sentire i figli come un peso, immeritevoli di essere amati incondizionatamente. Situazioni sulla carta idilliaca che possono avere risentito di problematiche affettive ed emozionali diverse. E quando le cose non sono chiare e nette nella loro espressione o mutano nel tempo, il terreno dell'amore appreso si fa confuso e ci ritroviamo nella condizione peggiore, quella dell'ambivalenza, una condizione che non ci dà punti di riferimento, dove vale una cosa e il suo contrario, che condizionerà anche il nostro futuro modo di amare, gli altri e soprattutto noi stessi. Di tutto questo non c'è alcuna evidenza nei primi anni di vita. Le prime tracce di questi modelli appresi emergono solo durante l'adolescenza, per manifestarsi in modo più evidente in età adulta, per esempio nella tipologia di partner che scegliamo, nel rapporto di coppia prima e in quello genitoriale più tardi. Non ho idea di come sia andata per te e mi auguro per il meglio. Ma ciò su cui puoi riflettere è se quello che hai vissuto ha influenzato la tua idea dell'amore e di conseguenza la tua capacità di amarti e di amare. Comunque sia andata, posso dirti con assoluta certezza che non è mai troppo tardi per riparare, a partire dalla consapevolezza che tutte le variabili amorose che abbiamo conosciuto possono ridursi a due tipologie: l'amore condizionato e l'amore incondizionato. Anche se è auspicabile che almeno per un breve periodo tutti noi abbiamo sperimentato alcune forme di amore incondizionato, è probabile che crescendo non sia stato più così. Il dovere di corrispondere tanto nel carattere che nel comportamento alle richieste e alle aspettative delle nostre sorgenti di amore e accudimento può averci costretti a sperimentare soltanto delle forme di amore condizionato. Il messaggio inconscio di queste figure può essere stato: ti amo e ti accetto,
solo se sei come mi aspetto che tu sia. È una tua responsabilità meritare il mio amore, quindi regolati di conseguenza. Nella mia esperienza terapeutica mi sono spesso imbattuto nelle conseguenze di una implicita rinuncia a essere amati incondizionatamente e alla decisione di amare qualcun altro esclusivamente se corrisponde ai nostri standard e alle nostre aspettative, quasi sempre connotate da un irraggiungibile ideale di perfezione. Se sei inconsciamente convinto che il mondo ti potrà amare e la vita gratificare solo se in qualche modo corrisponderai alle sue aspettative e ti comporterai di conseguenza, c'è ben poco che tu possa fare per volerti bene. Se continuerai a stabilire uno standard e delle caratteristiche per considerarti amabile o meno, sottoponendoti alle pressioni e ai ricatti dei modelli che hai introiettato o che ti sei dato, non sarà più la società a considerarti inadeguato, insufficiente o non meritevole, ma sarai tu stesso. Smetti dunque tu per primo di porre condizioni per accettarti e amarti completamente, profondamente e incondizionatamente. Impara a conoscerti meglio e valutare quanto amore hai per te stesso. Hai delle potenti risorse interiori per farlo: la compassione, la tenerezza, la benevolenza, l'amorevolezza, la gentilezza e perfino il perdono che devi imparare a rivolgere prima di tutto a te stesso. Se non sarai capace di accettarti per quello che sei e da quell'accettazione ripartire per migliorare ed evolvere, non lo farà nessuno al tuo posto. Ogni altro traguardo nella vita diventerà più raggiungibile se imparerai ad amarti, tu per primo, incondizionatamente.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere la propria fede, i propri valori, le proprie idee. Se le esprimono con libertà, vanno in carcere. Altrove, specialmente nel mondo occidentale, molti autoreprimono le proprie convinzioni etiche o religiose. Ma così non si può uscire dalla crisi, o comunque non si può uscire migliori. Usciremo in peggio.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dominus judicabit fine stelle, et abit imperium regis. Et sublima

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita, ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera composta da Sant'Ignazio di Loyola. Prendi, Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto e tutta la mia volontà, tutto ciò che ho e possiedo. Tu mi hai dato tutte queste cose. A te, Signore, le restituisco. Sono tutte tue. Disponine secondo la tua volontà. Dammi il tuo amore e la tua grazia. Queste sole mi bastano. Poi c'è una nota aggiunta da un certo Don Antonio Colombino. Presterò maggiore attenzione alla parola che viene proclamata durante ogni azione liturgica. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie altrettanto. Non è dire che ha un buon figlio.

0: normale.
1: Non c'è, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la festa della trasfigurazione del Signore. Sul monte, in compagnia di Pietro, Giacomo e Giovanni, Gesù viene trasfigurato davanti a loro. Cade il velo dagli occhi dei discepoli e questi, per dono di Dio, vedono l'identità divina che traspare dall'umanità di Cristo. Il Figlio dell'uomo che si è incamminato verso la croce è il Figlio di Dio, rivelazione definitiva del Padre. La legge e i profeti tendono a Cristo e a Lui il Padre rende testimonianza. Questo è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Avvolto in quella gloria che aveva presso il Padre prima che il mondo fosse, Cristo anticipa e prefigura la sua venuta gloriosa nell'ultimo giorno per trasfigurare tutte le cose. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che ascoltando la parola del tuo amato Figlio diventiamo coeredi della sua gloria. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve, i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, come le ruote e come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
0: Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
3: Il Signore regna, esulti la terra. gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
4: Il Signore regna in Dio e tutta la terra.
3: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Signore regna, il Dio di tutta la terra. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi.
0: Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco parvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore.

Mi vengono in mente queste cose leggendo il brano di Vangelo. Lasciamoci prendere da Gesù, né? Abbiamo ascoltato l'inizio del Vangelo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte. Lasciamoci prendere dal Signore, né? Per fare con Lui delle esperienze. E il Signore ogni giorno è di attenderci la sua mano. Fidiamoci. Tendiamo anche la nostra mano alla sua, affinché Lui ci possa prendere e portarci dove vuole Lui per farci fare quella determinata esperienza. E sappiamo che se l'esperienza è fatta con Gesù, è un'esperienza bella, né? È un'esperienza che ci fa prevedere la bellezza della fine, come è stato per Pietro, Giacomo e Giovanni, che hanno vissuto l'esperienza della trasfigurazione. Altra cosa che mi viene in mente, nella nostra vita terrena, che è tutto dono di Dio, né? Che è tutta grazia, impariamoci con il suo aiuto a trasfigurarcene, a diventare belli, a diventare brillanti, a portare sempre delle vesti candide come la luce. In questa vita terrena, né? In questa vita feriale, in questa vita quotidiana, impariamo davvero con l'aiuto del Signore a trasfigurarci, cioè diventare belli nelle azioni, nelle parole, a diventare brillanti, perché la nostra vita si è sempre il riflesso di quella vita che è di Gesù. Ultima cosa, e per fare questo dobbiamo scegliere, né? Tra le tante cose che dobbiamo fare, tra le tante cose che dobbiamo dire, fermiamoci un attimo e scegliamo di stare con il Signore, davvero a pregarlo, a contemplarlo, a pregargli un po' insieme, perché è bello stare con il Signore. È bello stare con Lui, e dopo essere stati con Lui, è bello andare in giro per il mondo intero a dire che ne vale la gioia essere cristiani.

0: professiamo, rivolgiamo al Padre le nostre preghiere. Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre che ci ha rivelato nel Figlio il servo fedele, nel quale ha posto la sua compiacenza.
1: Insieme preghiamo dicendo: Signore, nostra luce, ascoltaci.
0: Signore, nostra luce, ascoltaci.
1: Padre misericordioso, che in Cristo tuo Figlio ci hai detto e ci hai dato tutto, fa che la tua Chiesa cammini nella verità e nell'amore, per essere luce di salvezza al mondo intero. Noi ti preghiamo.
0: Signore, nostra luce, ascoltaci.
1: Dio giusto e santo, che hai chiamato l'umanità all'ascolto della tua parola vivente, fa che mediante la sapienza dello Spirito diveniamo veri discepoli del tuo Figlio. Noi ti preghiamo.
0: Signore, nostra luce, ascoltaci.
1: Dio paziente e ricco di grazia, che mai ti stanchi di cercare gli uomini dispersi a causa del peccato, fa che siano attenti a ogni segno della tua paternità, per essere trasfigurati a immagine del tuo Figlio. Noi ti preghiamo.
0: Signore, nostra luce, ascoltaci.
1: Dio di consolazione, che sulla croce hai glorificato il tuo Figlio, fa che ogni cristiano sappia rendere conto della beata speranza che porta nel cuore. Noi ti preghiamo.
0: Signore, nostra luce, ascoltaci.
1: Dio della gloria, che chiami ogni uomo a vivere alla tua presenza, fa che coltiviamo lo spirito di contemplazione per pregustare la gioia che ci attende nel cielo. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci. Tutto questo per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dal tuo mano questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica queste offerte, o Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce, e gli vive regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa

buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la sua gloria, e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile, per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e preannunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui suo capo. E noi, uniti agli angeli santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Sì.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, ti togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sei degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

0: Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Grazie, buona giornata.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Prima di celebrare la messa per il nostro fratello Lino, preghiamo insieme il rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua.

0: riposi in pace. Amen. Nel primo mistero della luce contempliamo Gesù battezzato nelle acque del Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù presente alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona agli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che predica la venuta del Regno ed invita alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù trasfigurato sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quinto mistero di luce contempliamo Gesù che ci dona l'Eucaristia nell'ultima cena. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita,
2: dolcezza e speranza, a te, figlia di Eva, a te se speriamo, gente piangente, questa valle di Gesù.
1: E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del suo seno, o clemente o pia, o

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio che nel Cristo risorto apre i nostri cuori alla speranza sia con tutti voi. La morte è una realtà con la quale ognuno di noi si scontra continuamente, ma che sempre ci sorprende. Ogni volta ci pone di fronte al più oscuro mistero della nostra umana esistenza. Di fronte alla realtà della morte noi abbiamo bisogno di parole non nostre, ma che vengano da Dio, che ci aiutino a vivere cristianamente questo momento. Per questo iniziamo questa Eucaristia affidandoci alla sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, tu sei l'amore che perdona. Accogli nella tua casa il nostro fratello Lino che è passato a te da questo mondo e per la tua infinita misericordia donagli la felicità senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. Se davvero prendiamo parte alla sua sofferenza per partecipare anche alla sua gloria. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta, insieme la creazione, geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata e senza acqua.
0: Assete di te, Signore, l'anima mia.
3: Così, nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
0: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
0: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
0: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.

Questa è la volontà del Padre mio, che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò, dicendo: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te.

Anche quando l'età avanza, la malattia segna la nostra vita e quindi dice, diremmo così, la precarietà della nostra esistenza, la possibilità della morte, questa ci sorprende sempre. Perché comunque, diremmo così, il nostro animo, la nostra vita si ribella alla separazione dalle persone che amiamo. Per quanto sia naturale, comprensibile, tocca a tutti, però nel momento in cui affrontiamo la morte di una persona conosciuta, dentro di noi c'è, diremmo così, una ribellione, anche perché è quella ribellione che dice la non accettazione del fatto che un giorno anch'io dovrò morire. Davanti a queste realtà, quindi, per quanto, diremmo così, possiamo dire tocca a tutti, noi siamo in difficoltà ad accettare questa separazione. D'altra parte è un pensiero che sta al fondo anche della preghiera di Gesù, che riunito con i suoi discepoli la sera dell'ultima cena, mentre condivide con loro questo momento di festa, che già però annuncia la sua morte il giorno successivo, Gesù dice: Padre, voglio che quelli che mi hai dato, che i miei amici siano con me. La separazione è, diremmo così, contraria alla nostra percezione. Vorremmo che le persone che amiamo siano sempre con noi. E questo è lo stesso pensiero di Dio. Per questo noi troviamo consolazione davanti alla realtà della morte proprio nella parola del Signore, che dalla sua parte dice: io non mi separo da te. Anche la morte non mi separa da te, anzi, la morte porta a compimento la promessa di una comunione, di un incontro, di uno stare insieme nella gioia e nella serenità che ho annunciato per tutta la tua vita e che si compie in senso vero solo dopo la morte. Se è vero, come diceva San Paolo, che tutta la creazione geme e soffre dentro in questo travaglio, perché tutto è soggetto al cambiamento e alla morte, se è vero questo, è anche altrettanto vero, come dice San Paolo nella prima lettura, che queste sono le doglie del parto, sono le sofferenze che annunciano una pienezza di vita, una nuova vita. Solo entrando in questa prospettiva noi possiamo dare senso, e senso cristiano, a questo nostro raccoglierci qui in preghiera alla presenza del Signore con la presenza del corpo del nostro fratello Lino per l'ultima volta qui, per dirgli quel addio cristiano, ci rivedremo in Dio la prossima volta. E se custodiamo il tuo corpo per un po' di tempo dentro un loculo al cimitero, diciamo così, se custodiamo questo è per affermare la volontà di non separarci realmente da te, ma di attendere quella piena comunione che non sarà qui su questa terra, ma che sarà presso quella terra che il Signore prepara per ciascuno di noi, quel vivere con il Signore. In questo senso allora il cristiano si prepara alla propria morte, non temendola con angoscia, ma nello stesso tempo custodendo quei valori che oltrepassano la morte. E questi valori sono prima di tutto la comunione con Dio, custodita nella preghiera, nella partecipazione all'Eucaristia, nel fare la comunione, cioè quei gesti che dicono il desiderio di sentire il Signore vicino a noi, ma poi si concretizzano nella capacità di costruire comunione dentro i nostri rapporti, di superare le tensioni, di perdonare i peccati, di andare incontro ai fratelli con uno sguardo positivo, perché questo sarà il destino della nostra esistenza, la piena comunione con tutti quelli che saranno in comunione con Dio. E allora mentre salutiamo con fiducia il nostro fratello Lino, affidandolo all'amore misericordioso del Padre, perché porti a compimento il promesso di gioia, di felicità, di comunione che ha fatto anche a lui nel cammino della sua vita, chiediamo al Signore che ci mantenga nella percezione della comunione con lui e con i fratelli che prepara il passaggio all'eternità.

0: Insieme innalziamo a Dio la nostra preghiera perché l'ombra della morte sia dissipata dalla luce della risurrezione di Cristo e i nostri cuori si aprano fiduciosi alla speranza. Diciamo, Signore della vita, ascoltaci.
1: Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Lino, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nel suo regno di luce e di pace. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il defunto Lino, perché il seme ricevuto nel battesimo di una eterna comunione con Dio fruttifichi in pienezza nella gloria del cielo. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il defunto Lino, perché il bene compiuto in questa vita gli ottenga il premio eterno e il perdono di tutte le fragilità da lui.

0: umana condizione. Preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci.
0: Per i familiari e gli amici del nostro fratello Lino, perché il dolore del distacco trovi luce e conforto nella speranza di una comunione in Cristo oltre la morte. Preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci.
0: Per tutti i nostri defunti e per quanti sono morti nella solitudine e nell'abbandono, perché il Signore doni a tutti il premio alle loro fatiche. Preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci. Dio fedele, ascolta il grido della nostra speranza. Per i meriti di Cristo morto e risorto, esaudisci le nostre suppliche e fa che la tristezza di quest'ora si trasformi in serena attesa di riunirci un giorno ai nostri cari nel tuo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora che gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il nostro fratello Lino, per il quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminato e qualche umana fragilità l'ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: E con il volto del Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Lino, che oggi hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La volontà del Padre che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Lino, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dimmi soltanto una parola e io sarò salvato.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Dico queste due parole in ricordo dello zio Lino. Faccio molta fatica, ma ce la farò. Dico due parole perché gliele devo, primo. Ho ricevuto tanto e qualcosa gli devo restituire. Secondo, perché probabilmente se le aspettava, anzi ne sono certo, se le aspettava gli faranno certamente molto piacere, e quindi perché non farlo? Ne andrà orgoglioso, credo, ne sono sicuro, lo conosco molto bene, lo conoscevo molto bene. Faccio una riflessione che è la più bella. Mi ha sorpreso piacevolmente sorpreso in questi due giorni tutte le persone, anche persone giovani, e giovani per me significa 50 anni, 45 anni, che sono venute a portare l'ultimo saluto a Lino, ma non un saluto di dovere, un saluto molto sentito, molto partecipato, e questo mi ha fatto veramente un grandissimo piacere. Non me lo aspettavo perché conoscevo mio zio Lino ai tempi del suo negozio di Milano, dove era un leader indiscusso, ma non solo nel negozio, ma nel rione, un leader buono, un leader che sapeva parlare alla vecchietta, che veniva a fare la spesa da lui, ma sapeva parlare anche alle famiglie molto colte, molto famiglie anche importanti di Milano di quel tempo. Io pensavo che questo ruolo da leader l'avesse avuto solamente là, invece piacevolmente lo ha portato anche a Caravaggio, dove aveva vissuto nei primi anni della sua vita poco, era stato sempre fuori e poi comunque spesso non qui. Quindi non mi aspettavo questa sua capacità che ha avuto di empatizzare anche qui, nonostante fosse oramai un pochettino anziano, di empatizzare con tutti, e quindi un altro punto, un altro importante punto a suo favore. Questa è una cosa bellissima, mi ha fatto veramente piacere, in questo aspetto molto brutto, no? In questa situazione certamente dolorosa, questa è una cosa che mi ha fatto un grande piacere. L'altra cosa, questo riguarda me personale, è molto personale, ho imparato tanto da mio zio Lino, ho imparato a vivere e a conoscere la gente, avere a che fare con la gente così che, come lui ha avuto a che fare per tutta la sua vita, e ho un po' bevuto queste sue caratteristiche, questo suo modo di sapersi rapportare con tutti. L'ho imparato, mi è servito, mi serve ancora adesso. Certamente è stata una buona scuola, un'ottima scuola. E poi l'altra cosa, quella che forse non riuscirò a dire fino in fondo, la sua fiducia che ha avuto in me sempre, sempre fino all'ultimo, fino ai suoi ultimi giorni. Ma una fiducia che non ho le parole per descrivere, una fiducia piena, totale, anche quando ero un giovane 17enne, 18enne, 20enne, quindi mica facile dare fiducia a un uomo maturo, adulto, ma un po' meno a un ragazzino. Da lui l'ho sempre avuta e di questo lo ringrazio molto. Basta, non ho altro da dire. Un unico rammarico, l'ho detto a Laura, l'ho ripetuto tante volte, forse essere stato un po' assente in questo ultimo periodo, forse sì, sarà il mio rammarico, era questo il periodo importante in cui magari la mia presenza sarebbe stata molto apprezzata, invece forse un po' per pigrizia, non sono stato come avrei voluto, ma sono sicuro che lo capirà. Grazie.

Benigno che per la sua potenza il nostro fratello Lino giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. La comunità cristiana si congeda da quanti hanno concluso il pellegrinaggio terreno, facendo memoria del battesimo che ci ha uniti a Cristo, resi simili a Lui nella morte, ma anche nella risurrezione. È con questa fede che presentiamo il nostro fratello Lino a Dio, perché riconosca in Lui il sigillo indelebile del suo amore e lo accolga per sempre nella sua casa. L'aspersione con l'acqua ricorda che Dio l'ha scelto e amato come figlio. L'onore dell'incenso dice la dignità dei figli di Dio, eredi della vita eterna. Esprimiamo con il canto il nostro ultimo saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Fedele sei, o Dio, alle tue promesse, e se anche noi ci allontaniamo da te, tu non ci dimentichi e non ci abbandoni. Ora guarda con bontà, o Padre, questo tuo figlio Lino, rigenerato al fonte battesimale e segnato per sempre dal sigillo dello Spirito Santo, fa che condivida nella tua casa la gioia senza fine. Nel giorno della risurrezione chiamalo tra gli eletti, tra coloro che ti hanno amato e servito nei sofferenti, nei piccoli e negli ultimi, e donagli la felicità dei poveri in spirito, di quanti ricercano la giustizia e costruiscono la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Lino sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 31 agosto alle ore 20:45 nella chiesa dell'ex conventino con ingresso dal portone di Via Griala.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La missione di Don Michele. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Le chiamano cattedrali nel deserto, sono costruzioni che assomigliano a miraggi perché circondate dal nulla, ma spesso con cuori che pulsano vita e sogni. La parrocchia dedicata a San Pio da Pietrelcina si trova alla periferia di Margherita di Savoia, piccolo centro pugliese che ha legato il suo destino al mare e a quanto può donare. Il paese è piccolo, le giornate sono fatte di semplicità, profumano di salsedine e sole, spesso nulla di più. E se di un comune si è periferia, si vivono la distanza e la mancanza di occasioni e di opportunità e a volte ci si lascia sconfiggere. A evitarlo c'è un parroco che nelle strade che girano attorno alla chiesa per tutti è un amico. Si chiama Don Michele Schiavone, ha 44 anni e tanta voglia di costruire ponti, relazioni, azioni. Quando è arrivato, la parrocchia non aveva neppure un cancello, era circondata da palazzoni allo stato grezzo, fatti di mattoni forati, incastonati in impalcature che ne annunciavano lo slancio, ma illuminati dal buio dell'indifferenza. E poi la luce, portata da un sacerdote con un passato da bagnino, come tutti qui, che ha vogato per i sogni dei ragazzi, portando in spiaggia non soltanto loro e il loro entusiasmo, ma anche la riflessione della fede. Don Michele Schiavone, parroco della chiesa di San Pio da Pietrelcina.
2: Le preghiere in spiaggia sono motivo di avvicinamento di quelle persone che magari in chiesa non vengono, persone che sulla battigia camminavano, si fermavano, avevano bisogno di ascoltare, persone che magari mi hanno chiesto anche di confessarsi e magari la risposta è stata questo momento di preghiera. Nonostante non vado in chiesa da tanti anni, mi ha permesso di riflettere.
1: Margherita di Savoia è una piccola città che si popola per lo più nel periodo estivo, quando le spiagge brulicano di ombrelloni, sdraio e voci. Il lungomare è sempre un groviglio di gambe che corrono all'alba, di passi che cercano conforto dal caldo. Ma lontano da lì ci sono storie che spesso sono complesse da raccontare e che sono raccontati in inciampi e cadute, in errori e correzioni. E nel rione parrocchiale perdersi è facile, specie per i ragazzi che Don Michele ama. Per loro ha avuto mille idee come trasformare la canonica in un laboratorio in cui fare pasta e dolci. Lo raccontano Miriam, Francesca e Filippo, che tutti qui chiamano i ragazzi di San Pio.
3: Questi laboratori che ci sono in chiesa sono molto accoglienti, sono molto felici, infatti ci divertiamo tutti insieme.
4: Don Michele è il mio parroco, ma potrei anche considerarlo come un grande fratello, perché è sempre presente comunque nella mia vita, è sempre disponibile, molto affettuoso.
5: Io questa parrocchia non la frequento tutto l'anno perché io, dato che vivo a Torino, non posso permettermi di frequentarla, ma quando vengo l'estate sono molto felice di essere accolta in questa parrocchia.
1: La parrocchia è un punto di riferimento per il quartiere. Qui ognuno può sentirsi un tassello importante di un puzzle più grande. È un luogo dove chi è in cerca di conforto trova il sorriso di un sacerdote, dove chi ha un dolore inconsolabile trova due braccia pronte ad accoglierli, come è successo a Elisa e Salvatore. Angelo, il loro primo figlio, è morto in un incidente stradale e con lui i loro cuori si sono frantumati in mille pezzi. Vivono nella disperazione del ricordo, nella sofferenza di un presente che non può restituire chi si è amato. E Don Michele ha provato a risollevare le loro anime.
6: Con Don Michele già lo conoscevamo, perché essendo parroco della nostra comunità già ci conoscevamo in precedenza. Anche se ci conoscevamo, lui c'è stato già da subito, cioè, vicino. La speranza è

0: di andare avanti ogni giorno.
1: Le vite dei più giovani, ma anche l'importanza di storie ingrigite, di visi solcati dal tempo e menti non sempre presenti. A pochi passi dalla parrocchia c'è una casa alloggio per anziani. Tra bastoni, sedie a rotelle e i sorrisi degli operatori abitano esistenze che vedono l'orizzonte con lo sguardo della saggezza. Per loro Don Michele organizza feste, momenti di preghiera e di gioia. Carmela Guerra, amministratrice alloggio per anziani.
2: Quando è la giornata dei nonni, lui è sempre presente nella sua allegria, nel suo modo di ballare, di cantare e mette tanta gioia anche negli anziani.
1: La chiesa in uscita a Margherita è qui, in una parrocchia di periferia che ha saputo trasformarsi in centro di fede, in parrocchiani divenuti famiglia perché hanno intrecciato preghiere, farina e dolori, grazie a un parroco che si è messo al loro servizio, Ivan Greco e Rosaria D'Aloia, parrocchiani.
3: Ha portato un'idea di chiesa, diciamo, una grande famiglia.
4: Beh, lui rappresenta una chiesa proprio giovane, non quella chiesa che deve essere fatta solo all'interno, ma lui esce molto fuori ed è una cosa bellissima.
5: Si sente la chiesa delle persone.
6: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Corso ad Assisi, la visita di Papa Leone, al momento sta celebrando la messa nella Basilica, in precedenza l'incontro con i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Pontefice in risposta ad una delle domande dei ragazzi.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
1: La guerra in Ucraina, stanotte tre morti nei raid russi su Kharkiv. Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di fornire nuovi missili Patriot per fermare i raid di Mosca. Kiev fa sapere di aver colpito nella notte strutture russe, in particolare due raffinerie a più di 1300 chilometri dalla linea del fronte sul Mar Nero. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate dal Ministero. Domani tornerà in arancione per Bolzano. Allerta gialla intanto anche per isolati temporali di calore. Oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. L'organo di governo del calcio mondiale ha tuttavia ammesso che sono stati commessi negli ultimi tempi degli errori. Prima di chiudere, uno sguardo alla borsa di Milano, che con il FTSE MIB guadagna l'1,01%. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento alle 12.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di due Carrare in provincia di Padova. Il comune nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi due Carrare! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Moro. Allora, ci presenti il comune di Due Carrare.
2: Due Carrare è una cittadina di circa 9.000 abitanti a sud di Padova e a fianco delle terme, tant'è vero che il casello che sta a Due Carrare si chiama Terme Ugane, è la porta delle terme dei Colli Ugani, Abano e Montegrotto Terme. È un comune che ha ospitato nel 1000 la famiglia dei Carraresi, che è quella famiglia che poi è diventata molto importante e molto influente in tutto di fatto il Triveneto.
1: Qui siamo all'interno della sede comunale e abbiamo un particolare perché abbiamo due gonfaloni e un gonfalone definitivo alle sue spalle.
2: Questo è il gonfalone del comune di Due Carrare. Due Carrare è un comune fuso nel 1995. Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno deciso di fondersi assieme. È il terzo comune fuso d'Italia dal dopoguerra. Ed è dal 1995 che questo gonfalone guarda i due vecchi gonfaloni. E questa cosa un po' romantica a me piace molto perché appunto le nostre radici fanno parte del nostro presente.
1: Quali sono le caratteristiche di questi due borghi?
2: Abbiamo molta storia. Come abbiamo detto, partiamo dal 1000, abbiamo poi una tradizione agricola, abbiamo dei gioielli dell'agricoltura, dei vini, e quindi è un piacere venirli a scoprire. Abbiamo delle cantine con delle DOCG della provincia che sono meravigliose, fanno dei vini squisiti. Abbiamo anche un turismo religioso perché abbiamo un'abbazia che nel 2027 fa 1000 anni. Un borgo che sembra una calle veneziana, il borgo di Ponte Manco, e non a caso è una calle veneziana perché c'è un fiume e c'erano 12 macine, che i mulini, che macinavano il grano per di fatto tutta la provincia di allora.
1: Siamo in Veneto e non potevano mancare le ville venete sul territorio.
2: Quindi ville venete ne abbiamo alcune sono diventate delle cantine nel frattempo, e poi qui davanti al comune siamo riusciti a recuperare questa villa dello Scamozzi, che è un po' l'erede, diciamo, discepolo del Palladio. Questa villa dal 25 febbraio del 2026 è tornata di patrimonio pubblico.
1: E abbiamo anche un castello sul territorio.
2: Il castello di San Pelagio, anche qui parte con una torre del 1300, dei Carraresi la usavano come torre di vedetta, e poi pian pianino nel 1700-1800 prende la configurazione che vedrete, e nel 1980 diventa il Museo del Volo. Lì troviamo la storia dal mito di Icaro fino alle esplorazioni su Marte, un excursus legato al volo e all'aeronautica che è mirabile. Dal castello di San Pelagio il 9 agosto 1918 Gabriele D'Annunzio parte con 11 aerei e volantina Vienna sul finire della Prima Guerra Mondiale e dice: "Viennesi, arrendetevi, finiamo la guerra", eccetera, poi ritorna, insomma, grande festa.
1: Ma che cos'è Due Carrare per lei?
2: Due Carrare è il luogo che mi ha dato i natali, fa vivere i miei figli, fa vivere la comunità, gli amici che frequento, e quindi questo di fatto è la vita, no? Perché sei assieme agli altri, assieme alle altre persone, diventi la persona che sei, le relazioni che crei.
1: E adesso incontriamo Don Bruno Piccolo e dobbiamo presentare questa realtà parrocchiale. In realtà qui ci sono due parrocchie, no?
3: Qui ci sono due parrocchie come mia responsabilità, come servizio ministeriale. Questa parrocchia di Carrara San Giorgio e poi l'altra parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Terradura. Le due parrocchie che io seguo, però questa è la parrocchia di Carrara San Giorgio intanto. Ecco, Carrara San Giorgio perché titolare patrono è San Giorgio, insieme anche con San Marco, perché hanno cercato di unire i due santi il 23 aprile e 25 aprile, e in più c'è anche uno spazio dato a Sant'Anna, che è la madre della Beata Vergine Maria. Ecco.
1: Una parrocchiale che si vede già a distanza, perché sì, c'è un campanile altissimo.
3: Infatti siamo in linea col Monte Cero, che è di fronte, arrivando dall'autostrada per

0: Abbiamo un oratorio, il patronato inteso come patronato, che è qui vicino di là di via Roma. Come oratorio, non so se è un riferimento a Ponte Manco, che c'è l'oratorio della Beata Vergine Annunziata, che è nella comunità che è diventata uno dei borghi d'Italia prestigiosi, che è stato anche restaurato recentemente, che è un oratorio dedicato a Maria, proprio nella zona del borgo, dove un tempo c'era anche l'attività economica principale qui di Carrara San Giorgio. Era tutta lì a Ponte Manco, risiede sotto la parrocchia di Carrara San Giorgio, però che ha anche un suo volto, una sua identità, ecco, proprio come borgo, ecco, e con la vita di gente che si conosce con più familiarità. Dopo anche là si è sviluppata una parte moderna più recente, quindi di un quartiere diverso, di gente un po' arrivata da fuori, e quindi è rimasto un po' attorno all'oratorio la parte un po' più antica di questa comunità.
1: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai parrocchiani?
0: Il messaggio che io do alle persone qui, proprio perché c'è stata una sovrapposizione tra un paese che era per lo più agricolo e di campagna, dopo le vie più lunghe sono quelle proprio ancora di abitate da persone che sono qui storiche, diciamo tra virgolette, tante persone nuove arrivate, ma una vera fusione, una vera unità, ecco, tra tutte queste persone è difficile vederla realizzata. Ci sono sforzi, esattamente l'impegno è questo, però di fare di un aggregato umano, come si dice con un termine piuttosto freddo, una comunità di persone per quanto riguarda la vita civile, ma anche quella di una comunità cristiana, ecco, questo è il nostro impegno. È di creare unità tra le persone e a servizio del Vangelo, anche non soltanto di questo.
1: E adesso incontriamo Michele Tranfaglia, che è il vicepresidente dell'associazione Pro Loco di Due Carrare. Dobbiamo presentare le tipicità del territorio, però innanzitutto diciamo dove ci troviamo, perché qui siamo proprio all'interno di un'eccellenza del territorio.
2: Siamo presso l'agriturismo Tasinato, che più nella fattispecie si trova nella zona che si chiama Canton del Gallo. Prende questo nome perché anticamente c'era una vecchia osteria a circa 200 metri dove siamo noi, che appunto prendeva il nome di Canton del Gallo. L'azienda l'ho conosciuta circa 20 anni fa.
1: Diciamo che qui è tutto a metri zero, non
2: qui
1: chilometro
2: è tutto a metri,
1: zero.
2: A metri zero. Infatti noi abbiamo per esempio lì una soppressa che fa come salumificio sempre l'agriturismo, abbiamo un'altra soppressina, quella all'aglio. I piatti che vede esposti sono piatti fatti qui con prodotti fatti qua.
1: Iniziamo dall'antipasto.
2: Allora, iniziamo. L'antipasto è salumi prodotti dall'agriturismo Tasinato e anche la faraona fatta sfilacciata, e quindi viene servita poi con una salsina. Dopo l'antipasto abbiamo i bigoli al cren. Il cren è il cosiddetto rafano. La Pro Loco ha voluto valorizzarlo ulteriormente creando un primo piatto che sono bigoli. C'è anche latte, c'è limone, c'è pepe, prezzemolo. Dosando bene il cren viene fuori un piatto molto fresco, molto gradito.
1: E c'è anche una manifestazione legata a questo
2: piatto. Infatti, si chiama Festival delle Pro Loco, che si fa ogni anno a Piazzola sul Brenta nel mese di ottobre all'incirca.
1: Parlavamo dell'antipasto e accompagnato sì. Anche da quello gnocco lì, no?
2: L'antipasto è accompagnato da un cosiddetto gnocco fritto, sempre prodotto qui dall'azienda Tasinato. Poi abbiamo riso con le zucchine, passato di zucchine e basilico. Poi abbiamo la faraona arrosto con purè di patate. Poi abbiamo il dolce, che è una focaccia alle pesche su un soufflé di pesche.
1: E abbiamo anche lo zafferano, no?
2: Lo zafferano è una cosa un po' particolare, come lei sa, perché noi per esempio abbiamo due vasetti. In uno c'è un grammo e in un altro c'è un grammo e mezzo. Quindi questo a dimostrare la preziosità dell'elemento, e c'è un'azienda che si chiama Il Piccolo Campo che produce anche questo aspetto qua.
1: Principe del territorio è il vino.
2: Il vino.
1: E qui abbiamo i vini di alcune cantine, no?
2: I vini che qui lei vede esposti. Intanto dobbiamo dire che sul territorio di Due Carrare abbiamo tre DOC, si dice, no? La DOC Colli Euganei, che però si ferma alle aziende, quelle prospicienti la statale 16. Poi abbiamo la DOC Benedettina, Corti Benedettine. Poi abbiamo la DOC Bagnoli.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Due Carrare per lei?
2: Per me personalmente Due Carrare rappresenta una traslazione del mio paese natio. Io provengo dal paese di Taurasi, in provincia di Avellino, che è un paese agricolo. E anche qui, quando sono arrivato nel 2002, ho trovato lo stesso spirito, la stessa tradizione. Mi sono immerso immediatamente come se fossi tornato a Taurasi. Quindi ho amato questo paese.
1: Poi c'è un sito dell'associazione Pro Loco dove si possono scoprire tutte,
2: certo,
1: le iniziative.
2: Certo,
1: no?
2: Il sito è www.proloco2carrare.it.
1: Il nostro itinerario

0: ci porta nella millenaria abbazia di Santo Stefano. Incontriamo Don Francesco Greco. Allora, ci presenti le due parrocchie qui del territorio di Due Carrare.
1: Quella dove siamo è la parrocchia di Santo Stefano, l'altra è di Cornegliana. Sono due piccole comunità che fanno parte di questo comune di Due Carrare, due comunità molto vispe, molto forti anche nella loro originalità, nella loro bellezza, specie anche questa dove ci troviamo, perché ha varie realtà che sono insieme, che cooperano anche nella realizzazione un po' della pastorale di questa comunità. Cornegliana è anche una comunità bella, allegra, che sa ricrearsi e rigenerarsi anche nella fede. Penso un po' a tutti quei laici che lì mi danno una mano e che non godono della presenza del parroco residente, però portano avanti una comunità che ha bisogno davvero di essere così sostenuta. Ci sono varie realtà anche lì, c'è la squadra di calcio, c'è la presenza degli scout, c'è la presenza anche adesso della Croce Rossa, a cui abbiamo dato l'ex scuola materna, ma poi Cornegliana è legata in maniera particolare a San Leopoldo, proprio perché il calesse su cui San Leopoldo ha fatto quel miracolo bellissimo, in pratica su quel calesse c'era il parroco di Cornegliana.
0: E questa abbazia conserva una grande ricchezza, una grande bellezza.
1: Diciamo che c'è tanta storia qui, c'è tanta storia perché ci sono 1000 anni di fede, di tradizioni, anche di custodia del patrimonio religioso, e quindi per me è un gioiello questa comunità e anche tutto ciò che gira intorno a lei. Ci sono tante opere, i mosaici che troverete in questa chiesa, segno di una tradizione lunga, ma anche alcune opere importanti come il mausoleo di Marsilio da Carrara, come la Pietà del Briosco, come tante altre cose. La struttura stessa è imperfetta perché indica un po' l'opera dell'uomo che si avvicina a Dio, e pur avvicinandosi a Dio diventa imperfetta, non è mai perfetta come l'opera di Dio, come la creazione di Dio.
0: E il titolare della chiesa è un titolare importante?
1: È Santo Stefano protomartire, è il primo dei martiri cristiani e quindi è un santo che ci invita alla testimonianza della fede, ci invita a essere coraggiosi anche in questo tempo nel quale affrontiamo varie difficoltà. Eppure Santo Stefano ci aiuta a vivere con coraggio la nostra fede.
0: Ho visto qui fuori anche una bella scuola dell'infanzia.
1: Il fiore all'occhiello di questa comunità. Io come parroco ci tengo tanto, perché tra le due comunità è l'unica che ho come scuola dell'infanzia, a 70 bambini iscritti, e poi altre attività come il dopo scuola, come i laboratori anche di posticipo e di attività varie per i nostri piccoli, che vanno dai 2 anni fino ai 5.
0: Nel 2027, anno importante,
1: viviamo una tappa importante per la nostra comunità, ma non solo, per tutta la città di Due Carrare, perché viviamo il millenario. Questa abbazia si fonda su un luogo dove già precedentemente c'era storia. Penso alla chiesetta di Sant'Andrea, che è a fondamento di questa chiesa, e poi i monaci, quando sono arrivati i benedettini, hanno fondato questa chiesa, il monastero che purtroppo non c'è più, si conservano solo alcune parti, e poi lungo i secoli anche le varie famiglie che si sono avvicendate. Penso anche ai Medici di Firenze, che sono stati qui, dove c'era il cardinale commendatario Ferdinando de' Medici, e quindi un po' tutta questa storia che oggi ringraziamo il Signore che ce la consegna, ma abbiamo quella grande responsabilità di portarla avanti con gioia, con fede, ma anche guardando un po' alle nuove generazioni che hanno bisogno di ricordare da dove vengono, ma dove anche stanno andando.
0: Qual è il messaggio che senti di dare ai parrocchiani?
1: Di custodire questo luogo, non soltanto perché ci sono delle pietre storiche, ma perché ci sono delle pietre vive che siamo noi comunità, e quindi vogliamo custodire la nostra fede, ma portarla avanti con gioia e con responsabilità.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Due Carrare con Claudia Baldin, che è una guida del Veneto, una guida turistica. Innanzitutto, ecco, una domanda, una curiosità, perché Due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, quindi Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, ma questo nome Carrara da dove arriva?
2: È un'ottima domanda, Mario, infatti tanti pensano che abbia a che fare con Carrara in Toscana. In realtà sull'origine di questo nome ci sono tanti studi e approfondimenti che però lascerei al desiderio di qualche studioso appassionato andare ad approfondire. Io invece ti racconterei quella che è un po' una leggenda. Pare che siano arrivati in questo territorio due ragazzi e una coppia che però era ostacolata in questo amore dalle loro famiglie. Sceglie un bosco qui vicino per costruire una casa talmente bella, di una bellezza rara, che veniva definita Casa Rara. La Casa Rara probabilmente la contrazione Carrara. E poi pare che per mantenersi costruissero carri. Infatti hai visto che il simbolo del comune, ma ancor prima della famiglia dei Carraresi, era proprio un carro. Quindi i Carraresi prendono il loro nome proprio da questa località.
0: È un comune con tanti borghi, ville venete, tante cose belle da vedere, e qui ci troviamo proprio in una eccellenza del territorio. Dove ci troviamo?
2: Sì, è vero, infatti ci troviamo nel castello di San Pelagio, che però è anche una villa. La storia inizia nel XII secolo, quando sempre i soliti Carraresi costruiscono la possente torre che ancora oggi è un po' la sentinella di questo territorio. A metà 1700 invece la famiglia dei Conti Zaborra acquista tutta la struttura, la amplia, la trasforma in una residenza signorile e appunto in una villa veneta. E poi nel 1980 decidono di avviare in questa tenuta, in questa proprietà, un museo, detto il Museo del Volo. Perché proprio del volo? Potrebbe essere anche questa una curiosità per i nostri telespettatori. Perché nel 1918, dopo Caporetto, questa diventa un campo militare. Il parco qui di fronte, i campi vengono trasformati in un campo di aviazione e le stanze vengono occupate da tanti militari e anche da Gabriele D'Annunzio. Infatti le sale del museo, diciamo, offrono la possibilità al visitatore di visitare appunto anche le sale d'annunziane. E io me lo immagino Mario che si affaccia dal balconcino delle stanze e guarda con il suo binocolo magari gli aerei che partono, anche quelli che poi in realtà avrà guidato lui, guiderà lui, che sono quelli partiti per il celebre volo su Vienna.
0: Poi abbiamo anche varie sale decorate, no?
2: Sì, infatti il museo è una parte interna proprio alla struttura, sono quasi, pensa, 40 stanze che vanno dal volo, dall'epoca diciamo di Leonardo da Vinci, fino allo spazio. Da poco Astro Luca, l'astronauta parmitano, ha donato al museo anche proprio degli oggetti che si è portato nello spazio, quindi dalla Terra alla Luna, verrebbe il caso di dire.
0: E un altro luogo che fa visitare è un'altra villa del territorio con degli affreschi meravigliosi.
2: Ah sì, sicuramente ti riferisci alla villa Grimani, oggi Fortini, al borgo di Ponte Manco. È infatti un po' oggi il cuore pulsante di questo bellissimo borgo, una villa che è proprietà privata, però la famiglia insieme alla comunità di Ponte Manco organizza tantissime attività culturali, manifestazioni, presentazioni di libri e quindi si può entrare in quello che è il classico salone passante delle nostre ville venete, arredato con cura e restaurato facendo riemergere degli affreschi, come dici tu, veramente bellissimi.
0: Lì è anche il luogo dell'acqua, no?
2: Sì, l'acqua è sicuramente, Mario, un elemento che contraddistingue due Carrare, perché è circondata, abbracciata da due corsi d'acqua, il Vigenzone, che è ancora oggi navigabile, si potrebbe scendere anche dietro la chiesa abbaziale di Santo Stefano e raggiungerla poi a piedi, e il Biancolino, che è invece il canale che attraversa Ponte Manco, questo che nasce come un piccolo borgo agrario, vocazione agricola, e che si trasforma, grazie ai mulini, in un centro proto-industriale, quindi ricchissimo di manovalanza, dobbiamo immaginarcelo pieno di vita, di maniscalchi, di fabbri, di falegnami, che poi vivevano nelle casette che ancora oggi si possono vedere.
0: Molto bello è anche l'oratorio.
2: Sì, l'oratorio che in origine nasce come cappella privata della famiglia, però poi si vede che è proprio, si accede dalla strada e quindi diventa di fatto una piccola chiesa del popolo anche. Però è affrescata, è decorata, tutto quello che vediamo dentro è quasi tutto originale del 1600.
0: E qui siamo inseriti anche in un parco letterario?
2: Sì, esatto, il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei, con due delle 57 targhe, è il parco letterario che appartiene alla rete nazionale dei parchi letterari. Una è nel centro storico e una si trova proprio qui davanti, non poteva non essere dedicata a Gabriele D'Annunzio, che cita, descrive i Colli Euganei nella sua opera Il Fuoco.
0: Lei è una guida turistica del Veneto, però è anche abitante di Due Carrare. Allora, che cos'è Due Carrare per lei?
2: Secondo me è qualcosa che non ti aspetti. Non è una presenza chiassosa, ma va cercata con discrezione, con voglia di scoprire. ma si viene poi ripagati da una bellezza appunto discreta ma intensissima.
0: So che parla anche il dialetto, quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito nel dialetto locale.
2: Sì, ci provo, direi. Veni catarne ad Ocarare, vespetemo a brassa verte.
0: Due Carrare vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Due Carrare in provincia di Padova. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
3: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Si avvia al termine in questi minuti la visita ad Assisi di Papa Leone, terminata con la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. In mattinata il pontefice aveva incontrato i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Papa in risposta alle domande dei ragazzi.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
1: L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti, lo ha detto Emidia Renani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Il caldo non dà tregua all'Italia, continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte 27 le città che sono monitorate, domani arancione a Bolzano, allerta gialla anche per temporali locali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni. Aveva 86 anni, l'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma stretta privata per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo, di salutarlo. Verrà organizzato una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, provvedimento per aver ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratis per gli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. È tutto, torniamo alle 13.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo insieme il tema dei vizi e delle virtù e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Don Pasquale, sono molte le persone oggi che non credono più che i 7 vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita. Pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata, per esempio, la disonestà, seguita poi dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali?
1: Vedi Orazio, innanzitutto il vizio, i vizi in generale, al plurale, sono quei difetti del carattere, quindi anche dal punto di vista psicologico soprattutto, sono quelle inclinazioni dell'animo che determinano e condizionano il comportamento, che poi danneggia l'essere umano e soprattutto anche chi lo circonda, quindi ha un effetto, diciamo, collaterale non solo su se stessi ma anche sugli altri. L'opposto dei vizi invece in ambito cristiano, e non solo anche, sono le virtù. In latino infatti il termine vizium indica la mancanza di qualcosa, ad esempio un difetto fisico, oppure dal punto di vista morale, un'abitudine deviata, quindi un difetto dello spirito in generale, ecco, questo è il vizio. Infatti il concetto dei 7 vizi capitali è precedente l'avvento del cristianesimo, anche nelle altre religioni, specialmente nelle filosofie orientali si è sempre parlato di questi vizi, magari non parlano espressamente di vizi capitali ma di veleni, ad esempio nell'ambito induista. Quindi poi l'attributo capitali, vizi capitali, deriva da capitalis, cioè capo, e indica proprio che questi difetti sono i peggiori, ecco, stanno proprio in cima alla lista nera e sono i più gravi, che quindi alterano e condizionano la stessa natura umana. Ad esempio Papa Gregorio Magno, grande moralista tra l'altro e quasi contemporaneo di San Benedetto da Norcia, lui definiva i vizi legati l'uno dall'altro da un vincolo di parentela proprio, perché appunto derivano, sono l'uno la conseguenza dell'altro. Fermo restando che dobbiamo dirlo con molta onestà che spesso le nostre stesse virtù che ostentiamo non sono altro che i vizi mascherati, ecco.
0: Ma Don Pasquale, quali sono questi 7 vizi così tremendi? Come nascono e anche quali implicazioni hanno dal punto di vista psicologico?
1: Beh, come ci insegna il catechismo, sappiamo essere 7. E tra l'altro la cosa curiosa è che, ripeto, in tutte le religioni si parla di questi 7, proprio si nomina il numero 7, perché il 7 indica una totalità, il massimo appunto del male, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa molto interessante perché vuol dire che c'è una morale alla fine sostanziale comune. E quindi il catechismo ci insegna, si parla di superbia, avarizia, ira, invidia, lussuria, la gola e l'accidia, questi sono i 7 vizi. Tra l'altro persino Dante il suo purgatorio lo imposta proprio sulla base di questi 7 vizi capitali in modo settenario. Ora, già nel IV secolo avanti Cristo, persino Aristotele nel suo famoso trattato di etica parla di questi vizi capitali come abiti del male, concetto che poi verrà ripreso successivamente nel Medioevo anche da San Tommaso d'Aquino. Questo perché chi persiste sempre nello stesso vizio è come se si cucisse addosso un abito, e questo abito lo spinge a un comportamento sempre più radicale, più fossilizzato. E lo stesso avviene anche per chi coltiva invece la virtù, diventa un abito virtuoso, quello diventa invece un abito vizioso, invece nella virtù, diciamo, è un abito positivo, ecco. E tra l'altro lo stesso Aristotele parla della virtù e la capacità della virtù sta nel mezzo. Infatti poi i medievali inventeranno questa famosa locuzione in medio stati virtus, cioè la virtù sta nel mezzo. Invece per Aristotele diceva che l'eccesso di una virtù porta al vizio, molto interessante questo fatto. E quindi per quanto riguarda invece i vizi capitali in ambito più squisitamente cattolico, L'elenco viene già dall'antichità, dal IV secolo d.C., e in modo particolare da quel famoso monaco Evagrio Pontico, una persona straordinaria, uno scrittore meraviglioso, che era un asceta e che personalmente definisco il fondatore della psicanalisi ante litteram, perché proprio aveva introdotto concetti nuovi che furono ripresi poi successivamente dalla psicologia analitica, Freud, Jung e compagnia varia. E tra l'altro lui parlava di questi 8 pensieri capitali che poi diventano vizi, ed è interessante perché lui dice che psicologicamente questi vizi sono veramente distruttivi, ecco. E una delle conseguenze, ad esempio, del vizio è l'isteria dal punto di vista psicologico, la nevrosi ossessiva, la perversione, la paranoia, la psicosi. Ecco, il vizio purtroppo porta a questo, a uno squilibrio della personalità.
0: Come mai i vizi e non peccati, Don Pasquale?
1: Ecco, questa è una domanda interessante perché c'è ancora tuttora molta confusione, perché si confondono i vizi con i peccati, quando in realtà di fatto sono due cose letteralmente distinte. Allora, per i cristiani sono i vizi a causare il peccato. È proprio da qui che nasce la confusione, che ci porta appunto a considerare i vizi e i peccati come la stessa cosa. Invece no, il peccato è un effetto, una conseguenza, un effetto collaterale del vizio. Ad ogni modo dobbiamo essere anche sinceri, perché in misura più o meno differente siamo tutti contaminati da questi 7 vizi, o come li chiamano appunto gli orientali, 7 veleni. E io penso e sono convinto, e tra l'altro è quello che ci insegna la dottrina della Chiesa, ma anche e soprattutto i grandi mistici e santi, l'antidoto ai vizi è l'ascesi. E l'ascesi è uno sforzo personale con l'aiuto della grazia di Dio a coltivare le virtù, che sono proprio la contrapposizione, il contraltare del vizio. Ecco perché il cristiano serio, a parer mio, sa benissimo che la medicina a questi mali sono i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, la confessione sacramentale, accompagnata dalla preghiera, dalla meditazione assidua della parola di Dio e soprattutto la conoscenza dei grandi maestri dello spirito come Evagrio Pontico, che hanno vissuto sulla propria pelle quello che hanno insegnato, altrimenti diventa tutta una teoria. Oggi purtroppo c'è la tendenza a trasformare il vizio addirittura in virtù, e qui siamo proprio veramente al parossismo, a parer mio.

0: La superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri, di meritare certamente di più, di valere di più, di essere di più. E convinto di questo trova quindi naturale l'inferiorità degli altri e non ritiene una colpa calpestarli. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte. Cosa ben diversa invece essere consci dei propri meriti senza per questo disprezzare gli altri. Non si chiede, insomma, di simulare troppa modestia. Sant'Agostino affermava che la falsa umiltà è peggiore della superbia, don Pasquale.
1: È verissimo, diciamo che hai già detto tutto, però ecco, notiamo, ad esempio, mettiamo in evidenza anche l'aspetto psicologico, che oggi magari è molto più diffuso questo, come dire, la riflessione di tipo più psicologica che spirituale, anche se secondo me le due cose sono intimamente connesse. Innanzitutto, qual è l'identikit del superbo? In ciascuno di noi, dobbiamo fare sempre questa premessa, ciascuno di noi è un po' affetto da questo morbo terribile della superbia. Ora, il superbo, la caratteristica del superbo è quella di sminuire gli altri per rivendicare la propria superiorità.
0: Veniamo ora al vizio della gola, che non è solo l'insaziabile voracità a tavola. Secondo la concezione religiosa, il goloso è colui ingordo di tutto, insaziabile in ogni suo desiderio, anche spirituale. Dunque è incapace di godere ciò che possiede.
1: Esatto. La gola, come giustamente hai sottolineato, non è soltanto desiderare smodatamente il cibo. Se fosse così, insomma, sarebbe troppo una cosa, più che un vizio, sarebbe più un difettuccio, ma bensì il desiderio smodato di qualunque cosa, di qualsiasi cosa, e si tratti di oggetti, esperienze, denaro, perfino le emozioni perseguite in modo insaziabile e ingordo. E qui siamo già nell'anticamera della lussuria. Chi persiste nella gola, in questo vizio, vive in un continuo stato di soddisfazione. Io non so, osservo molto, no? Tipo l'altro giorno mi capitava, sono entrato in una casa, una signora mi dice ho comprato la lavatrice, dopo una settimana mi dice ma vorrei già cambiarla perché ha trovato il modello successivo, più aggiornato. E la stessa cosa facciamo noi con i computer, le automobili, eccetera eccetera. Questo nasce proprio dalla gola, cioè da questa insaziabilità sia materiale, purtroppo anche spirituale. Questa è quella ancora più complessa e più deleteria. Ad esempio il desiderio, la gola insaziabile di voler visione, di voler vedere manifestazioni straordinarie, eccetera eccetera. Questa è una forma di gola spirituale terribile, anche una mente iperattiva che si consuma nel pensiero frenetico continuo, no? E questo è sintomo anche di gola. Quindi dalla gola derivano la cupidigia, lo spreco e soprattutto la paranoia.

0: mentre la gola e la velocità nei confronti del cibo, la lussuria, siamo giunti alla lussuria, altro vizio, è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Don Pasquale, ma nel cristianesimo non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, assolutamente, anzi nel più bel libro dell'Antico Testamento, il Cantico dei Cantici, è impostato proprio su questa relazione sessuale che diventa, come dire, simbolo della relazione mistica con Dio e tra i due amanti. Quindi è tutta una, come dire, una distorsione. La lussuria, come vizio, invece, è legata al piacere fine a se stesso, esasperando le pulsioni, le voglie, quindi diventa un piacere egoistico per soddisfare il piacere personale e usando l'altro. La lussuria cosa fa? Si serve delle persone per amare le cose. Il vero amore ama le persone e usa le cose.
0: Per quanto riguarda il vizio dell'invidia, possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma il provare tristezza per la felicità altrui.
1: Bellissima questa ultima espressione, qui hai riassunto tutto il concetto, cioè veramente l'invidia è la tristezza per la felicità degli altri, è quello che il demonio è l'invidioso per eccellenza, il demonio è arrabbiato, è triste, perché? Perché è geloso di questo amore sconfinato di Dio per l'umanità, per l'uomo, per le sue creature. Questa è la caratteristica dell'invidia. L'invidia è la conseguenza della superbia. L'invidia è l'anticamera dell'omicidio. Caino perché uccide suo fratello Abele? Per invidia.
0: Siamo giunti all'accidia. L'accidia è simile alla pigrizia, ma non si limita al non volere fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegni o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene e non lo fa per paura di mettersi in gioco è un accidioso, Don Pasquale.
1: Esatto, Orazio, e Dante di questi ne parla in lungo e largo. L'accidioso, come giustamente dicevi tu, ha purtroppo il vizio, appunto, perché è un vizio si tratta, di cullarsi nell'ozio, nell'errore. L'accidioso è quello che in un momento di crisi morale se ne sta a guardare per vedere come va a finire. È quello che non si sporca le mani. L'accidioso è quello che alla fine, quando le cose vanno male, sarà il primo ad alzare il dito e dire: ma io ve l'avevo detto, però non ha mai mosso un dito, appunto, per migliorare le situazioni. Questo è l'accidioso.
0: L'avarizia è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita. Perciò l'avarizia comprende in sé più vizi.
1: Certo, come dicevamo sin dall'inizio, questi sette vizi sono legati come delle perline, no? Di una catenina, sono uno conseguenziale all'altro, come le virtù del resto. L'avarizia è l'attaccamento eccessivo e morboso, patologico, ai beni materiali, innanzitutto, e in questo, come vedi, è simile alla gola. Ma nell'avario si aggiunge l'ossessione di non averne mai abbastanza.
0: Ecco, per concludere, abbiamo pochissimi minuti. E l'ira è un vizio, questo particolarmente tenebroso, ed è forse il più semplice da individuare da un punto di vista fisico, Don Pasquale.
1: È verissimo, però attenzione, l'ira non è l'occasionale esplosione di rabbia, che ce l'abbiamo tutti, Orazio, parliamoci chiaro, certo. Dipende anche dal proprio stato di salute, da quello che abbiamo mangiato, dalla digestione, dal DNA, da tante cose, da come siamo stati educati, eccetera. Però diventa un vizio in presenza di un'estrema, come dire, suscettibilità, quando sono come una corda di chitarra o di violino che al minimo sfiorarla subito scatta. Ecco, questa è l'ira più patologica,
0: Don Pasquale, io la ringrazio, è stata veramente una gioia ascoltarla anche questa mattina, i nostri ascoltatori felicissimi di aver ritrovato il Don Pasquale, ormai collega della Radio Vaticana. Allora, noi...
1: Orazio, sì. Allora qui mi tenti nella vanagloria, che facciamo?
0: Allora, ringrazio ancora una volta Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale.
1: Grazie altrettanto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: In Blu 2000 News.
1: Siate operatori di pace, così stamane il Papa incontrando i giovani di tutta Europa riuniti ad Assisi nel segno di San Francesco. L'Iran smentisce accordi con gli Stati Uniti, ma la trattativa va avanti. Per ora fanno sapere da Teheran l'intesa su Hormuz coinvolge soltanto l'Oman. Oggi la giornata più calda con il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate. L'AFA resterà in atto almeno fino a Ferragosto. Lutto nel mondo della musica, è morto a 86 anni il cantautore Francesco Guccini a Bologna, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il nostro radiogiornale con la visita di Papa Leone ad Assisi nel segno di San Francesco insieme ai giovani di tutta Europa. Andiamo in diretta con noi Rita Salerno.
2: Sì, buongiorno, esattamente il Papa adesso si trova già in Vaticano, quindi la visita si è conclusa, ma prima di congedarsi il Papa ha presieduto la messa, ha incontrato i giovani, ha stato in preghiera la Porziuncola e salutato privatamente i membri della famiglia francescana. Nell'omelia Leone si è soffermato sulla festa della Trasfigurazione, di cui oggi la Chiesa fa memoria, per sottolinearne il mistero di luce che rimanda al contrasto tra luce e ombra. Ore di incomprensione, poi il richiamo ad Assisi, dove è iniziata la trasfigurazione di Francesco e di Chiara, e non si può restare spettatori di fronte alla bellezza della gloria di Dio, ha sottolineato il Papa, che ha invitato a prendere decisioni, a vincere rassegnazione e paure e a dare vita ad una civiltà dell'amore, attualizzando la missione di San Francesco per poi richiamare la sua prima incisica magnifica Humanitas, per proporre a tutti i giovani di dare forma al proprio tempo ad una missione nel segno di San Francesco. Sentiamo un estratto della sua omelia e poi linea allo studio.
3: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e usare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri. Ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature. Un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: Andiamo ora in Golfo Persico, raggiunta l'intesa di massima tra Iran e Oman sul passaggio nello stretto di Hormuz. Teheran specifica, al momento nessuna negoziazione con gli Stati Uniti. Franco Rossi.
4: Si sta lavorando ad una dichiarazione congiunta a patto che terze parti non vengano ad ostacolare il processo. Il riferimento è agli Stati Uniti, a cui tuttavia Teheran riconosce di aver inviato nelle ultime ore messaggi di disponibilità a tornare agli impegni precedenti. L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello omanita. Nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Exet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In Ucraina è passata un'altra notte di guerra. Marco Bulini.
5: Dopo il pesante bombardamento di ieri su Kiev con parecchi missili balistici, nessuno intercettato, risultato 17 morti e 44 feriti, Zelensky ha chiesto con forza agli alleati sistemi di difesa antiaerea. Sto discutendo con i paesi alleati su come possiamo continuare a fornire ciò di cui l'Ucraina ha urgente bisogno, ha detto il segretario della NATO Rutte dopo aver sentito Zelensky. Ma da quell'orecchio Trump non ci sente. Ha negato a Kiev i Patriot perché gliene restano pochi e servono a lui e ai suoi alleati arabi in Medio Oriente. Ma questa in realtà è sempre più una guerra di droni, piccoli, economici, letali. Mosca dice di averne abbattuti ben 605 la scorsa notte. Ma il drone che oggi riceve tutta l'attenzione è quello esplosivo trovato vicino a un cargo ucraino nello scalo tedesco di Lipsia, rotta principale verso Kiev. Berlino parla di attacco ibrido, un'operazione complicata, certo non opera di dilettanti. Tutto fa pensare al boss del Cremlino che lancia l'ennesimo pizzino all'Europa. Marco Burini di Nano Studio.
1: La pagina politica, restano gli strascichi dopo la bagarre ieri in Parlamento sul caso del Mastro. Alessio Orlandi.
6: All'indomani del no di Montecitorio all'uso delle chat tra Del Mastro e Caroccia non si spegne la polemica tra la maggioranza e i partiti di opposizione. Urla, contestazioni e accuse incrociate hanno trasformato ieri la Camera dei Deputati in un ring che ha portato anche alla sospensione della seduta. Secondo la Procura di Roma, quei messaggi sono necessari per l'indagine sul ristorante di cui l'ex sottosegretario alla giustizia era socio insieme alla figlia di Caroccia, presunto prestanome del clan Senese. È una barbarie impedire le indagini sulla mafia, le parole di AVS, mentre i colleghi rossoverdi hanno inscenato una protesta con gli occhi ben dati. No allo scudo, pensate agli italiani, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Il capo dei 5 Stelle Conte ha accusato la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni, seguito dai parlamentari del movimento che hanno sollevato i cellulari con lo slogan fuori le chat. Compatta la maggioranza, nessuno scudo per ostacolare il lavoro della magistratura, ha ribadito Pittalis di Forza Italia. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine, le parole di Bignami di Fratelli d'Italia rivolte all'ex premier Conte. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Omicidio nel carcere di Prato, dopo una connotazione in cella fra reclusi, è stato trovato morto in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni, originario della Nigeria. Il decesso risale a ieri sera. Parliamo ora dell'ondata di caldo che oggi tocca tutte 27 le città monitorate, quindi bollino rosso. Giuseppe Caporaso.
7: Non molla il gran caldo lungo la penisola, oggi record di bollini rossi con l'afa che dovrebbe restare fino a Ferragosto. Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Insomma, ancora difficoltà e problemi per questo caldo che attanaglia il paese. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica, Walter Ricciardi, sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita in questi mesi. L'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'Associazione Italiana Utility Manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. In quel giorno ci sarà il lutto cittadino nella città di Bologna. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà invece organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Il provvedimento varato per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Prima di chiudere diamo uno sguardo alla borsa di Milano, le incertezze per quanto riguarda lo stretto di Hormuz fanno calare i guadagni rispetto alla giornata di ieri, FTSE MIB che comunque fa segnare un più 0,90%. Vi ricordo che anche questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio può essere riascoltata sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scari l'augurio di una buona giornata.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che dal Torrazzo si affaccia sulla città di Cremona. Siamo ormai con l'estate alle porte e oggi parliamo di un tema che d'estate è sempre molto caldo, molto attivo, in realtà tutto l'anno, però d'estate forse si esalta ancora di più. Parliamo di gioco e lo facciamo come al solito con tre ospiti. Abbiamo con noi Dario Dordoni, autore di Giochi da tavolo.
1: Ciao.
0: Cremonese, eccolo. Petra Ghiraldi di Energia Ludica.
2: Piacere.
0: Già, un nome Energia Ludica, ci aspettiamo una puntata spumeggiante. E Vittorio Venturini di Matti da Rilegare.
3: Ciao.
0: Ben ritrovato, per certi versi possiamo dire ci siamo visti l'anno scorso in un altro programma, però ben ritrovato. Abbiamo tutti gli ingredienti, diciamo, abbiamo tutte le regole, le abbiamo chiarite, le regole del gioco. Quindi non ci resta che una cosa da fare. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, parliamo di gioco, partiamo da una domanda facilissima per tutti voi. Cos'è per voi il gioco?
1: Diciamo malissimo.
0: Certo, le domande facili
1: Marzullo,
0: qua non
1: esistono. Subito così. Prego, vai, prego.
0: Comincia da tu.
1: Sinistra, perché...
0: Partiamo di qua? Prego.
3: Il gioco è sinonimo di tante cose. Per me è anche musica, per me è anche... saltare, correre, movimento, ma è anche, io Matti da Rilegare non potrebbe che essere anche illustrazione e lettura, il gioco della mente, il gioco del corpo, il gioco dell'ascoltare, il gioco veramente apre le finestre a tanti linguaggi e a tante possibilità di interpretazione di questa parola. Non so se...
0: Sì, sì, è l'interpretazione che hai dato tu. Petra?
2: Tutto ciò che fa divertire, che ti mette alla prova, condivisione, socializzazione, non lo so, unirci il più possibile.
0: Sì. Stiamo spaziando molto.
2: Insieme.
0: Bello.
1: Me lo sono preparato, ho avuto un po' di tempo.
0: Ha scritto,
1: diciamo,
0: in realtà.
1: È un'attività, che, una parola che fa parte di noi fin dalla nascita, siamo abituati infatti a rapportarla a quelli che sono poi i bambini, no? Quando siamo piccoli, però in realtà è un qualcosa che dovremmo portare sempre con noi per tutta la vita, cioè non dovremmo mai perdere questa componente. Per me è un po' un'isola felice, quindi mi piace fare giochi anche per vedere le persone sorridere, stare bene e entrare anche loro in questo vortice.
0: Hai citato un aspetto molto particolare, su questo aprirei la nostra prima rubrica, che è l'osservatorio. Eccoci qua, dicevamo, ci dicevi il gioco è qualcosa di naturale per l'uomo e in effetti Nat Geo Italia in un articolo di un paio di anni fa diceva così: il gioco ha la stessa età dell'uomo, e più avanti nel pezzo sosteneva che l'accompagnamento naturale dei due tipi di gioco umano, quello imitativo e quello istruttivo, è il giocattolo, e se alcuni esemplari si sono evoluti, altri sono rimasti sorprendentemente simili ai primi giochi che usava l'uomo. Se parliamo di giocattoli, Petra, entri in gioco, soprattutto giocattoli della tradizione.
2: Esatto.
0: Cosa ci racconti di questo aspetto così pratico ma straordinario del gioco?
2: Energia Ludica si occupa di giochi in legno, appunto della tradizione popolare, e si occupa di riportare appunto il gioco a un livello di socializzazione, creatività e condivisione. Ricordando quanto è importante appunto condividere questa cosa, cioè il giocare tutti quanti insieme.
0: Ci fai un po' di esempi di giocattoli in legno della tradizione?
2: Può essere il flipper, il più conosciuto, o il cornol, che è questo, è un canestro.
0: Cioè, solo negli Stati Uniti ci sono i campionati nazionali di cornol.
2: Esatto. E così vari, poi ho citato i più conosciuti.
0: Poi ci sono le trottole, le vediamo sulla maglia.
2: Le trottole,
0: mamma mia.
2: Sì.
0: Un momento straordinario. Vittorio, tu col giocattolo non hai a che fare, ma abbiamo lì un oggetto.
3: Sì,
0: non
3: certo.
0: È giocattolo, ma...
3: No, non è un giocattolo, per me è un giocattolo che contiene dei giocattoli, da cui parto, è una storia.

0: Un libro, una storia che dà il là, che dà lo spunto per giocare. E quindi l'idea di trasformare delle narrazioni, dei racconti, delle storie in giochi, che come in questo caso, il libro è Viva l'estate, c'è questo bambino che ha a che fare con un cono gelato che, ahimè, cade in terra.
1: Una sfortuna incredibile, cioè, per questo bambino.
0: Questo bambino in questa estate fantastica in cui gliene succedono d'ogni, e quindi questo cono che cade in terra in realtà dà lo spunto alla fine della storia per costruire un giocattolo, un'opportunità di gioco e di condivisione, come diceva Petra. Cioè, quindi si può con queste pagine costruire con queste cialde il cono, e poi con questi pezzettini di carta colorati, noi diamo l'opportunità di farlo già con il materiale all'interno del libro, ma nulla vieta di utilizzare carta e cartoncino che di scarto che si trova comunemente nelle nostre case. Quindi costruire con questi quadrotti i gusti del gelato, accartocciando e quindi intercettando anche temi e modalità montessoriane, quindi avvolgo un cono e creo un movimento di coordinazione occhio-mano, accartoccio la carta, magari internamente scrivo una dedica, voglio un abbraccio, fammi una pernacchia, e poi metto questi gusti accartocciati, queste carte accartocciate nel cono creato, e gioco con i miei compagni di lettura condividendo il cono gelato, assaggio il mio gusto e quindi uno sceglie il suo gusto,
1: Petra che
0: scarta il gusto, e poi magari mi arriva un abbraccio, magari un bacetto, magari una pernacchia, magari non so, ecco la fantasia qua, e quindi il gioco, e quindi la lettura, e quindi cose che si connettono utilizzando la carta matta da rilegare.
1: Posso dirti che l'ho visto usare in una delle mie classi a scuola, è stato molto molto divertente.
0: Fantastico, mi fa
1: proprio
0: molto
1: bello.
0: Piacere.
1: Anzi, ogni tanto salta fuori ancora questo, a distanza quasi di un anno, ogni tanto esce ancora questo libro.
0: E adesso, riprendendo una cosa che diceva Petra, dei giochi un po', ecco, old style, richiama un gioco che facevo, siccome io ho una certa anzianitudine, che si faceva alle elementari, quando c'era quel giochino con la carta che aveva le linguette. Che
1: si fa ancora.
0: Ecco, qua è rivisto e riadattato in funzione di questa storia, e quindi ecco, prendere spunto anche dalle nostre tradizioni, dal nostro passato, e riproporlo, ecco, in una maniera comunque coerente con il linguaggio che utilizzo io.
1: Arrivo, Dario. Prego. Intanto ci fai vedere che l'hai costruito il cono.
0: Ah sì, certo. Come, allora l'ho fatto proprio.
1: È come nei programmi di cucina, cioè adesso tiri fuori prima i materiali e poi un attimo dopo la torta, il cono,
0: diciamo,
1: finito, il cono pronto.
0: Come dicevo, poi noi arrivando da una legatoria, io regalando, offrendo carte, cartoncino alle scuole, si può utilizzare appunto carte anche di diverse nuance, di colore, quindi il tema dell'accartocciare, del creare quindi questi gusti un po'. Colorare un cono magari creando una texture e avvolgendo, quindi facendo sbizzarrire anche la fantasia, inserire questi gusti dentro al cono, e poi io offro a Petra magari un gusto, se vuoi estrarlo, e non ho scritto nulla perché, ecco,
1: perché siamo qua a parlarne,
0: qua a parlare,
1: quindi.
0: Non ho, però ecco, questo è proprio una cosa molto semplice, ma anche che non so, una volta poi io penso anche questa cosa qui, ci si costruiva i giochi, si inventavano e si costruivano. Oggi noi dobbiamo trovare tutto già preconfezionato, tutto invece un po' di artigianalità, un po' di
2: sì,
0: anche
2: di creatività,
0: di voglia di provo a farlo così, provo a farlo colà, e questo è uno stimolo anche, io penso, anche da un po' da imprenditore, cioè dobbiamo creare anche future generazioni capaci di creare, di il gioco, cioè lavorare e anche giocare, forse un po' una bestemmia detta così.
1: Beh,
0: però, però cioè, bisogna anche divertirsi nel fare il proprio lavoro, no? Per renderlo unico, per renderlo particolare.
1: Dario, a proposito di creare, mi sembra che tu ci possa dire qualcosa su questo.
3: Sì, qualcosina. E quanto tempo abbiamo?
1: Un paio di giorni, chiediamo alla regia.
3: A proposito di creare, beh, che dire, io dal 2015 mi occupo appunto di creare giochi da tavolo, quindi come quelli che si vedono magari al supermercato, mi vendono un pochino meno, diciamo. Sì, invento giochi da tavolo, soprattutto party game e family, quindi giochi dove ci sono dinamiche molto cacciarone, c'è molto casino al tavolo. E da circa 4 anni, quindi al 2021, sono passato anche al lato oscuro del mercato, quindi sono diventato editore, quindi adesso ho 2 ruoli, sono autore di giochi per altre aziende e sono anche editore per la mia casa editrice che si chiama Dracomaca, e pubblichiamo appunto giochi da tavolo ma soprattutto libri game, che sono anch'essi libri gioco, diciamo che il tuo è un po' più manipolabile, cioè più fisico, nel senso che lo manipoli, lo strappi. Nel mio caso sono libri sostanzialmente a bivi, non so se avete presente i libri,
1: certo,
3: game. Quindi non si ragiona in termini di pagine, ma in termini proprio di paragrafi, ovvero sia il paragrafo è una porzione di testo e alla fine di ogni paragrafo c'è una scelta da fare. Quindi in base poi al numero di paragrafo in cui ti porta, il tuo destino cambia, e quindi la cosa bella è che il lettore si decide, decide lui le sorti della propria storia e lo può rigiocare più o meno infinite volte, poi dipende dal prodotto, ci sono prodotti che si giocano un po' meno di altri che hanno, non so, 50 finali, e quindi ogni volta il gioco sta nel trovare il finale che non avevi trovato prima.
1: Andiamo su un mondo un po' più adulto forse per certi versi nel genere,
3: sì, sicuramente quello è un prodotto molto young, e nel nostro caso sì, sono prodotti con fascia un po' più alta. Abbiamo un paio di libri gioco che sono andati molto bene tra i più giovani, però sempre un 14 più, diciamo. Come
1: si intercetta il mondo del gioco negli adulti? Penso appunto, dicevi, family game, giochi da tavolo, dove appunto si riuniscono persone diverse intorno a un gioco. Com'è la dinamica del gioco in una fascia d'età più alta rispetto a quella tradizionalmente considerata nei bambini?
3: Diciamo che in Italia ancora è in crescita come settore, ma non è ancora, diciamo, un argomento così pop, ok? Perché siamo abituati tutti a vedere i giochi al supermercato e abbiamo ben chiari quei titoli, quindi Cluedo piuttosto che Monopoli, Risico. Il fatto è che è proprio un mondo completamente oscuro, quello del mondo dei giochi da tavolo. Se uno entra in un negozio specializzato si vede davanti 1000 titoli che non ha mai sentito, e quindi non è facile per una famiglia, diciamo.
1: Sembra ancora un po' una cosa da nerd, quasi.
3: In Italia c'è un po' questa concezione. Questa qua, sì. Mentre per esempio in Francia, piuttosto che in altri paesi, è già molto più sdoganato come concetto.
1: Tante case di produzione di giochi in scatola sono francesi, no?
3: Sì, certo. Francesi, tedeschi, e quindi in Italia stiamo ancora un po' rincorrendo sotto questo aspetto, però è un settore in crescita. Quindi sicuramente ci sono le fiere dove chiaramente chi viene perché vuole fare quello, vuole giocare. Per il resto magari, non so, può capitare in hotel che ci si imbatte in alcune scatole e magari una sera si vuole passare il tempo e si prova, e poi magari provando non si torna più indietro, perché poi alla fine il gioco è così, cioè come dicevo prima è una parola chiave che ogni tanto si riscopre, perché è già dentro di noi. Quando diceva Pascoli, dentro di noi c'è un fanciullino, perché è lì, cioè lo dobbiamo solo risvegliare, dobbiamo solo dargli degli stimoli per farlo tornare fuori, però è sempre lì pronto a giocare con noi.
1: Molto interessanti, siamo su tematiche molto interessanti. Adesso vorrei tastare un po' con una rubrica particolare, quindi apriamo la nostra bifora. Bifora molto semplice, una finestra con 2 aperture, vi chiedo di affacciarvi a una delle 2 aperture, quindi vi farò delle domande con una risposta, 2 opzioni, vi chiedo di sceglierne una sola, risposta secca, mi raccomando. Dario, gioco cooperativo o competitivo?
3: Cooperativo.
1: Dadi o carte?
3: Carte.
1: Storia o grafica?
3: Storia.
1: Bello, secco. Petra, trottola o flipper?
4: Trottola.
1: Giochi o giocattoli?
4: Gioco.
1: Per bambini o con i bambini?
4: Con i bambini.
1: Questa sei illuminata nel dirlo. C'è stata l'illuminazione totale. Vittorio, libro o gioco?
2: Libro.
1: Creatività o fantasia?
2: Creatività.
1: Racconto o storia?
2: Storia.
1: Bello, bello, mi piace, è andata via questa bifora.
2: Non so cosa ho risposto, cioè.
1: Riguarderò la puntata per sapere che risposte ho dato, ma non ne sono così sicuro. Adesso Non è stato citato prima, ma avete parlato molto tutti e tre di un valore di socialità, di condivisione del gioco, e vi chiedo ora di commentare un dato, forse fondamentalmente un dato, che sembra andare un po' in controtendenza su questo, quindi ci spostiamo nel nostro osservatorio. Secondo il report 2024 di Idea Italia ci sono 14 milioni di videogiocatori, quindi parliamo di videogioco. Il 16% sta tra i 6 e i 17 anni. Nel 2006 era quasi il 30% invece rispetto al totale dei giocatori, la fascia dei ragazzi, diciamo. È un trend che cambia perché si sposta verso gli adulti, sempre più adulti giocano ai videogiochi, ma per i bambini tantissimo si è spostato sul mobile, quindi dalle console tradizionali invece si è spostato sul mobile. Come vedete questa dinamica? Magari partiamo da te, Petra, tu ci parlavi dei giochi della tradizione che adesso sembrano quasi anacronistici.
4: Sì, cioè cerchiamo di di togliere la tecnologia o questa
1: virtualità.
4: Sì, che distacca molto fondamentalmente dalla realtà. Cioè vedo che non c'è più un rapporto, non c'è comunicazione, fanno molto fatica nel magari giocare insieme. Poi quando ci si mettono è bellissimo, salta fuori davvero bellissime emozioni. Però è molto, molto difficile, vedo all'inizio, ingranare. Cioè che le persone si aiutino, condividano.
1: Come provate, come provate a portarli invece ad una maggiore relazione?
4: Bueno, semplicemente essendo...
1: Buttandoli...
4: Te stessa, li sfidi, esatto, gli poni una sfida e loro poi si scervellano per cercare di...
1: Com'è la sfida? La vedi più nell'ottica del... Non ci credo, non è vero. Cioè, intanto beve da una tazza vuota. Puoi rovesciare il contenuto sul tavolo se vuoi.
0: Devo valorizzare...
1: Hai ragione. Paolo è molto che ha fatto la grafica della tazza, è molto contento. Straordinaria questa cosa.
0: È marketing.
1: Giusto. No, diceva, la dinamica della sfida funziona ancora, anche con l'adulto magari.
4: Sì, no, è bellissimo perché bambini, adulti, anziani, ci sono tutti quanti insieme e così si impara a vincere, perdere, giocare tutti insieme, trovare una quadra, regole, perché è vero, noi non mettiamo regole in modo tale che le persone di propria spontanea volontà cerchino. Sì.
1: Questa è una cosa...
4: E poi saltano fuori un sacco di idee, anche magari per nuovi giochi, ci aiutano tantissimo.
1: Bello. Sì, no, sì. Questa delle regole la vedo tantissimo anch'io in classe. In una quinta ho insegnato a giocare a Lupus in Tabula, un grande gioco straordinario. Fatto io il master un paio di volte, ora se la masterano da soli. E in alcune situazioni però chiedono, no, ma che cosa... maestro, dici... Qual è la regola? Decide, c'è un master, decidete voi. Però è vero, sono un po' in difficoltà sull'assenza di regole. C'è una cosa che li mette molto alla prova, secondo me.
4: Quindi, è vero.
1: Bella questa cosa. Poi bella l'idea che escano nuovi giochi a partire da loro.
4: Alla fine io il Cornhole so che si usa in un certo modo perché l'ho ripreso dall'antichità di conseguenza. Però un bambino non sa come, no? Infatti vedi che salgono con i piedi o lo lanciano in strani modi. E quindi sì, ti aiutano un sacco a poi spaziare.
1: Una scena meravigliosa.
4: Esatto, sì, no, bellissimo. Fantastico.
1: Come ci relazioniamo con i videogiochi?
0: Videogiochi sì, sono una realtà prepotente del nostro tempo. Io non...
1: Voi siete dei videogiocatori?
3: No, io no.
1: No?
3: Gioco solo a Hearthstone.
0: Io sono...
1: Zero.
0: No.
1: Un mondo lontano.
0: No, lontano da ragazzino. Ricordo che c'erano i Pac-Man, quindi sono rimasto lì, sono giurassico. Cioè,
1: gioco ancora a Pac-Man?
0: No, non gioco manco più a Pac-Man. Però mi rendo conto di una cosa, vedendo e portando matti da relegare un po' sì, nelle scuole, piuttosto che nei contesti in cui i bambini, come diceva Petra, si trovano e... hanno voglia di esprimersi e attraverso i giochi analogici sicuramente hanno la possibilità di scoprirsi nelle dinamiche di gruppo, nel creare regole e giochi, e quindi è vero che questa cosa, loro sono, cioè, i bambini sono molto creativi e quindi spesso sono fonte di ispirazione, ma dai loro l'opportunità di entrare in quel loop, in quel modo, e quindi hanno bisogno, come dire, di quel carburante lì per intraprendere un viaggio, che non è quello dello stare ore su un videogame a smanettare su una console, ma di sviluppare un altro tipo di gioco, che è quello delle relazioni con i compagni di gioco, che è quello della manualità, dello sperimentare anche il movimento fine, della coordinazione occhio-mano, nel mio caso con la carta, ma potrebbe essere quei giochi di legno. Quindi nel fare questo scoprono il loro corpo, scoprono la loro capacità di coordinazione, la loro propensione ad una cosa piuttosto che a un'altra, e l'educatore, l'insegnante, chi, come dire, sovraintende senza entrare troppo
1: nella dinamica,
0: osserva e riesce anche a vedere, io mi accorgo, cioè come i bambini, i ragazzini abbiano certe propensioni, abbiano certi stimoli e siano già naturalmente, come dire, portati ad una cosa piuttosto che a un'altra. E quindi diventa il gioco anche un momento adesso di studio, mi sembra di diventare un po' troppo accademico, però è un modo per scoprirsi, per scoprire chi sei anche.
1: Dario?
3: Allora, videogiochi da ragazzino sì, avevo parecchie console ma non giocavo tantissimo. Io penso che serva tutto, vado un po' contro tendenza, nel senso che ultimamente un po' c'è questo, però in realtà penso che anche il videogioco ti dia stimoli importanti, sicuramente un libro come quello te ne dà altri che non troverai mai nei videogiochi, ma perché sostanzialmente è tutto un altro approccio. Non dimentichiamo che al giorno d'oggi la tecnologia, vabbè, non possiamo ignorarla, e spesso trovarsi con i propri amici, che ne so, su un server Discord ci si mette quanto? 5 secondi? Trovarsi in quattro a casa di Pinco Pallino davanti a un tavolo con un gioco comunque richiede tempo, impegno, i genitori, i permessi, le cose, cioè comunque siamo in un mondo dove certe cose non sono più facilissime, quindi credo che anche i videogiochi magari possono aiutare a dare stimoli che non si trovano in un gioco da tavolo. Magari un gioco da tavolo cooperativo ti fa sentire insieme agli altri verso un obiettivo, ma è la stessa cosa di fatto di questi videogiochi qua, che dove c'è un team, no? Non so, quelli, penso per esempio quelli di guerra, dove è il tuo team, sì, ti senti con le cuffiette, è un altro tipo di esperienza, serve un po' tutto. Mi è capitato ultimamente di produrre un prodotto ibrido, cioè che abbia una forte componente fisica ma anche online, digitale, perché non ci va proprio di dire no, non esiste, no, esiste, e quando comunque il giocatore va su questo sito internet diventa un investigatore, cioè si esalta perché dal libro passa alle ricerche online e quindi si sente tipo all'interno di una... come tipo CSI.
1: Beh, escape roomer, quali sono? Gli hidden games o gli unlock, esatto, sono qualcosa di straordinario.
0: Esatto. Questa esatto. Cosa comunque io ha ragionissimo, nel senso che non possiamo negare di essere nel 2025 e di essere comunque contemporanei. È una questione anche di scelta, cioè ci vuole tutto, hai perfettamente ragione Dario, cioè, e anche in questo il ripensare ai giochi del passato o alla lettura o va attualizzata, e quindi questo è forse è lo stimolo che dovremmo avere, io penso è un'autocritica, insomma. Con questo libro ad esempio abbiamo realizzato un breve video con la canzone e le illustrazioni di Giulia Pastorino, che non ho citato ma è una grandissima illustratrice, E quindi facendo ritrovare questo libro, questa narrazione, questo gioco, anche in modalità smartphone, se vogliamo, per rivedersi e riascoltarsi la storia con una canzone, con uno slide motion di illustrazioni ben fatte, e quindi io poi quello diventa anche il mio gioco magari di danza, piuttosto che di ascolto di un brano, di canto. Quindi è vero comunque che dobbiamo pensare a attualizzare anche cose analogiche, cose che appartengono al passato, che comunque sono importanti per la crescita e lo sviluppo cognitivo di ogni bambino, per il divertimento, anche per il sorriso, anche in maniera smart. E quindi sì.
3: Sì, io una delle cose su cui mi batto nel mondo dei giochi della mia, del mio settore, è non siate rigidi, cioè non siate, tra virgolette, non abbiate barriere, perché il gioco di fatto, proprio perché ha un regolamento che inventiamo noi, non deve essere etichettato e quindi non deve avere degli standard per forza forzati. A me è capitato di pubblicare prodotti che non sapevano come definire, cioè cos'è un libro gioco, un gioco da tavolo, chi se ne frega, cioè come quando uno fa musica. Cioè, non mi interessa se per voi è pop o è rock, l'importante è che vi piaccia la mia canzone. Quindi, proprio per questo motivo, secondo me ci sta che noi cerchiamo di unire tutte le esperienze che oggi ci sono, perché sicuramente il giocatore riuscirà ad attingere da ogni pezzo del tuo prodotto quello che lui vuole.
1: Tra l'altro, su questo, poi, siccome hai parlato di musica e di canzone, è il momento di usare la chitarra che vediamo là dietro. Di recente ho giocato un po' di volte a un gioco in scatola, Dungeon Fighter, sì. Dove la parte più divertente non è il vincere o perdere, ma è il come vengono lanciati, certo, i dadi. Cioè, è stato ideato mille varianti al lancio dei dadi, dal farlo rimbalzare sul tavolo, a lanciarlo dietro la schiena, dare il dado a un amico e lanciare con la mano del vicino, ed è la cosa veramente, certo, più bella, al di là della finalità.
3: Infatti
1: del
3: non,
1: gioco in
3: sé. Alla fine della partita non ti interessa se hai vinto o perso, esatto, perché è l'esperienza e le risate che ti fai durante la partita che ti fanno dire... rigiochiamo, ma il mostro alla fine è un...
1: Esatto, sì, è il pretesto, pretesto, è il pretesto, è un pretesto per i dadi.
3: Qualcosa, tanto per...
1: Vittorio, è il momento della chitarra. Aspettavamo questo... È il primo live a Torrazzo con vista. Quindi sei emozionato per questo? Devi dire di sì?
0: Sì, sì, esatto, perfetto. Mi mando le mani e ho la voce quasi spezzata.
1: Questa è l'altitudine. Ah, ecco. Perché sì, essendo in quota...
0: ancora la mattina presto con...
1: No, no. Assolutamente no.
0: Sì, tutti i libri matti da rilegare, proprio perché ci piace raccontare storie in tanti modi diversi, con le parole, con la musica, con l'oggetto carta, con i laboratori. Ecco, anche questo ha una canzone, che poi d'estate diventa motivo di gioco, motivo di ballo collettivo, e quindi... anche questo, appunto, io è modo anche per condividere questa passione, questo mestiere, con mio fratello Alberto, che ha uno studio di registrazione, e quindi diventa una cosa anche un po' di famiglia.
1: Ah, facciamo la prima registrazione POV della storia di Torrazzo con vista. Quando vuoi.

0: Molto bella, ragazzi.
1: Bellissimo.
0: Qua sono gli, metteremo gli applausi che intanto
2: grazie.
0: Facciamo noi.
1: Sì.
0: Potrebbe diventare la nuova sigla della versione estiva.
2: È un po' ska, un po' reggae, del resto d'estate ci sta.
0: E cosa pretendiamo? Allora, puntata veramente super, super estiva direi, ma ricca di contenuto, quindi grazie davvero Dario Dordoni.
3: Grazie.
0: Petra Ghiraldi e Vittorio Venturini,
1: grazie
0: per essere stati con noi, grazie a tutti voi che ci seguite da questa location meravigliosa, quindi grazie davvero al Torrazzo di Cremona che ci ospita qui. Continuate a seguirci su Instagram, su Spotify, su Apple Podcast e su YouTube ovviamente, e la domenica in diretta su CR1. Noi ci vediamo la prossima settimana, dove continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!
3: Ciao!
2: Ciao.
3: Buon gioco!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. L'angolo della carità. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Bologna è una città che corre ogni mattina. A pochi passi da Piazza Maggiore, tra i vicoli su cui si affacciano le botteghe storiche che vendono le prelibatezze della cucina emiliana, c'è un angolo all'incrocio di due imponenti palazzi con una lapide di bronzo. Sotto l'immagine scolpita di un uomo anziano, un altro uomo seduto su uno sgabello con in mano un cappello.
2: Grazie, che Dio la benedica sempre, lei e la sua famiglia. Il cappello è un cappello di speranza, soprattutto. È un cappello di speranza perché la gente, le persone che si fermano, affidano sì un'offerta, a volte non danno anche niente, a volte si scusano con noi perché proprio l'offerta è poca rispetto a quello che vorrebbero dare, però l'importante, come diceva Padre Marella, è sempre di dare col cuore, perché è un amore che va in circolo. Da sempre la carità mi ha appassionato. Avere attenzione per gli ultimi, perché nella ricca Bologna purtroppo ci sono tante situazioni di indigenza.
1: Alberto Torre è un diacono della diocesi di Bologna e con altri 6 diaconi si alterna a questo angolo ogni mattina per chiedere l'elemosina, che serve a sostenere le attività e le accoglienze dell'opera Padre Marella. Olinto Marella a Bologna era arrivato da Palestrina 100 anni fa, sacerdote e insegnante nei più rinomati licei della città. Per decenni si è seduto a questo angolo a chiedere la carità.
3: Lui si sedeva all'angolo, e non solo all'angolo, ma si sedeva anche di notte vicino ai cinema, ai teatri, dove le signore benestanti della Bologna La Grassa uscivano impellicciate, magari vestite bene, e lui gli dava un po' un cazzotto nello stomaco, mettendole di fronte al fatto che la città di Bologna non era solo Bologna La Grassa, ma era anche una città che aveva dei poveri che dovevano essere aiutati.
1: Marco Mastacchi è presidente del consiglio direttivo dell'Opera Padre Marella. Per conoscere la storia poco nota di Padre Marella bisogna visitare il museo a lui dedicato. Lo ha pensato Claudia Deramo, una economista sociale affascinata dall'approccio visionario che il padre ebbe nel campo del sostegno e della cura dei giovani svantaggiati, che per lui doveva sempre essere accompagnato dal lavoro.
4: La città dei ragazzi è il grande sogno di Don Marella, è uno spazio fisico in cui i ragazzi possono trovare accoglienza, i suoi bambini orfani possono finalmente trovare una casa, possono pian piano costruire una famiglia, quella famiglia che non hanno mai avuto, possono apprendere un mestiere, quindi studiano, imparano un mestiere e quando crescono diventano i maestri dei ragazzi più giovani.
1: A San Lazzaro di Savena andiamo a vedere che cosa è oggi la città dei ragazzi, uscita dal sogno e dal cappello di Padre Marella. La grande struttura che sorge accanto alla chiesa dove riposa il padre, sorta negli anni 50, oggi è gestita da Massimo Battisti. Arriviamo mentre si sta tenendo un corso di italiano a un ragazzo arrivato da Gaza.
5: Ok Rajab, allora studiamo i verbi regolari. Iniziamo con verbo andare. Io
6: vado.
5: Io vado.
6: Tu vai.
7: È difficile descriverlo perché è un posto molto particolare. È un concentrato del mondo. Quando sono arrivato circa 40 anni fa, è chiaro che l'evoluzione del mondo e i problemi si sono mutati radicalmente. Povertà diverse, povertà legate alle dipendenze, al disagio mentale. E abbiamo dovuto riadattare i nostri servizi in funzione di un bisogno che giorno dopo giorno cambiava. Oggi la vera grande emergenza di questi ultimi tempi è quello dei richiedenti asilo. Se non ci fosse il cappello si perderebbe l'identità dell'opera di Padre Marella. Noi abbiamo un debito quotidiano con la Divina Provvidenza che ci permette non soltanto di trovare parte delle risorse che ci permettono di continuare le nostre attività, ma di ricordarci che c'è anche un mondo che è attento e che vuole bene all'opera di Padre Marella e vuole che essa continui la sua azione.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Crisi nel Golfo Persico. Sono in corso contatti indiretti tra Stati Uniti e Iran attraverso mediatori. A riferirlo è stata una fonte di primo piano di Teheran, citata dai canali televisivi Al-Arabiya e Al-Adat. Tali contatti sarebbero entrati nella fase finale. Sempre a quanto riferito dalle stesse emittenti, l'intesa tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz è pronta. Manca solo il via libera del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo di 60 giorni su Hormuz mira a rompere lo stallo e avviare negoziati tecnici tra Washington e Teheran. Intanto, stamane il Ministero degli Esteri pakistano ha espresso l'auspicio che un patto tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz porti alla ripresa dei colloqui diretti tra gli Stati Uniti e l'Iran. Stamattina si è svolta la visita di Papa Leone XIV ad Assisi. Al termine della messa e prima di uscire da Santa Maria degli Angeli, il pontefice si è fermato qualche istante all'interno della piccola chiesa della Porziuncola, custodita dalla grande basilica ai piedi di Assisi. Nell'omelia della celebrazione eucaristica, così Papa Leone ha parlato della chiesa e della vocazione francescana.
2: È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e usare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri, ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature. Un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: E Papa Leone ha nominato arcivescovo di San Juan de Puerto Rico Monsignor Eusebio Ramos Morales, finora vescovo di Caguas. Lo riferisce il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Prende il posto di Monsignor Roberto Octavio González Nives, che ha superato i 75 anni d'età. Lutto nel mondo della musica. A 86 anni d'età è morto Francesco Guccini, uno tra i più significativi cantautori italiani. Ne ha dato notizia oggi la sua famiglia, questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento appunto a 86 anni d'età, dice questo breve comunicato Francesco Guccini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: Un caro saluto da Dulce Araujo con voi per questo abituale appuntamento della Radio Vaticana con l'Africa e la sua diaspora. E in tempo di mare partiamo dal mare in musica con la voce di Jerusa Barros che andiamo a conoscere.
1: Mio signore.

0: Canto delle Maree di Jerusa Barros, cantautrice e direttrice della scuola d'infanzia Libera Arti a Palermo per l'educazione dei piccini alla musica. Originaria di Capoverde, Jerusa Barros vive da quando aveva 5 anni in Sicilia. L'abbiamo chiesto se queste due isole fanno nel suo animo un continente, un mondo, e che ruolo ha la musica in tutto questo.
1: Sì, io questa cosa la dico sempre perché è assolutamente vera, cioè io mi sento autentica nell'essere sia capoverdiana che siciliana. Uno, perché con la musica capoverdiana io ho mantenuto quelle che sono le mie radici, con la cultura siciliana invece ci sono cresciuta, quindi va da sé che entrambe le isole mi rappresentano. La musica è stata indispensabile in questa unione di culture, perché io ho sempre cantato, non ho iniziato con la musica capoverdiana, ma ho iniziato in Sicilia, ho iniziato con la black music, ma ho cantato tante volte in siciliano le canzoni tradizionali siciliane. A un certo punto però ho avuto l'esigenza fortissima di andare a recuperare quelle che sono le mie radici, e da lì è cominciata questa avventura musicale che mi ha portato fino a qui e mi permette di sviluppare questa tradizione capoverdiana, ma unendola un po' anche al sound mediterraneo, perché molti musicisti che suonano con me sono siciliani, di conseguenza c'è questo connubio. E la musica è molto importante nella mia vita perché mi ha accompagnato per tutta la vita, sia come cantante sia anche in un altro lavoro che mi rappresenta, che è il lavoro con i bambini, quindi faccio musica sia per grandi che per piccini, ed è, diciamo, un elemento indispensabile per me perché è riuscita in qualche modo a rappresentarmi in tante forme, anche rispetto a questa nuova forma che di una metodologia che utilizzo per i bambini, perché io dirigo una scuola a indirizzo artistico musicale che è Libere Arti, insieme alla mia socia, e in questa scuola appunto in qualche modo forniamo un linguaggio che è quello dell'arte e della musica ai bambini sin da piccolissimi.
0: Qual è e in che cosa consiste la metodologia che usa?
1: Fondamentalmente si parte da un pensiero gordoniano, ovvero di Edwin Gordon, pedagogista musicale e anche musicista degli anni 70, e fondamentalmente si crea un ambiente totalmente musicale. Si inizia a comunicare insieme ai bambini attraverso le melodie, i ritmi, i pattern musicali, tutto utilizzando tantissimo la voce, ma avendo anche l'approccio agli strumenti percussione, agli strumenti armonici, e quindi si avvicina questo linguaggio ai bambini in modo assolutamente naturale, come il linguaggio parlato, ecco, si immergono i bambini in questo linguaggio e nel tempo loro la fanno propria. Possono anche non diventare musicisti, attenzione, però è un linguaggio che alla fine gli appartiene. Io questa metodologia me la sono un po' fatta mia, nel senso che ci sono poi tanti pensatori, il mondo dell'infanzia è sempre in evoluzione, quindi io tendo a svilupparla e a unire anche altri pensieri, altre metodologie dentro il pensiero gordoniano, quindi utilizzo molto il corpo, generi musicali diversi da tutto il mondo, e quindi permetto ai bambini di viversi la musica a 360 gradi, e quindi insomma si crea un gioco musicale, perché è sempre attraverso il gioco che si propongono delle attività musicali ai bambini, e questo insomma diventa assolutamente poi per loro familiare e naturale. Il fatto che io sia una cantante e compositrice mi permette anche di creare

per i bambini, che racconta la storia di proprio di questa santa, che è Santa Rosalia, ed è una canzone che io ho scritto e ho mandato anche un video, abbiamo creato un videoclip con i lavori dei bambini, si può anche ascoltare.

0: Gerusabajo ha cominciato dunque a cantare a Palermo nel Gospel Project di cui fa parte ancora oggi e poi è passata a vari altri generi, soul, jazz, tradizione di Capoverde, di Sicilia, eccetera. Qual è allora il fil rouge in tutto questo?
1: Il fil rouge penso che sia semplicemente il canto o comunque la possibilità di potermi esprimere attraverso il canto, perché in qualche modo io sono un po' camaleontica in questa avventura musicale. Ho cominciato un po' più seriamente a cantare quando ho iniziato con il Gospel Project e dal gospel sono passata al soul, al blues, al jazz e poi sono approdata

0: nella tradizione, che sia quella siciliana che quella capoverdiana che ancora porto avanti. E il fil rouge è proprio il fatto che io ho la possibilità di interpretare dei generi tanto diversi tra loro e nello stesso tempo esserne assolutamente a mio agio, perché non so, mi piace sperimentarmi in generi molto diversi. Sono sempre mondi nuovi che si scoprono e che possibilmente si possono anche unire, tant'è che sto pensando di creare un tributo alla nostra grande Cesaria Evora, unito al tributo a Rosa Balistrelli, che è una, diciamo che è la Cesaria Evora della Sicilia. E siccome si parla di due donne, di tradizione e di storie molto importanti, molto forti, e in qualche modo mi rappresentano entrambe, Sicilia Capoverde, no? E lo stile, diciamo, musicale è molto diverso. Nel modo di cantare proprio le canzoni, ma è proprio questa la sfida che mi piace affrontare. È il fatto di ritrovarmi in cose così diverse, in qualche modo mi fa crescere di più, perché è come se dovessi raggiungere un gradino sempre più in alto, sempre più diverso, sempre più creativo. Mi fa conoscere meglio a mia volta, è come proprio andare alla scoperta di me stessa.
1: Tra i diversi lavori di Jerusa Barros ci sono i dischi Cabeça Negra, Di un solo colore, Ilias. Ci parla ora di questi lavori.
0: Il mio percorso capoverdiano inizia proprio con la mia band, che ho chiamato Cabeza Negra, che più che una band, appunto, è stato un progetto che ha portato al mio primo EP, in cui canto canzoni scritte da me. E questo è un progetto che mi ha permesso di tornare a Capoverde dopo 20 anni che non ritornavo al mio paese, nel 2003. E è stato stupendo, perché tornare a Capoverde per cantare, essendo cantante, nella manifestazione più grande, che è quella del Festival di Salle, per me, pensate bene, che è stato un regalo della vita enorme. Più abbiamo fatto da gruppo a Boisè, quindi meglio di così non mi poteva andare. Poi questo progetto un po' è cambiato, perché i percorsi della vita che portano i musicisti anche a fare percorsi diversi di vita, di musica e proprio anche di cambiare città, e quindi ho dovuto anche trasformare questo progetto, che è diventato Jerusa Bajos. Jerusa Bajos, che poi ha fatto uscire il disco Di un solo colore. È un disco dove mi do il permesso di scrivere anche in italiano, perché tanta gente mi ha chiesto, qui in Italia, giustamente, tu canti in capoverdiano, ma noi non capiamo niente. Quindi mi sembrava anche giusto fare onore a questo paese che mi ha accolta, e quindi, insomma, dedicare questo disco all'Italia, perché è cantare anche in italiano, e quindi dentro ci sono un po' di canzoni sia in capoverdiano che in italiano. E il progetto successivo è appunto Ilias, che rappresenta appunto Ilias, Capoverde e Sicilia. Quindi ripropongo sempre questa unione di culture che attraversa musicalmente queste isole.
1: Una delle interpretazioni molto apprezzate di Jerusa Barros è Maria nello specchio, del rinomato musicista capoverdiano Mario Lucio.
0: Per quanto riguarda Mario Lucio, io, grazie a un progetto che è Capoverde Terra d'Amore, che ha creato Alberto Zeppieri, sono presente in ben tre o addirittura quattro brani nella compilation che è uscito di Mario Lucio forse qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, dove lui ha una raccolta di tutti i suoi brani cantati anche da altri cantanti come me, per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. Questo è un po' il legame con Mario Lucio, perché ho cantato i suoi brani tante volte. Rispetto ai musicisti, la mia famiglia è tempestata di musicisti. Io faccio parte anche della famiglia Lobo. Ildo Lobo era cugino di mia mamma, questo sangue musicale mi viene anche dalla famiglia Spencer, come Niala Spencer, che anche lui siamo imparentati. Per una questione di lontananza, io non ho mai collaborato direttamente con loro, ma ne ho sempre tenuto conto nell'ascolto. Quando sono tornata a Capoverde, però, ho avuto la possibilità di suonare insieme a Boyge Mendes, siamo stati il suo gruppo nel Festival di Salle e ho condiviso il palco con tre tanti artisti come Nancy Vieira, Jennifer, insomma, ho avuto la possibilità veramente di vivermi anche il lato artistico capoverdiani, proprio il sound capoverdiano, capoverdiano vero. E questa cosa mi rende molto orgogliosa e quindi insomma me la porto dentro molto stretta.
1: Ma Maria nello specchio è in italiano.
0: No, è una versione in italiano perché appunto questo progetto Capoverde Terra d'Amore, lo scopo è quello di far conoscere anche in Italia le canzoni capoverdiane, ma in una versione in italiano. La diciamo, versione in italiano è opera di Alberto Zeppieri, ma lui l'ha pensata per me e la cosa strana è che il testo di questa canzone sembra che parli di mia madre, perché si chiama Maria e ha una storia un po' particolare. Nonostante le persone che ascoltano questa canzone possono pensare a una Maria Madonna o alla Maria Maddalena o a una Maria, diciamo simbolicamente, che più a loro è vicina. Per quanto mi riguarda, è una canzone che mi appartiene tanto, perché appunto la sento molto vicina alla mia mamma. Ed è un brano che, insomma, uno dei primi, se non il primo, che ho registrato della compilation di Mario Lucio.
1: Ascoltiamo ora Maria nello specchio.
2: Maria.

E con questo concludiamo l'Afrofonia di oggi, sperando di ritrovarvi di nuovo qui la settimana prossima. Buon fine settimana da Dulce Araujo alla Radio Vaticana. Questa che abbiamo appena ascoltato era un'intervista realizzata con Jerusa Barros nell'agosto del 2025. Jerusa Barros che ci accompagna ancora con la canzone Barquinho de Papel. A lei i nostri ringraziamenti e buon mese di agosto a tutti voi ascoltatori. Alla settimana prossima.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa ad Assisi, i potenti della terra sovrastano gli altri, coltivate lo spirito di San Francesco, no alla civiltà delle contrapposizioni. Papa Leone conclude il meeting dei giovani francescani. Il cardinale Pizzaballa, per la pace in Medio Oriente servirebbero nuovi leader politici. Attesa per l'accordo tra Iran e Oman per lo stretto di Hormuz. È morto all'età di 86 anni il cantautore italiano Francesco Guccini. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Seguire Cristo, come ha fatto San Francesco, sottraendosi alla cultura della potenza e abbattendo i muri che separano gli esseri umani, votarsi alla civiltà dell'amore, come tanti operatori di pace impegnati nei più tragici scenari di morte. E quanto chiede il Papa ai giovani partecipanti al meeting dei Francescani 2026 durante la messa celebrata stamani ad Assisi, dove si è recato in visita pastorale. Il servizio di Tiziana Campisi.
3: Andiamo, let's go, ai margini.
4: L'invito che Leone XIV rivolge ai giovani ha una premessa: leggere le scritture lasciandosi guidare da Gesù per interpretare il proprio tempo e prendere decisioni.
3: Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
4: È importante per questo incontrarsi e confrontarsi.
3: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni.
4: San Francesco e Santa Chiara sono esempi dai quali lasciarsi guidare, suggerisce il pontefice, senza prendere le distanze dalle piaghe del Signore, come ha messo in guardia Papa Francesco, perché Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana e la carne sofferente degli altri. Da qui l'incoraggiamento di Leone XIV ad unire studi, competenze, lavoro, amicizie, amore e preghiera per essere strumenti di pace.
2: Ma come applicare l'eredità spirituale di San Francesco nell'oggi? Come rischiare scelte di vita per sempre? Come fidarsi ancora della Chiesa non immune da crisi e contraddizioni? Sono alcune delle questioni presentate stamani in Santa Maria degli Angeli ad Assisi da tre giovani al Papa. Ce ne parla Antonella Palermo.
5: Carolina da Zagabria chiede come si fa a rimanere autentici discepoli di Cristo. Leone mette in guardia da quel pericoloso intreccio tra confessione religiosa e nazionalismo, andare controcorrente, lavorando alla purificazione della memoria e coltivando la riconciliazione.
3: Diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
5: Il Papa spiega cosa è radicalità evangelica.
3: L'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti.
5: Scansare le paure indotte da cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, aggiunge il pontefice, che ricorda cosa sia la Chiesa: una casa aperta a tutti, in ascolto, che gusta il sapore della fraternità, la concretezza delle relazioni, quel silenzio che dice è il contrario della guerra con le sue violenze, grida e crudeltà. Amare è un esodo, una strada da scoprire. E Prevost lo ha sperimentato fino all'elezione al soglio pontificio.
3: Posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo.
5: Affidarsi a Dio e considerare il potere come servizio.
2: La pagina estera, terza giornata di colloqui oggi a Roma tra Beirut e Israele con la mediazione americana. Secondo alcuni osservatori si sarebbe rischiato un fallimento dopo l'uccisione di due soldati dell'esercito israeliano. I militari sono morti nell'esplosione di un ordigno. Tel Aviv voleva rispondere con una offensiva su vasta scala, ma è stata fermata da Washington. Secondo l'UNICEF, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Per il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, per la pace in Medio Oriente servirebbero nuovi leader politici in Palestina e Israele. Ascoltiamo il cardinale Pizzaballa al microfono di Daniele Piccini.
6: La situazione generale è di grande tensione, non siamo nel momento della guerra con bombardamenti a tappeto, ma la violenza, diciamo, è un po' il criterio generale di lettura delle relazioni a Gaza, in Cisgiordania, in Israele, in Palestina, diciamo un po' in generale a Gerusalemme in modo particolare. C'è una grande stanchezza di questo tira e molla, di queste comunicazioni che poi vengono smentite dai fatti, e questo purtroppo crea un atteggiamento di sempre maggiore sfiducia all'interno della popolazione. E quando invece qualcosa di bello accade, non ci si crede più perché non si è più abituati a vederle.
7: Cos'è invece che la preoccupa di più?
6: Che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace, dove si parla di soluzioni senza crearle le soluzioni reali, crea all'interno degli animi delle persone un atteggiamento sempre più cinico di

0: fiducia, che è quello che è, diciamo, il pericolo maggiore che vedo in questo momento all'interno della popolazione.
1: Manca solo il sì del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano all'intesa raggiunta su Hormuz tra Iran e Oman, che stabilisce le rotte e fa intravedere la riapertura dello stretto. Sarebbero in corso anche contatti indiretti tra Stati Uniti e Iran attraverso i mediatori. Roberta Barbi.
2: Non saranno imposti i pedaggi alle navi in transito che seguiranno in entrata la rotta più vicina all'Iran e in uscita quella più vicina all'Oman. Questo, in sintesi, l'accordo raggiunto tra i due paesi, al quale manca solo l'approvazione del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano. L'accordo sarà valido per il momento per 60 giorni dall'annuncio imminente. Se dunque lo stretto di Hormuz a breve potrebbe essere riaperto, si auspica che questo trascini la ripresa di colloqui tra Iran e Stati Uniti attraverso i mediatori come il Pakistan, colloqui che secondo alcune fonti sarebbero già ricominciati. A Roma intanto è stato avviato il terzo giorno di colloqui tra Libano e Israele, messi a rischio dall'uccisione di due soldati israeliani che ha causato una nuova ondata di raid e bombardamenti nel distretto di Tiro. Sul tavolo delle trattative la proposta di Beirut di ampliare le aree pilota, a cui Israele non ha ancora risposto. Tra i nodi da sciogliere anche l'organo che supervisionerà la verifica sul campo delle intese. Il Libano vorrebbe che fossero gli Stati Uniti, ma Washington non sarebbe interessata alla questione.
1: Ricorre oggi, 6 agosto, l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, una tragedia che continua ancora oggi a ricordarci l'importanza della pace e del valore della memoria nelle vite dei sopravvissuti. Edoardo Valentino ne ha parlato con Matteo Taucci, ricercatore dell'archivio Disarmo.
3: Ricorda a tutti l'unicità di questo evento e l'esperienza che la popolazione poi sopravvissuta, i più conosciuti, i Bakusha, ricordano quanto sia importante tenere alto il monito del rischio dell'olocausto nucleare. Fondamentale per parlare di una pace disarmata e disarmante dovrebbe essere una pace diplomatica, trovando nell'alleanza e nella condivisione delle risorse la possibilità di portare avanti l'umanità.
4: Vedendo i rapidi sviluppi dell'intelligenza artificiale applicata al settore militare, come possiamo orientare queste nuove tecnologie verso una pace vera e disarmata?
3: È stata firmata a Roma la dichiarazione Humanity at the Threshold, a Declaration on Artificial Intelligence and Nuclear Weapons. Dice che, non avendo conoscenza di come le decisioni all'interno del ragionamento dell'intelligenza artificiale vengano prese, la black box, ossia il sistema contro cui lavora, rimane tuttora sconosciuto. Non si può affidare interamente ad una macchina la decisione o meno se lanciare o non lanciare un'arma.
1: L'attenzione rimane altissima prima, durante e dopo il 15 agosto, data che è stata indicata sui social media come possibile nuova minaccia di attraversamento del confine a Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco, lo ha detto stamani il portavoce della Commissione europea a Bruxelles. Ed ora la pagina della cultura. È morto a 86 anni Francesco Guccini, una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. Il ricordo del teologo e scrittore Brunetto Salvarani, suo amico e biografo nel servizio di Fabio Colagrande.
5: Ho visto la gente della mia età andare via.
6: Non è stato soltanto un grande cantautore, ma un artista capace di trasformare le domande di una generazione in parole che continuano a parlare anche alle successive. E questo per il teologo Brunetto Salvarani, amico e biografo di Francesco Guccini, il suo lascito più profondo. Anche il rapporto con Dio fu una ricerca mai superficiale. Pur dichiarandosi agnostico, Guccini riconosceva nella Bibbia un grande codice culturale, e Dio è morto, mentre veniva censurato altrove, fu trasmessa da Radio Vaticana come riconoscimento del linguaggio con cui i giovani esprimevano la loro voglia di esserci.
7: Francesco ci ha interpretato tutti, o almeno molti, come pochissimi altri. Lo ha fatto con la musica, con le sue canzoni, ma anche con la sua scrittura.
6: Per questo le canzoni di Francesco continuano a custodire con onestà e libertà le grandi domande dell'uomo.
1: In ciò che noi crediamo. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle 3 del pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, mattinata ad Assisi oggi per Papa Leone nel segno di San Francesco. Nella piccola cittadina umbra il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano, poi ha celebrato la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, Papa Leone si è soffermato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Giornata da caldo record praticamente sull'intera Italia, tutte col bollino rosso del massimo rischio di colpi di calore. Oggi le 27 città monitorate costantemente dal Ministero della Salute.
2: Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica Walter Ricciardi sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita in questi mesi. L'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
1: E il caldo incrementa anche i roghi boschivi, in particolare in Lombardia è ancora attivo il vasto incendio che da due giorni nel Lecchese sta devastando i boschi sul Monte Moregallo tra Valmadrera e Mandello dell'Ario. Le fiamme ieri sembravano finalmente sotto controllo, ma col passare delle ore hanno ripreso consistenza. I centri abitati sono per fortuna per ora al sicuro. Durante la notte scorsa tuttavia la montagna è tornata a illuminarsi per il fuoco, con fronti visibili anche a molti chilometri di distanza. L'odore del fumo è percepibile in tutta la conca di Lecco. E tragedia sulla sponda veronese del lago di Garda. Un uomo infatti è stato trovato senza vita nelle acque lacustri nel comune di Bardolino, in provincia di Verona. Il cadavere della vittima è stato recuperato dai vigili del fuoco e purtroppo ai sanitari del 118 non è rimasto che stabilirne il decesso, spiega una nota della Guardia Costiera. Sull'episodio, a occuparsi del caso sono ora la polizia locale di Bardolino e i carabinieri intervenuti prontamente via terra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

respirare ossigeno, respirare ossigeno e respirare pura primavera, pura primavera, pura primavera.

sopporterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Qui RCN Radio Città Nuova in Blu, spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio da Arina. Proponiamo come al solito la lettura dell'udienza generale, quindi notizie dalla Chiesa nel mondo e quindi vi auguro un buon ascolto. L'udienza è di mercoledì 5 agosto, quindi ieri, dalla Basilica di San Pietro. La trattazione riguarda i documenti del Concilio Vaticano II, la Costituzione Sacrosantum Concilium, la preghiera della Chiesa in particolare. Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione Conciliare, sulla liturgia Sacrosantum Concilium. Oggi ci soffermiamo sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Dal giorno di Pentecoste, lo Spirito abita la Chiesa, ispirando ogni sua attività e in particolare la preghiera. La vita della prima comunità, nata a Gerusalemme dopo la Pasqua di Gesù, è vita nello Spirito donato dal Signore risorto. Da allora, dice il Concilio, la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucarestia nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile, a lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile e di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità. La Costituzione Sacrosantum Concilium ha preso sul serio tale esigenza e ciò rallegrava profondamente il Papa Paolo VI, il quale, promulgando questo primo documento approvato dal Concilio Vaticano II, affermò: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale. Discorso, Basilica di San Pietro, 4 dicembre 1963. Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia. Questa prospettiva è decisiva perché ha orientato la riforma liturgica dandole come asse portante la partecipazione attiva dei fedeli. La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo Figlio, il Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, al quale possiamo rispondere per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, vale a dire grazie alla preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Sacrosanto un concilio, numero 84. Per questo, San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa, inseparabile dall'Eucarestia, pervadesse profondamente, ravvivasse, guidasse ed esprimesse tutta la preghiera cristiana e alimentasse efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Cifrare Laudis Canticum. Perché tale desiderio si realizzi,
La liturgia delle ore chiede di essere sempre più accolta e vissuta nella vita ordinaria dei battezzati e delle comunità. A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare i catecumeni, essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana. Ogni settimana e ogni giorno l'Eucarestia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo. In questa preghiera Cristo unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nell'elevare questo divino canto di lode, così di giorno in giorno siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a lui. Afferma Sant'Agostino: quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il Figlio, e quando prega il corpo del Figlio, non separi da sé il proprio capo. Sia dunque lo stesso unico Salvatore del suo corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio,

A mezzogiorno chiediamo la forza della fedeltà in mezzo alle fatiche. La sera, finito il lavoro, i vespri accompagnano il momento del tramonto. La notte ci addormentiamo affidandoci alla pace di Dio. Ogni ora è un atto di speranza. Durante il pellegrinaggio terreno vegliamo attendendo con tutta la Chiesa il ritorno glorioso del Signore.

dalla rivista Mondo e Missione, la rivista dei missionari del PIME, mi intraprendevo nella lettura di un articolo che riguarda la nostra lotta senza armi. In una delle regioni più calde della Colombia, un modello di resistenza non violenta, nell'ottica di quella pace disarmata e disarmante di cui parla Papa Leone nel messaggio del 1 gennaio, la testimonianza di uno dei leader. L'articolo è scritto da Chiara Zappa. Forse sarò assassinato domani, ma altri porteranno avanti il mio impegno. I bambini, i giovani continueranno in questo processo di costruzione della pace. José Roviro López Rivera è consapevole dei rischi che corre ogni giorno, scegliendo di non andarsene da un angolo della foresta colombiana al centro delle mire di uomini d'affari senza scrupoli e dai paramilitari al loro servizio. Ma questo attivista campesino di 38 anni, cresciuto in un contesto dove sono le armi a dettare legge, ha anche ben chiara l'importanza dell'esperimento di non violenza quotidiana che condivide da quasi 3 decenni insieme a un gruppo di famiglie tenaci, decise a dimostrare che un modello diverso di convivenza tra le persone e con la natura è possibile anche qui. Qui dove la terra è troppo fertile, il sottosuolo troppo ricco e la posizione troppo strategica perché i grandi interessi economici accettino di farsi da parte per rispetto delle comunità locali, dell'ambiente e di un sistema di sviluppo sostenibile. Santi José da Apartadó si trova nel nord-ovest della Colombia, nella regione di Urabá, a una manciata di chilometri dal confine con Panama, punto di passaggio di traffici illeciti quanto remunerativi, dalla coca alle armi, fra Sud e Centro America. Una zona per decenni contesa tra la guerriglia delle FARC, cioè le forze armate rivoluzionarie della Colombia, l'esercito regolare e vari gruppi paramilitari, spesso al servizio di latifondisti, multinazionali e narcotrafficanti. Non è difficile immaginare perché da queste parti i contadini che non accettano di piegarsi ai padroni di turno sono considerati un fastidioso intralcio. Eppure proprio qui alcune centinaia di persone sparse in diversi villaggi hanno creato una comunità che rivendica i propri diritti, rifiutando l'uso della violenza nell'ottica di quella pace disarmata e disarmante di cui parla Papa Leone XIV nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace

Si tratta della Comunidad de Paz de Sant José de Apartado, di cui José Roviro è uno dei leader. Per questo le minacce nei suoi confronti sono all'ordine del giorno. Qui chi difende i diritti e l'ambiente rischia la vita, conferma. Da quando è nata la comunità, ben 300 membri sono stati uccisi, gli ultimi nel 2024. Edison David e Nalle Lee Sepulveda sono gli ultimi, probabilmente. Li hanno colpiti per aver denunciato progetti dannosi per la regione, rifiutato la costruzione di strade illegali e opposto resistenza al controllo territoriale imposto alla popolazione civile. Una domanda da parte dell'intervistatore. Come è nata la comunità di pace di Santi José de Apartado? Era un periodo in cui la zona era controllata dalle FARC e si verificavano continui scontri tra guerriglia, esercito e gruppi paramilitari che spesso agivano in alleanza. Nel marzo del 1997 i livelli di violenza costrinsero gli abitanti dei 32 villaggi del distretto di Santi José a fuggire. Molti cercarono rifugio nelle città, altri furono uccisi o scomparvero. Una parte fu sfollata nel centro urbano di Santi José, isolata e circondata dal conflitto. Tornare nei villaggi era impossibile. Chiunque provasse a recuperare i propri beni rischiava di essere ucciso o di trovarsi nel mezzo del fuoco incrociato. Le famiglie decisero allora di organizzarsi, dichiarando la propria neutralità rispetto ai gruppi armati e rifiutando qualsiasi collaborazione o contatto con le opposte fazioni, nella consapevolezza che anche un gesto minimo a favore di una le avrebbe esposte alle ritorsioni dell'altra. Nacque così la comunità di pace che rivendica il diritto a restare sulla propria terra senza cedere alla logica della guerra. Domanda. Lei allora era un bambino. Come ha vissuto la sua infanzia? Quando fummo sfollati avevo solo 10 anni. Non capivo davvero cosa stesse succedendo, ma sentivo il peso della sofferenza che travolgeva la mia famiglia e tutta la nostra gente. Ci rifugiammo nella cittadina di Santi José, proprio mentre nasceva la comunità di pace. Lì ricominciai a studiare, ma le mie giornate erano segnate dalla paura e dalla precarietà. Per i miei genitori era quasi impossibile procurarsi il cibo, perché uscire dai sentieri o avvicinarsi alle nostre terre significava rischiare la vita a causa dei continui scontri tra esercito, guerriglia e paramilitari. Ogni giorno assistevo a scene che nessun bambino dovrebbe vedere. Parenti, amici e genitori dei miei compagni venivano uccisi ai posti di blocco o nei villaggi, spesso davanti ai nostri occhi. Molti dei ragazzi intorno a me rimasero orfani. Sebbene i miei genitori sono sopravvissuti, crescere in mezzo a tanta brutalità è stato durissimo. Domanda. Eppure avete resistito, come è stato possibile? Fin dall'inizio abbiamo scelto di lottare in modo pacifico e civile, costruendo forme autonome di lavoro, di agricoltura e di organizzazione che ci permettessero di sopravvivere in armonia con la terra e la natura in un contesto estremamente difficile. Abbiamo imparato a non odiare, a non cercare vendetta, anche quando il dolore era insopportabile. Abbiamo scelto di vivere la sofferenza senza trasformarla in odio. Ci sosteniamo con l'agricoltura, oltre agli alimenti destinati al consumo interno, come il platano, il mais e il riso. Abbiamo cominciato a cercare attraverso una vasta rete di solidarietà internazionale che si è allargata negli anni acquirenti all'estero per alcuni dei nostri prodotti. Abbiamo iniziato esportando banane in Europa, poi le difficoltà logistiche legate alla deperibilità di quel frutto ci hanno portato a puntare sul cacao.
siamo riusciti a ottenere la certificazione Fairtrade e quella di prodotto biologico per le nostre fave e abbiamo avviato nuove esportazioni attraverso i canali del commercio equo e solidale verso diversi paesi europei, tra cui la Germania, l'Inghilterra e l'Italia. Quanto è importante il supporto delle organizzazioni internazionali che fin dall'inizio accompagnano il vostro cammino? È stato fondamentale perché ci ha garantito visibilità, pressione politica e protezione fisica. Possiamo contare infatti sia sul sostegno a distanza di vari organismi, organizzazioni non governative internazionali e istituzioni civili, sia sulla presenza sul campo di attivisti stranieri, tra cui gli italiani di Operazione Colomba, che vivono insieme a noi e ci scortano negli spostamenti, permettendoci di muoverci, di coltivare la terra e visitare le nostre fattorie con una certa sicurezza di non essere aggrediti. Io personalmente non potrei muovermi senza di loro. Questo accompagnamento politico e fisico da parte di tante persone che condividono con noi paure e speranze ci dà la forza per mantenerci uniti e continuare a impegnarci per il nostro progetto. Domanda: perché la violenza non è cessata con l'accordo di pace tra lo Stato e le FARC? Chi vi minaccia oggi e perché? Nel 2016 le FARC hanno smobilitato, ma immediatamente da altre zone del paese sono arrivati i paramilitari che hanno occupato il territorio, iniziando a controllarlo con le armi. Da subito noi, come comunità di pace, abbiamo denunciato il fenomeno e questo ci ha messo nel mirino e lo Stato non ci ha difesi anche perché qui non ha alcuna autorità. Gli interessi che disturbiamo sono quelli dei trafficanti, ma anche quelli delle grandi imprese colombiane e straniere, legate all'agrobusiness e all'estrazione mineraria, visto che qui ci sono il carbone, il petrolio, l'oro. Per questo le mega corporazioni internazionali finanziano i paramilitari affinché prendano il controllo della terra, sfollino la popolazione e costruiscano strade illegali attraverso i sentieri per poter sfruttare le risorse. Domanda: di recente il presidente Gustavo Petro ha chiesto pubblicamente scusa per le violenze subite dalla comunità. Oggi vi sentite più protetti dallo Stato? Abbiamo a lungo chiesto al governo un atto di perdono e il riconoscimento della comunità di pace come promotrice dei diritti umani. Quando finalmente lo abbiamo ricevuto, lo abbiamo accolto come un gesto simbolico che riconosce le sofferenze subite e dà visibilità al nostro impegno, ma non ci garantisce sicurezza e non cambia la nostra vita quotidiana. Domanda: personalmente non ha mai pensato di andarsene? Mi sento profondamente orgoglioso di essere cresciuto all'interno della comunità di pace. Qui ho imparato un altro stile di vita, un modo diverso di lavorare, di pensare, di vivere insieme, circondato dal calore delle persone. Oggi sono membro del consiglio della comunità e lavoro per costruire la vita, per proteggere il territorio, per i miei figli e i figli dei miei amici, per i giovani e per le famiglie. Non ho mai pensato di andarmene. L'amore per questo luogo e per il processo che abbiamo costruito è così profondo che ormai scorre nel mio sangue. Credo in un futuro diverso in cui le nuove generazioni non debbano ricorrere alla violenza per proteggersi. Domanda, l'ultima. Oggi anche in Europa c'è chi sostiene che per preparare la pace futura è necessario tornare ad amarsi. Che cosa ne pensa? Chi dice che la pace si costruisce con le armi si sbaglia. La pace si costruisce sulla non violenza e sulla convivenza civile. Vorrei dire a quelle comunità che subiscono aggressioni che la soluzione non è odiare il nemico. Questo
porta solo ad amplificare le violenze e accelera la loro stessa distruzione. Ma vorrei anche ricordare al mondo che per alimentare le guerre non è necessario imbracciare le armi. Quando sosteniamo aziende che producono armamenti con i quali vengono uccisi i bambini, qui in Colombia come a Gaza e in tanti altri luoghi del pianeta, o quando sfruttiamo l'energia prodotta in contesti in cui le compagnie assassinano attivisti e contadini, siamo anche noi complici di questi crimini. Un po' di musica e riprendo con un altro articolo.

Dalla medesima rivista Mondo e Missione del PIME leggiamo ora un articolo che riguarda la pace, purtroppo pace di carta. Nonostante gli accordi firmati a Washington e Doha, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, continuano scontri e violenze. Parla la presidente del coordinamento della società civile del Sud Kivu, Nene Bintu, e dice: la nostra missione è resistere e denunciare. L'articolo è redatto da Anna Pozzi. Non potevo più tornare a Bukavu, ma la mia famiglia era rimasta lì. I miei figli avevano trovato rifugio presso un convento. Pensavo che così potessero essere al sicuro mentre cercavamo una soluzione. Ma la soluzione non si è trovata. La famiglia di Nene Bintu, avvocata e presidente del coordinamento della società civile del Sud Kivu, una delle più antiche e attive organizzazioni di difesa dei diritti umani, che raduna circa 200 associazioni, ONG e chiese, si è dovuta ricomporre fuori dal suo paese, perché nell'est della Repubblica Democratica del Congo non c'è ancora una pace vera. E questo nonostante la firma di due accordi, il primo facilitato dagli Stati Uniti il 27 giugno e poi il 4 dicembre 2025 tra la Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, il secondo sotto l'egida del Qatar il 15 novembre tra Repubblica Democratica del Congo e i miliziani dell'Alleanza Fiume Congo Movimento M23, eccetera. Accordi che in entrambi i casi prevedono il cessate il fuoco, il rispetto dell'integrità territoriale, il disarmo dei gruppi armati e il ritorno degli sfollati, per il momento solo sulla carta. Esattamente un anno fa, il 28 gennaio 2025, il movimento M23, supportato dal Ruanda, entrava nel nord Kivu e occupava il capoluogo Goma, una delle città più popolose del paese, con circa 1 milione di abitanti. Successivamente si spingeva verso il sud, invadendo anche un vasto territorio del Sud Kivu. A un anno di distanza e nonostante due accordi di pace, l'M23 continua a rimanere e a controllare importanti siti minerari. Chi invece non è ancora potuta rientrare nella propria terra è Nene Bintu e, come lei, milioni di persone sfollate o profughe che vivono in condizioni di assoluta precarietà in una regione che da 30 anni è funestata da conflitti, violenze e atrocità. Intanto però, nel mezzo di tutta questa instabilità e nella più totale impunità, o forse proprio grazie a esse, continua lo sfruttamento massiccio e indiscriminato delle sue ingenti risorse minerarie. Interessa sempre qualcosa che è nascosto. Nene Bintu e la sua organizzazione lo hanno denunciato a più riprese attraverso rapporti e documenti estremamente dettagliati e che danno molto fastidio. Madame Bintu, dopo la firma della dichiarazione di principi di novembre e dell'accordo di pace di dicembre, è cambiato qualcosa nell'est della Repubblica Democratica del Congo? Purtroppo non è cambiato niente o quasi. Continuiamo a ricevere segnalazioni di violenze, scontri e gravi violazioni dei diritti umani, sia nelle zone occupate dai ribelli e talvolta pure in quelle controllate dal governo. Anche le milizie di autodifesa, chiamate Vazalendo, a volte si accaniscono contro la popolazione e uccidono i civili accusandoli di collaborare con l'M23. Poi ci sono vari gruppi armati che commettono esazioni contro la gente. Lungo le strade, inoltre, vengono eretti posti di blocco abusivi per riscuotere illegalmente una sorta di pedaggio. Chi non paga viene frustato e alcune persone sono morte. Quindi per la gente non è cambiato molto. Continua a essere massacrata e perseguitata. Riceviamo continuamente denunce di abusi. Per questo non possiamo rimanere in silenzio.
Il portavoce del movimento M23, Lawrence Kaniuka, ha dichiarato che uno dei temi centrali dell'accordo è la gestione congiunta delle aree attualmente occupate dai ribelli, molto ricche di materie prime. La domanda: non c'è il rischio che l'est della Repubblica Democratica del Congo si ritrovi in una situazione di sovranità limitata? In effetti, i vari accordi firmati in questi mesi mettono seriamente in questione il rispetto dell'indipendenza, dell'unità e dell'integrità territoriale del Paese. Per questo siamo estremamente preoccupati e temiamo che ciò possa ipotecare sul lungo periodo la pace nella regione. Inoltre ci sono interpretazioni diverse sul punto riguardante il ripristino dell'autorità dello Stato sull'insieme del territorio nazionale. Dal nostro punto di vista, l'integrità territoriale deve essere garantita dalle forze armate congolesi e da nessun altro. Diversamente, si sancirebbe la balcanizzazione del paese, che respingiamo con tutte le nostre forze. Domanda: quali sono gli abusi e le violazioni più gravi che riscontrate? Negli scorsi mesi, buona parte dei due Kivu era ancora sotto il controllo delle milizie dell'M23 e in varie zone si sono registrati scontri con l'esercito. La popolazione civile è continuamente costretta a fuggire e a vivere in situazioni di grande precarietà, anche perché non è stato possibile aprire corridoi umanitari per far transitare almeno le medicine e i beni di prima necessità. E così la gente continua a morire di stenti e di malattie, oltre che per le violenze. La situazione umanitaria è catastrofica. Da quando sono iniziati i conflitti, ormai 30 anni fa, si stima che ci siano stati oltre 10 milioni di morti e di recente, con l'occupazione dell'M23 e le violenze di altri gruppi armati, siamo arrivati a più di 7 milioni di sfollati interni e circa 5 milioni di bambini che vivono in situazione di grave malnutrizione. Gli aiuti umanitari faticano ad arrivare anche perché gli aeroporti di Bukavu e Goma sono stati parzialmente distrutti e chiusi, e farli transitare attraverso il Ruanda è estremamente difficile. Anche la distribuzione è un problema per la mancanza di infrastrutture e per l'insicurezza. Molte comunità vivono in zone isolate e irraggiungibili. Ci si chiede come si possa vivere in queste condizioni. Anche le violenze sessuali continuano su vasta scala? Sì, purtroppo. E non c'è più nessuno che cura le vittime. Prima le donne venivano assistite dall'ospedale Panzi del dottor Denise Mukwege, insignito del Nobel per la pace. Adesso anche lui è dovuto lasciare Bukavu perché minacciato, e le donne, a causa dell'insicurezza, non riescono a raggiungere i centri sanitari o a ricevere qualche forma di assistenza. E poi c'è carenza di tutto: medicinali, kit igienico-sanitari, materiali per le sale operatorie. Ci ritroviamo con tante persone traumatizzate e con malattie sensualmente trasmissibili che non hanno nessuna possibilità di curarsi. L'occupazione dell'M23 ha avuto un impatto pesante anche sull'agricoltura e reso più difficile l'accesso al cibo. È un aspetto che non viene abbastanza considerato, ma è fondamentale. Il conflitto in Sud Kivu si è intensificato nel marzo del 2025, nella stagione della semina, quindi molti non hanno potuto coltivare i loro campi, e lo stesso è avvenuto in settembre. E così oggi quella della sicurezza alimentare è una questione cruciale. Temo che la situazione umanitaria peggiorerà ulteriormente. Le banche sono ancora chiuse? Sì, da circa un anno, e questo ha reso tutto estremamente difficile, ad esempio pagare gli stipendi al personale della pubblica amministrazione,
insegnanti, medici, infermieri sono rimasti per più di 3 mesi senza salario. Poi sono stati creati dalle applicazioni e dei prodotti digitali che permettono il trasferimento di fondi, ma con commissioni piuttosto alte. Tutto questo sta avendo ripercussioni anche sul sistema educativo. Ci sono scuole che non hanno mai riaperto per mancanza di insegnanti o perché sono state distrutte o danneggiate. Altre sono occupate dagli sfollati. Molti bambini e ragazzi non sono potuti rientrare in classe e questo rappresenta una grande minaccia per il loro futuro e per quello di tutta la regione. Se i bambini non possono ricevere un'istruzione, le cose saranno davvero difficili per tutti. Molti purtroppo sono stati arruolati da gruppi armati o criminali e contribuiscono a rendere insicure sia le città che le zone rurali. Domanda: e lo sfruttamento minerario? Molti congolesi vivono di attività minerarie artigianali, ma nelle aree occupate dai ribelli sono stati cacciati tutti. L'M23 collabora con aziende cinesi che a volte portano il loro personale e impongono restrizioni all'accesso ai siti. Inoltre, alcune miniere sono state bombardate dalle forze governative per impedire che venissero sfruttate dalle milizie. Quindi, anche su questo fronte, è davvero un disastro. Tutto ciò ha contribuito a indebolire l'economia della regione e a rendere le persone ancora più povere. Ultima domanda. Voi rappresentanti della società civile, che vivete tutti i giorni queste situazioni e le denunciate, siete riusciti a far arrivare la vostra voce ai tavoli dei negoziati di pace? Abbiamo chiesto la partecipazione nostra e quella dell'Assemblea nazionale e del Senato, che sono i legittimi rappresentanti del popolo. Purtroppo non abbiamo ricevuto alcuna risposta, né per i negoziati favoriti dagli Stati Uniti, né dal Qatar. Però siamo qui e vediamo ogni giorno persone massacrate o sfollate senza alcuna assistenza. E vediamo che il Ruanda continua ad avere grandi responsabilità in tutto ciò che accade nel Congo orientale. Noi siamo figli di questa terra. La nostra missione è di resistere e di far sì che le decisioni che riguardano il nostro destino non vengano prese senza la nostra partecipazione, senza il nostro accordo e senza tener conto delle nostre aspirazioni.

dal PIME, la rivista precedente era del PIME, ora leggo dall'Azione Missionaria dei Missionari Comboniani un articolo di fondo che riguarda Magnifica Humanitas, lettera d'amore all'umanità, così è stata descritta. Nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum, Papa Leone riflette nella sua prima enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale serva l'umanità, non il potere di pochi. La lettera del Papa è un appello a custodire una magnifica umanità abitata da Dio, promuovendo verità, dignità del lavoro, giustizia sociale e pace. Il senso e l'originalità dell'enciclica si colloca nella responsabilità, una porzione profondamente evangelica. Per Leone non si tratta di difendere il passato, ma di evitare che il futuro perda il volto umano. Magnifica Humanitas non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, ma sulla idea di umano che l'intelligenza artificiale sta mettendo alla prova. Il sottotitolo infatti recita «Sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale». Papa Leone non fa una morale della tecnologia, ma una vera antropologia teologica della relazione. L'umano infatti non si definisce dalla sua efficienza del sapere, ma dalla sua capacità di legami, di parola incarnata, di limite condiviso. Con finezza, Luigi Nobruni ha notato che Magnifica Humanitas è una lettera d'amore all'umanità. Uno dei punti più innovativi della lettera del Papa è certamente la lettura dell'intelligenza artificiale dentro la trasformazione della guerra. La rivoluzione digitale, afferma Leone, il Papa della pace disarmata e disarmante, sta modificando la grammatica dei conflitti. La guerra non è più soltanto evento storico, ma processo tecnico accelerato. Di qui l'appello del Papa al disarmo dell'intelligenza. Si tratta di sottrarre la tecnologia bellica alla logica dell'autonomia senza controllo, così da impedire che la distanza tra decisione e responsabilità diventi definitiva. Impedire cioè che la tecnica diventi infrastruttura invisibile del potere della guerra, capace di orientare scelte senza volto e senza coscienza. Un bottone e via alla distruzione e al massacro, senza che nessuno se ne dica responsabile. Un passaggio decisivo dell'enciclica è anche quello in cui viene sottolineato il legame tra verità e pace, in un mondo in cui verosimile e falso possono essere prodotti dall'intelligenza artificiale con la stessa forza persuasiva. La verità diventa una questione civile. Ecco perché l'enciclica rilancia la verità come bene comune, come spazio condiviso. Altrimenti anche la pace si fa fragile, perché oggi la guerra non si combatte solo con le armi, più o meno sofisticate, ma anche manipolando l'immaginario. Va disarmata quindi anche la logica che rende possibili le tecnologie di morte, ridurre l'umano a funzione, calcolo, prestazione. Procuriamoci il testo della Magnifica Humanitas, leggendola, leggiamola, meditiamola e teniamocela a portata di mano. Ci servirà ancora per anni a vivere felici e responsabili come persone di pace. Abbiamo ancora pochi minuti.

Sempre dalla rivista di Padre con Boniani, leggo un articolo, spero di starci anche col tempo, che riguarda la Repubblica del Congo. Il titolo è Il bene c'è. Padre Eliseo Tacchella da Isiro ci racconta delle sue prime scoperte da quando a febbraio è ritornato nel grande paese centrafricano. Caro Elio, scrive quindi al padre a Verona. Caro Elio, ho letto l'articolo sul mio saluto ai laici missionari comboniani e alla Casa Madre. Grazie per come hai raccontato la cosa. Qui a Isiro ho trovato un popolo più maturo, più responsabile. Lo vedo in particolare nelle attività parrocchiali, gruppi, movimenti, chierichetti, corali, catechesi. Hanno imparato a gestirsi, sanno organizzarsi. Il parroco, un congolese, è un buon animatore, certo, ma fa piacere vedere che i laici prendono sul serio queste attività. Quando nel 2014 ero arrivato a Butembo, città nella provincia del Nord Kivu, ad est del paese, sorge quasi sull'equatore, ma trovandosi sulla catena montuosa del Ruwenzori, a un'altitudine di 1700 metri sul livello del mare, in estate gode di clima piuttosto fresco. Tra i candidati a diventare fratelli comboniani c'era un giovane di Isiro di nome Samuel, un ragazzo disponibile e accogliente con le persone che visitavano la nostra comunità. Dopo 3 anni di seminario, però, aveva deciso di rientrare a casa sua. Ed ecco che ad aprile, non molto dopo il mio arrivo a Sant'Anna, il parroco, padre Anatole, mi dice che c'è un signore che vorrebbe vedermi. È un tipo che tu conosci già, mi dice, ed è stato incaricato dal vescovo di Isiro di coordinare le attività caritative e sociali della diocesi. Prima ancora che il vescovo lo nominasse, Samuel, di sua propria iniziativa, aveva aperto dei piccoli centri di formazione, scuolette di falegnameria, corsi per fabbricare il sapone, scuole di taglio e cucito. Ora voleva vedermi per avere dei suggerimenti per le sue attività e capire se, come comboniani, possiamo incentivare queste iniziative. Gli ho chiesto di poter visitare l'uno o l'altro dei centri da lui aperti. Prima però passiamo dall'ufficio che il vescovo mi ha dato. La sua risposta. Ci accordiamo per mercoledì 15 aprile. Al nostro arrivo una decina di persone ci aspettava. Ognuno si presenta. Sono tutti collaboratori di Samuel, volontari, pieni di voglia di...

fare, ma un po' bloccati dalla scarsità di mezzi. Lì vicino, in una scuola delle suore domenicane, visitiamo uno dei centri aperti da Samuel. In una stanza ci sono una decina di macchine da cucire, appartengono alla scuola, ma la suora direttrice nel pomeriggio le mette a disposizione delle donne che intendono imparare a cucire sotto la guida di qualche volontario o volontaria del gruppo di Samuel. La suora direttrice mi informa poi che dietro la scuola c'è un orfanotrofio. Mi fa strada, mi viene allora incontro un'altra suora, un volto conosciuto tanti anni fa, Sor Gwembe, che ci salutiamo e abbracciamo come tra vecchi amici che da anni non si vedevano. Mi dice che è lei ora la responsabile dell'orfanotrofio, 29 bambini e da 0-12 anni, bambini e bambine. Non sono presenti quelli che frequentano la scuola, torneranno nel primo pomeriggio. I piccolini invece sono là, non credo ai miei occhi, 5 o 6 su una grande coperta, chi dorme, chi piange, chi mi guarda senza piangere, altri in giro per il cortile. Resto lì a guardarli, incredulo e incantato, non ho parole, vorrei coccolarmeli. Suor Gwembe mi racconta la storia di qualcuno, storie dolorose, finite positivamente grazie alla loro presenza di donne consacrate a Dio. Dio non ci ha mai abbandonato, ha assicurato Papa Leone nella cattedrale di Bamenda, in Camerun, durante il suo viaggio apostolico. Nella regione anglofona del Camerun si contano, in 10 anni di scontri, più di 6.000 morti, 1 milione di sfollati, rapimenti per alimentare la lotta armata, i bambini senza più scuola usati come esche. Fratelli e sorelle, siate il sale che dà continuamente sapore a questa terra, ha continuato Papa Leone. Siate come olio versato sulle ferite dei vostri fratelli e sorelle. Quest'olio versato l'ho visto anch'io nella testimonianza di queste suore domenicane in un orfanotrofio sconosciuto, ma non abbandonato. Il bene non fa rumore. C'è. Questo è firmato da padre Eliseo Tacchella. Io direi che per stasera mi fermo. Ringrazio chi ha ascoltato. Materiale che non è stato usato lo tratteniamo per una prossima volta. Non ci sono, credo, grandi avvisi, se non che domenica è la festa dei Santi Fermo e Rustico, i nostri patroni. Verrà esposto per tutto il giorno il reliquiario, anche alla prefestiva. Dopo la Santa Messa delle 18 a San Bernardino, seguirà la processione con le reliquie per il viale del santuario, via Roma e via vicinato. Il rientro sarà nella parrocchiale. Alle ore 19:30, possibilità di cena insieme in oratorio, iscrizioni entro mercoledì 6 in oratorio o inviando un messaggio al numero qui descritto. La colletta per il Venezuela, dunque, è stato raccolto una somma di 773 euro. C'è stato il perdono d'Assisi, c'è un'indicazione, un avviso per il corso di preparazione al matrimonio che inizierà il 18 settembre prossimo. E gli orari dell'oratorio San Luigi per il periodo estivo sono di apertura alle 16:30 fino alle 19, dalle 21 alle 23. Io ho terminato il mio tempo. Lascio a chi adesso riprende il collegamento da Cremona, ringrazio chi ci ha ascoltato e spero che abbiano ascoltato volentieri. Darina, un saluto e una buona serata, un arrivederci alla prossima settimana.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari radioascoltatori, cari amici di Radio Vaticana, bentornati al nostro appuntamento pomeridiano con il programma Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a voi da Suor Emanuela. E oggi siamo stati praticamente tutta la giornata, tutta la mattinata a seguire Papa Leone XIV che è stato ad Assisi. È proprio con Assisi che vogliamo collegarci in questo momento, dove c'è la nostra inviata Marina Tomarro. Allora passo la linea alla regia e ci colleghiamo con Marina.
2: Buonasera, buonasera Suor Emanuela, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, come avevi detto tu, siamo appunto ad Assisi, dove si è conclusa da poco la visita pastorale del Papa, arrivato proprio in occasione del raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting 2026.
1: Marina, raccontaci velocemente l'atmosfera che si respirava oggi ad Assisi, sin dall'arrivo del Papa, ma anche prima, da quando sei arrivata tu ieri.
2: Guarda, era veramente c'erano tantissimi giovani arrivati, giunti da ogni parte d'Europa. Una grandissima gioia. Quando siamo arrivati ieri, siamo stati accolti da questi canti che arrivavano proprio dalla piazza antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli, e i ragazzi hanno continuato, devo dire, a cantare quasi per tutta la notte, a prepararsi a questi incontri proprio con Papa Leone, un incontro desiderato, alla quale si sono preparati anche attraverso proprio dei loro incontri, in cui si sono confrontati anche sul modo di vivere, su come sulla gioia appunto dell'essere cristiani, gioia che è stata ribadita fortemente da Papa Leone e anche in questo mandato missionario che e ha fatto alla fine a loro, dicendo proprio let's go, prendendo spunto da quello che è il tema della visita, dell'incontro, del go, e il Papa li ha invitati proprio ad andare nel mondo per portare la parola di Dio, per portare la gioia proprio. Il Papa li ha invitati proprio ha sottolineato come San Francesco sia un esempio da imitare e come l'Europa e il mondo intero cercano nelle nuove generazioni nuovi santi, operatori di pace, impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Il Papa non ha dimenticato neanche in questo caso quelle che sono i paesi in guerra, le situazioni in cui purtroppo non c'è pace, non c'è gioia in questo momento, e anche lì i giovani devono portare quella che è la parola pace, quella che è la parola appunto speranza.
1: Hai raccolto tante voci, Marina, no? Questa giornata, ma anche ieri,
2: esatto.
1: Diciamo. Secondo te,
2: esatto,
1: tra le tante cose che il Papa ha detto e ascoltando tanti ragazzi in questi giorni, qual è stato il passaggio che più li ha colpiti?
2: Guarda, la maggior parte di loro mi ha detto proprio che quello che loro sono rimasti estremamente colpiti è questo invito a seguire la figura di Francesco. I giovani sono estremamente affascinati dalla figura di Francesco, e tra l'altro poi c'è stato anche un contest musicale molto bello, e io ti vorrei, ma più che io ti vorrei parlare di questo contest, per questo contest ho un ospite davvero speciale, ho Davide Scavolini qui di fronte a me. Buongiorno Davide.
3: Buongiorno Marina.
1: Buongiorno Davide.
3: A tutti. Buongiorno, grazie.
2: Grazie di essere con noi. Davide è oltre a essere un docente, quindi ha il contatto quotidiano con i ragazzi, ma è anche un bravissimo cantautore ed è seguito veramente da centinaia di ragazzi, anche attraverso i social in particolare, dove quasi ogni giorno regali queste pillole di pensieri, e che poi alcune questi pensieri diventano tue canzoni, altri tuoi pensieri invece c'è stato addirittura chi se li è tatuati addosso, rimangono proprio delle io mi piace dei piccoli scrigni da aprire ogni tanto e da riascoltare, in particolare magari quando si vivono dei momenti particolari, e gli adolescenti, i giovani ne vivono tanti di momenti particolari e hanno bisogno di guide, e tu in qualche modo, essendo anche tu giovanissimo, però riesci a fare da guida a chi è più giovane di te. Allora, prima di tutto ti vorrei chiedere di raccontarci di questo contest all'interno del Go. Di cosa si è trattato?
3: Allora, il contest praticamente era un'esperienza per permettere ai giovani di condividere tramite la loro passione qualcosa di reale, di vero e di personale, no? Quindi l'idea era quella di raccogliere dei brani inediti da giovani, dei brani che potessero in qualche modo collegarsi con la tematica del Cantico delle Creature. E quindi abbiamo ricevuto tanti brani da tanti giovani, brani con generi diversi, con testi diversi, però tutti con delle caratteristiche personali ben precise. Abbiamo ascoltato questi brani e tramite una giuria appunto di esperti, ma anche una giuria popolare, abbiamo selezionato tre canzoni in qualche modo che poi sono arrivate insomma alla serata del 4, e poi c'è un brano che ha vinto, della band che si chiama Diorama. Il brano si intitola Solo per amore, un brano molto bello, come belli erano anche gli altri brani insomma arrivati in finale, però credo che, ecco, il centro sia quello di permettere ai giovani di tirare fuori ciò che hanno dentro, no? La musica, sappiamo, è una passione grande, e

0: credo che arrivino potenti quando c'è della verità dietro, quando in qualche modo si racconta una storia che è reale, no? Io, Marina, lo sai, credo di raccontare, penso, ciò che sperimento ogni giorno, quindi tramite le storie dei ragazzi che ascolto, tramite la vita che cerco di portare avanti, che è fatta in qualche modo di incontri, di relazione, di ascolto, quindi nelle canzoni, nelle frasi, nei video che pubblico c'è quella verità, ci sono quegli incontri che faccio costantemente, nei quali c'è Dio che fa da guida, insomma, perché senza quella guida tutto sarebbe vano e disperso. E quindi credo che poi il bene, quando lo sperimentiamo, ci tocca veramente la pelle, resta proprio addosso come un tatuaggio che non si cancella. Quindi io credo che oggi come oggi l'impegno più grande che possiamo mettere è nell'amore.
1: In questo incontro che c'è stato qui ad Assisi sono stati tantissimi giovani che sono arrivati da tutta Europa. Secondo te cosa si porteranno a casa? Tu hai avuto modo anche di parlare con molti di loro. Cosa si porteranno a casa da queste quattro straordinarie giornate che poi si è concluso proprio con l'arrivo di Papa Leone?
0: Intanto la certezza che non siamo soli, che credo che sia la cosa più importante e più bella, nel senso che a volte i giovani si sentono soli di fronte alle sfide della vita, di fronte alle paure, alle battaglie, ma vedere una Chiesa così unita, così vicina anche nella battaglia, nel vivere appunto gli ostacoli, ci permette di realizzare che non siamo soli, che Dio è con noi e che c'è una comunità di persone che viaggia insieme, e credo che questo sia il messaggio più importante, no? In quelle tenebre, in quel buio che viviamo, c'è un Dio che ci ascolta, che è presente, e possiamo in qualche modo gridare, fare rumore e chiedere appunto a Dio, ma anche ai fratelli e alle sorelle accanto a noi, di aiutarci a fare luce in quei giorni che sono più tenebrosi, più difficili.
1: E tu cosa ti porterai a casa di queste giornate?
0: Mi porterò a casa tante chiacchierate belle con giovani e frati, perché veramente credo che l'incontro sia proprio il motore di tutto, no? Gli occhi che incontri, le parole che ascolti, gli abbracci che dai, le cose che lasci e quelle che ti arrivano, poi li porti a casa, e quindi sono pronto per ripartire per la quotidianità con un carico di bellezza non indifferente che viene con me e che torna a casa con me. E quindi ecco, tutti gli occhi che ho incontrato e le parole che ho sentito restano appunto come un tatuaggio e non si cancellano.
1: C'è una frase tua che a me piace molto e che spesso vedo nei tuoi video: tu sei speciale. Ed è una cosa che spesso noi ci dimentichiamo, perché siamo presi dalle brutture della vita o dalle delusioni, da quelle cose. Penso ai tanti adolescenti, ad esempio, che scordano questa frase, magari a causa anche di bullismo che subiscono, e invece forse ce lo dovremmo ricordare di più, quel tu sei speciale.
0: Io credo che sia importante intanto ricordarlo a noi, e lì ci pensa Dio il più delle volte, quando siamo bravi ad ascoltarlo. E poi sicuramente permettere, tramite la nostra presenza, di fare da specchio agli altri e ricordare agli altri che lo sono, perché poi ce lo dimentichiamo, no? Però l'amicizia, come l'amore, come tutto ciò che ha a vedere con le relazioni, è proprio il motore, ed è importante in quegli sguardi, in quelle relazioni, ricordarci a vicenda che siamo speciali, che possiamo credere in ciò che siamo e nel cuore che abbiamo.
1: Sor Emanuela, hai anche tu qualche domanda da fare a Davide, qualche curiosità?
2: Sì, sicuramente. Davide, volevo chiederti, in questi giorni in cui sei stato ad Assisi, non solo per il contest a cui hai partecipato, ma credo che tu abbia partecipato anche come giovane a questo evento, no? Come giovane, quali sono stati i momenti che più ti hanno colpito, e anche della cerimonia col Papa, la messa oggi, l'incontro con i giovani, che cosa ti ha colpito di più delle parole di Papa Leone?
0: Allora, delle sue parole mi ha colpito sicuramente la dolcezza e la voglia di in qualche modo raccontare ai giovani che è possibile vivere nell'amore, che è possibile ancora credere in qualcosa che ci illumini in questo mondo che a volte ci spaventa, perché è pieno di insicurezze, di un futuro instabile, di incertezze, di vetrine anche, no? E di tanti artifici. Ecco, Leone ci ricorda in qualche modo che è possibile vivere nella verità, nella semplicità, come Francesco insegna, e quindi credo che l'esempio più bello per i giovani in questi giorni sia proprio quello di Francesco, cioè vivere una vita fatta di sguardi, di abiti francescani, di sandali, di terra e di semplicità, che è la cosa che ci guida di più. Per quanto riguarda me,

0: Ho provato tante emozioni diverse, ma sicuramente ieri pomeriggio nell'adorazione, durante appunto il momento di preghiera nella chiesa della Madonna delle Rose, è stato veramente bello vedere tanti giovani in preghiera. Tanti giovani che cercavano, tramite questi bigliettini di leggere le parole che Dio aveva per loro, e poi sicuramente anche vedere tanti giovani nel volersi riconciliare, no? Nell'andare a confessarsi, nel chiedere in qualche modo quella pulizia, quella leggerezza che solo Dio ci dona.
1: E dopo l'abbraccio del Papa, qual è il prossimo passo secondo te che il Franciscan Youth Meeting consegna ai giovani?
0: Io credo che consegni intanto la bellezza di diventare protagonisti di questa vita in qualche modo, di portare quella bellezza poi nella giornata quotidiana, nella scuola, nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, perché poi gli eventi sono importanti, ma poi c'è una vita che va in qualche modo impastata, no? Con gli attimi, con la famiglia, con le relazioni accanto a noi, quindi proprio il messaggio credo che sia questo, no? Vivere l'evento nell'amore e nella pace, poi prendere quell'amore, quella pace, quella pienezza e portarla nel quotidiano, e credo che sia la sfida più difficile, ma anche la più bella che possiamo vivere.
1: E questa è la cosa veramente, penso, più bella. Davide, noi ti vogliamo salutare con una tua canzone, Se disegni nel cielo il mio nome, ma è una canzone speciale, una canzone francescana. Ecco, ci racconti come nasce questa canzone?
0: Questa canzone nasce durante una mia esperienza alla Verna. Ho fatto dei giorni di silenzio, di preghiera e di accompagnamento alla Verna. E un giorno ero su questo monte, il Monte Penna. Incontro una signora anziana su quel monte, che guardava con me il panorama, e mi sentivo piccolo di fianco a lei perché lei era veramente molto molto grande e ha fatto questo cammino con molta semplicità. E ho pensato veramente che quell'incontro fosse un incontro non casuale. Lei mi ha chiesto di parlarmi della mia vita, e poi a un certo punto ho preso un taccuino, ho preso dei fogli bianchi e ho scritto queste parole. Ho scritto: sento freddo di notte, ti cerco, piove il cielo sopra di me. Nel silenzio il Signore in quel giorno mi ha parlato, mi ha permesso di scrivere questo brano che poi ho finito nel convento dei frati toscani a Montelle
1: Sì.
0: Croce Firenze, che conosciamo molto bene,
1: Sì.
0: al pianoforte. Quella notte è nata Se disegni nel cielo il mio nome, che oggi, insomma, i giovani conoscono, cantano e pregano con me.
1: E allora, Suor Emanuela, che dici? L'ascoltiamo?
2: L'ascoltiamo, io vi ringrazio sin da adesso, grazie Marina e grazie
1: Grazie.
0: Davide. Grazie di
1: Grazie,
0: cuore.
1: grazie.

0: allarghi il cuore.
1: Ed anche oggi la nostra trasmissione continua, e prima di entrare nel vivo della nostra conversazione vogliamo ascoltare una voce che ha dato origine a questo bellissimo progetto di cui parleremo, ed è la voce di Alessandra Donedo, fondatrice dell'associazione LIRNAP Italia, un'associazione nata al desiderio di accompagnare bambini, ragazzi e famiglie nel percorso di disturbi specifici dell'apprendimento, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita. Allora ascoltiamo Alessandra Doneda che ci illustrerà questo progetto.
2: Sono Alessandra Doneda, sono la presidente dell'associazione LIRNAP Italia ETS e ho fondato insieme a Tommaso questa associazione dopo che ho potuto frequentare online un corso che veniva fatto da un'associazione americana che si chiama LIRNAP Centers per insegnare a leggere ai ragazzi inglesi con dislessia. Questo metodo mi è sembrato fin da subito interessantissimo per poter prendere il diploma. Ho lavorato con un ragazzo di seconda superiore che nel giro di 3 mesi ha imparato a leggere in inglese, in italiano. Questo quando io sapevo a malapena l'inglese, avevo appena preso questo metodo. Questo per dire della bontà di questo metodo. Trovo che sia molto importante diffonderlo perché è un metodo didattico e quindi permette agli insegnanti di avere degli strumenti per identificare fino dai primissimi giorni di scuola le difficoltà dei bambini ed anche avere una metodologia fonologica strutturata ma estremamente adattabile ad ogni bambino per iniziare da subito. Infatti una delle cose che forse anche Tommaso vi racconterà è il dolore di non riuscire ad imparare. È proprio un dolore che i bambini provano fino alla terza elementare, quando in Italia possono venire diagnosticati. E quindi potendo intervenire in un modo appunto didattico ed efficace si evita la perdita di autostima, insomma la non voglia di andare avanti a studiare, tutte cose che Tommaso ha provato. E inoltre permette agli studenti italiani di accedere all'inglese, cosa che finora non è possibile perché vengono esonerati dallo scritto e dalla lettura.
1: È proprio di questo sogno che ci hai illustrato, Alessandra Donedo, che un sogno condiviso nasce anche l'impegno del nostro ospite di oggi, che è Tommaso Gaetani. Benvenuto Tommaso.
3: Ciao.
1: Tommaso,
3: buongiorno a tutti.
1: Tommaso, tu stai in bici, stai pedalando, quindi sentiremo sicuramente un po' di vento e qualche interferenza. Partiamo da te. Chi sei e quando hai scoperto di essere dislessico? Perché questo progetto che parla di dislessia, tu sei tra i cofondatori, giusto?
3: Sì, sì, io Alessandra Donedo è mia madre e lei si è subito resa conto che da bambino avevo parecchie difficoltà e siccome lei in quel periodo era insegnante si è subito resa conto che era possibilmente dislessia. E quindi io ho avuto una diagnosi estremamente precoce di dislessia che è stata all'incirca in terza media elementare, per cui da subito abbiamo cominciato un percorso di ricerca, di trovare metodi per studiare, rendere più facile lo studio, che è sempre stato una nemesi da subito, proprio dall'inizio, e questo poi nel tempo, siccome siamo in 4 figli e tutti e 4 dislessici in maniera diversa, ha portato poi mamma a studiare sempre di più la dislessia e a trovare e cercare nuovi metodi per aiutarci, fino a che siamo arrivati a fondare LIRNAP Italia, che appunto ha trovato questo metodo per insegnare l'inglese ai ragazzi. Molto efficace, molto bello e molto, molto, molto ben strutturato.
1: Ma da bambino, da ragazzo, qual è stata la difficoltà più grande che tu hai dovuto affrontare a scuola?
3: La voglia di andarci. No, la cosa più difficile in realtà non è che mi ricordi tanto, il fatto che comunque non fosse un luogo in cui io mi sentissi capace di esprimermi e capace di essere valorizzato è sempre stata una cosa che mi ha reso tante difficoltà. soprattutto i professori che mi trattavano in maniera come tutti gli altri, ma capendo le mie difficoltà, non mi facevano sentire inferiore. Sono state le persone che hanno avuto più influenza nella mia carriera scolastica. E forse è stato proprio questo la difficoltà maggiore, essere sempre trattato come il diverso e mai avuto veramente la possibilità di mostrare quello che sono capace di fare.
1: Oggi tu sei capo scout e quanto lo scoutismo ti ha aiutato a scoprire i tuoi talenti e avere fiducia in te stesso?
3: Beh, all'inizio, sai, quando sei bambino un po' le cose le vivi un po' inconsapevolezza, era un ambiente che era più affine al mio stile di vita, nel senso che siamo sempre stati, come famiglia, sempre stati nei boschi, in montagna, la natura è sempre stata parte di noi e anche di me in particolare, perché poi il mio percorso di studi si è volto proprio alla natura, tanto in quanto biologo. E lo scoutismo in qualche modo è stato uno strumento che mi ha portato a conoscermi meglio e poter esprimermi in un ambiente che non fosse vincolato da verifiche, voti, dover dimostrare qualcosa.
1: Il progetto Via la Dislessia, Mi Nord Cup in bici, ce lo descrivi? È un progetto davvero originale, solo il titolo incuriosisce. Come nasce l'idea e quale messaggio volete trasmettere?
3: Allora, l'idea è nata un po' per caso, perché abbiamo già fatto un viaggio nel 2022, che io ero partito per il Sud America, avevo fatto 3 mesi e mezzo in bici, sempre portandomi con la bandiera con l'idea di poi costruire una campagna un po' più strutturata, ma che poi ha avuto un po' di difficoltà. A questo giro è nato tutto completamente in maniera molto più spontanea, nel senso che io mi sono trovato senza contratto e con un sacco di tempo, e l'idea, il sogno di fare un viaggio che partisse da casa e facesse tanti chilometri era una roba che c'era. Quindi io l'ho detto ai miei genitori, ho detto: guarda, io parto, vado a Capo Nord e lo faccio con una bicicletta strana, perché è una bicicletta che viene costruita a Copenaghen, che è quella che tra l'altro con cui abbiamo anche un po' una collaborazione attraverso un negozio di Milano, e poi l'idea anche di attraversare così tanti paesi e avere bisogno dell'inglese, il fatto che l'inglese per me è sempre stato un problema gigantesco, perché qualche genio del male di psicologa delle mie elementari aveva detto che io non dovevo studiare inglese, che per me era un male e che i miei genitori erano pazzi a volermelo fare studiare. Per cui io da bambino mi sono seduto su questa cosa e non sono più andato avanti, e questa cosa mi ha condizionato tantissimo nel mio modo di voler scoprire il mondo, nei miei studi seguenti. Per cui adesso che c'è questa opportunità di insegnare l'inglese a dei ragazzi in difficoltà con un metodo che non svaluta le persone, ma anzi le rende capaci di poco tempo di essere al pari dei coetanei, e non svalutandole e facendole migliorare anche in italiano, ci è sembrata un'idea perfetta da legare insieme a questo sogno un po' pazzo mio, e un po' tutto, fare le cose diverse, perché fare con una bicicletta che non è pensata per fare questi lunghi viaggi, ma è pensata per spostare grandi carichi in città, è venuto fuori questa cosa che pian pianino sta diventando sempre più grande.
1: Prima ci dicevi di come molte volte anche tu ti sei sentito sottovalutato, e molti giovani con dislessia oggi si sentono anche, possiamo dire, meno bravi rispetto agli altri. Tu cosa diresti oggi ad un ragazzo che vive questa sensazione?
3: Potrei dirti quello che avrei voluto sentire io tanto tempo, che è quella di dire: fregatene, cioè tu sai dimostrare chi sei, e se c'è qualcuno che vuole vederlo, lo vede, e concentrati su quelli, perché sono quelli che veramente hanno a cuore le persone, piuttosto che altri che svalutano e basta. Però non è facile riconoscere, non è facile accettare questo consiglio.
1: Infatti ti volevo pure dire questo: tua mamma Alessandra appena saputo della vostra dislessia, messa a girare mari e monti veramente per trovare un metodo che potesse aiutarvi. Cosa ti senti invece di dire ai genitori che ricevono una diagnosi di dislessia per il proprio figlio e magari sono spaventati, non riescono ad accettarla come cosa?
3: Che non è così grave, semplicemente come si va con gli occhiali. Io faccio spesso questa paragone, cioè la dislessia è come la miopia, basta trovare gli occhiali giusti e tutto poi il mondo diventa tutto più facile, solo che gli occhiali sono un po' più difficili da trovare perché ci vuole molto più attenzione, non esistono tutti diversi, non è che ci siano dei metodi univoci che vogliono bene per tutti, ognuno deve trovare il suo, però è più facile di quanto sembri. C'è una scena di Whiplash, un film, chiedono al protagonista la più grande bugia che ti hanno chiesto, che ti hanno detto, la risposta è non è così semplice. Credo che proprio questa cosa sia molto importante da capire, che in realtà è molto più semplice di quanto si crede.
1: Ma secondo te la scuola italiana è cambiata negli ultimi anni rispetto a questa cosa della dislessia o ha ancora strada da fare?
3: Ancora tanta strada da fare, però il fatto che adesso ci siano più strumenti per poter chiedere i propri diritti, io l'ho visto subito a pelle quando nel 2003 avevo cominciato l'università ed era appena uscita la legge sulla dislessia ed ero in un ambiente in cui l'Università di Modena era molto più avanti sull'accoglienza di dislessici e questa cosa è stata subito, l'ho vista proprio la prima volta che mi sono presentato un professore, e riuscire ad arrivare a questo in tutta Italia, in tutte le scuole, credo sia molto, molto bello, anche se comunque tanti passi avanti sono fatti. Però che non sono dentro, però l'ho visto nei ragazzi di cui sono stato capo scout e alcune cose funzionano davvero.
1: E tu da capo scout sei abituato ad accompagnare i giovani nella crescita, qual è la qualità che vedi più spesso nei ragazzi con dislessia?
3: Non è che ce n'è una, ogni ragazzo è diverso, non posso fare una cosa univoca perché non mi sono mai soffermato su cercare di trovare qualcosa di comune, guardavo i ragazzi che avevo e cercando di valorizzare al meglio, quindi non so darti una risposta comune. Tanti ragazzi dislessici, pochi ragazzi dislessici che ho avuto, ho sempre cercato di far sì che quella cosa non diventasse un ostacolo, potesse usare altri modi per se devo fare qualcosa di scritto proporre sempre qualcosa che potesse essere più inclusivo possibile nel modo di esprimersi.
1: E tu sei la dimostrazione che una difficoltà si può trasformare in risorsa. Che cosa hai scoperto di te grazie alla dislessia?
3: Nel senso che è una roba che ci sto venendo a patti da poco, perché sono sempre stato molto legato al fatto di riconoscermi, cioè di utilizzare la dislessia come strumento di definizione di personale, che però questa cosa è stata sempre un po' importante su molti aspetti. Adesso che cosa sta un po' venendo meno, mi sto scoprendo molto più capace di accogliere le difficoltà degli altri. In università ho risposto che avrei continuamente dovuto scontrarmi con difficoltà, per esempio negli esami, dover ripetere gli esami, saper accettare più facilmente il fallimento, ma poi non è sempre stato così, nel senso che non so, sono cose che si scoprono man mano, la strada è lunga, vedremo dove mi porterà.
1: E se tu dovessi tornare dal Tommaso bambino, quello che magari si sentiva in difficoltà fra i banchi di scuola, che cosa gli diresti oggi per incoraggiarlo?
3: Non gli direi niente, passerei soltanto, conoscendomi meglio, gli farei vedere come scoprire il mondo più nelle sue corde, il fatto di incoraggiarlo nel guardare video in inglese piuttosto che dirgli, perché credo che io funziono molto più sul guardare e imitare piuttosto che sull'ascoltare, per cui è sullo scoprire, sul costruirmi da me, per cui gli mostrerei qualcosa piuttosto che dirgli qualcosa.
1: Tommaso, nel nostro programma ci piace sempre arrivare al cuore delle persone, no? Ti chiedo allora, qual è il sogno che tu porti nel cuore per tutti quei bambini e ragazzi che oggi convivono con la dislessia?
3: Che questi ragazzi si alleggeriscano delle paure, delle difficoltà, perché il mondo è pieno di opportunità e basta soltanto avere l'attitudine, il momento di dire ok, mi lascio scoprire in questa cosa, perché non sai mai dove ti porterà la vita. Io sto andando a Capo Nord e non mi sarei mai aspettato di andare a Capo Nord partendo da Milano.
1: Grazie perché ci insegni con questa storia, e ci insegni che attraverso il tuo racconto si ricordi anche che la fragilità non è mai l'ultima parola nella vita di una persona, ma è proprio da lì che possiamo trovare la forza per metterci in cammino. E veramente hai fatto una bella pedalata fino a sto Capo Nord, eh?
3: Sì, ho spinto un po' perché ho un appuntamento il 12, per cui ho fatto tanti chilometri in poco tempo e adesso vediamo quanto, ora adesso rallento un po', ho tempo.
1: Grazie a te, ad Alessandra, a tua mamma, perché col vostro progetto ci ricordate e ci insegnate che ogni traguardo importante comincia proprio dal coraggio di mettersi in cammino e fare il primo passo proprio un poco alla volta, uno dopo l'altro. Io ti saluto, ti auguro buon proseguimento e buona pedalata, e grazie ancora per essere stato con noi.
3: Buona continuazione di programma e buona giornata a tutti.
1: Ciao, grazie.

E oggi, cari amici, anche oggi la nostra trasmissione volge al termine e questo appuntamento con Dritti al Cuore è stato davvero molto pieno. Abbiamo ascoltato le voci di Assisi, dove Marina Tomarro ci ha fatto ascoltare la testimonianza anche di Davide Scavolini, e poi con Tommaso Gaetani siamo stati immersi in questo viaggio che lui sta percorrendo da Milano a Capo Nord per poter promuovere anche questa associazione, l'IRNAP Italia. Io vi ringrazio per essere stati con noi ancora una volta, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi lascio con la buona musica di Radio Vaticana. Buon pomeriggio. Sopra, sopra.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le papier
4: croyant in Pantheon
5: in semblance de
6: sang. La maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Venezuela, iniziata la missione di Caritas italiana a sostegno della popolazione colpita dalla sisma nel giugno scorso. Il Papa con i giovani ad Assisi, costruire la civiltà dell'amore, non delle contrapposizioni. Il Cardinale Pizzaballa inaugura nella città umbra la Global House of Friendship and Hope. Francesco Guccini, addio a uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Morroni, un saluto in regia a Damiano Caprio. Come sempre, il numero di cellulari a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Guardare oltre l'emergenza e incontrare i volti della speranza tra comunità che resistono, reti di solidarietà che non si spezzano e una chiesa che continua a farsi prossima. La visita di Caritas italiani in Venezuela racconta un paese ben diverso da quello descritto solo attraverso la crisi. È da questa convinzione che prende avvio la missione di Caritas italiana che dal 4 fino all'11 di agosto sarà impegnata nel paese sudamericano per portare aiuto concreto alla popolazione colpita dal terremoto del giugno scorso. Una presenza che nasce anzitutto dall'ascolto e dalla vicinanza per testimoniare la solidarietà della Chiesa italiana a un territorio che attende di ripartire, quanto ci ha raccontato il direttore di Caritas italiana, Don Marco Pagnello.
9: Il primo obiettivo rimane sempre quello di andare ad incontrare una Chiesa sorella ferita, una comunità che ha bisogno di ritrovare speranza e che non può essere lasciata sola. Quindi il primo motivo è sempre questo, l'incontro con i fratelli, con le sorelle, dare solidarietà e rassicurarli che non saranno lasciati soli. Per quanto ci sarà possibile, la Chiesa italiana attraverso Caritas farà la sua parte in una situazione apocalittica, mi verrebbe da dire. Alcune scene viste poco fa mi fanno pensare veramente a un'apocalisse, a una fine del mondo. Si tratta adesso appunto di continuare a cercare, perché la speranza c'è ancora, di provare a cercare i dispersi. Tanti sono ancora quelli che non risultano in nessun registro e quindi si sta ancora cercando. Ma dall'altra parte è anche una speranza che l'abbiamo vista all'opera, organizzata, concreta. La comunità cristiana ha aperto le porte delle proprie strutture, quelle che sono rimaste in piedi, ed ogni parrocchia ha allestito centri di distribuzione sia per garantire il vitto ma anche per garantire indumenti, medicinali e anche l'occorrente per l'igiene, che è una delle grandi oggi sfide di questo tempo per evitare epidemie e quant'altro. Quindi una chiesa che è scesa in campo con molta forza, con molta anche speranza. È una carità, una speranza organizzata, direbbe Don Tonino Bello, dove tanti volontari, tanti cristiani che si sono messi a disposizione per chi ha più bisogno. Quindi credo che questo sia un buon segnale. Adesso si tratterà innanzitutto di assicurare a tutti di assicurare a tutti un tetto innanzitutto, e poi di provare a pensare a come ridare dignità a queste persone, a queste famiglie che hanno perso tutto, soprattutto lì nella famosa La Guaira. Molti lavoravano, la gran parte di loro lavorava nel turismo, e quindi adesso non c'è più turismo e si tratterà di investire in nuovi percorsi.

0: come diciamo noi in Italia, di inclusione sociolavorativa, perché possano tornare a passare a loro stessi nel senso buono del termine. Però abbiamo trovato una comunità, vescovi, sacerdoti impegnati in prima linea, che sono vicini alle persone, che abbracciano tutti, salutano tutti e che danno conforto. Questo credo che sia una bella testimonianza di fede, di vicinanza e di prossimità a chi oggi piange anche la morte dei propri cari.
1: Certo, Don Marco lo ha accennato, ma quali sono oggi i bisogni più urgenti della popolazione venezuelana?
0: Siamo ancora nella prima fase, naturalmente, e quindi in questo momento le risposte sono quelle per i bisogni materiali, e quindi l'assistenza sanitaria, dispensari per medicinali, poi l'altro grande bisogno è quello appunto del vitto. Hanno perso casa, quindi non hanno più nulla, e quindi ogni giorno vengono garantiti diversi pasti. Sono adesso ospite in una parrocchia che assiste 5.000 famiglie, e ogni giorno dà, soprattutto per bambini e donne, si sono un po' preoccupati più di loro, riescono a dare più di 200 pasti al giorno. Quindi questo sicuramente è una prima risposta. E poi appunto la grande prima risposta che si comincia a dare è quella dell'assistenza alle persone, spirituale innanzitutto, ma anche psicologica, perché quasi tutti hanno perso una persona cara. E quindi ho appena incontrato un responsabile della pastorale giovanile di questa diocesi, che ha perso nel terremoto moglie, figlio e madre. Quindi possiamo immaginare lo stato d'animo di questo fratello, ma che comunque non ha perso il sorriso, ma che sicuramente ha bisogno di essere accompagnato e recuperato. Ma pensiamo anche a tanti sacerdoti che hanno dovuto accompagnare tante famiglie. Quindi ci sarà un grande lavoro di un supporto psicologico, dicevo, e spirituale, che dovrà essere garantito. E poi ci sarà una seconda, terza, quarta fase che dovrà vedere tutti impegnati nell'offrire appunto percorsi concreti di riabilitazione lavorativa, e anche speriamo di poter dare il nostro contributo anche per dare un nuovo tetto alle tante famiglie che sono adesso nei grandi centri di accoglienza.
1: Quali realtà e comunità incontrerete, ecco, in questi giorni durante la missione?
0: Innanzitutto le due diocesi maggiormente colpite, La Guaira e quella di Caracas, e poi saremo impegnati nell'andare a incontrare anche le varie comunità religiose che sono qui, e che stanno prestando anche il loro servizio, che sono collegate anche con la nostra Chiesa italiana, e poi le diverse comunità parrocchiali, per cercare di capire poi, insieme a tutta la rete delle Caritas che sono nel mondo, di capire noi come Chiesa italiana dov'è che potremmo dare il nostro contributo. Noi siamo qui soprattutto per metterci in ascolto, per capire, comprendere, per manifestare la nostra solidarietà.
1: Ecco, in merito a questo, quanto è importante la presenza capillare della Chiesa locale per raggiungere anche, le persone più lontane, le comunità più isolate.
0: Ma credo che quanto sto vedendo in queste prime ore di questa missione, credo che la Chiesa qui abbia un forte radicamento, e poi è riconosciuta da tutti, soprattutto dalle persone più povere, da quelle più semplici, e credo che questa presenza capillare diventi oggi più che mai la possibilità di raggiungere quelli che sono maggiormente in difficoltà. Perché chi potrà, perché ha risorse, farà subito a ricostruirsi un nuovo futuro, un nuovo presente. Il rischio grande, come sempre, è per quelli che sono nell'ultima fila. E noi, come sempre, come Caritas, insomma, come Chiesa, sono soprattutto siamo sempre a fianco di quelli dell'ultima fila e cercheremo di sostenere soprattutto loro.
1: Certo, guardando al presente anche in prospettiva futura, Don Marco, quali sono, quali saranno le sfide più importanti nel prossimo periodo?
0: E continuare questo grosso lavoro di ascolto, di concerto anche con le diverse istituzioni, per cercare appunto di capire quali saranno le scelte strategiche che si faranno. Oggi è troppo presto per parlare di tutto questo. Credo che oggi l'aiuto che noi potremo dare a questa Chiesa e a questo Paese è quello di permettere alla Caritas nazionale diocesana di essere prossima, vicina, attraverso gesti concreti alle persone che soffrono. Questo credo che sia il primo grande obiettivo. E poi il secondo sarà quello di mettersi continuamente in ascolto di ciò che è accaduto, aiutarli ad elaborare ciò che è accaduto, per poi appunto sempre in comunione con quanto si farà, cercare di capire dove, a chi potremo dare e destinare il nostro contributo.
1: In chiusura, Don Marco, una missione iniziata da pochissime ore, ma quali sono, ecco, le prime impressioni che arrivano dal Venezuela?
0: Ah, come dicevo, sicuramente una situazione molto molto difficile. Non possiamo nascondere che il terremoto in questo momento non farà altro che far emergere criticità che già c'erano. Quindi tanto dolore, tanta sofferenza, però allo stesso tempo anche tanta solidarietà. Uno dei grandi problemi, se così si può dire, che hanno avuto è quello di dover organizzare più di 10.000 volontari che si sono accorciate le maniche sin da subito, una solidarietà anche interna stessa al Venezuela. E quindi credo che, come sempre in queste situazioni emergenziali, da una parte c'è tanto dolore, c'è tanta sofferenza, ma da subito si vedono quei segni di speranza che devono aiutarci a non perderci d'animo e soprattutto a riprogettare, a ripensare il futuro, perché come sappiamo il Signore non abbandona il suo popolo, non lascia nulla di intentato, e quindi sicuramente anche da questa tragedia tra qualche anno potremo anche raccontare quanto di bene si è vissuto. Sicuramente oggi tante persone si interrogano anche sulla loro fede, i sacerdoti mi raccontano di tante manifestazioni anche in questo mese, la gente cerca il Signore, quindi credo che per la Chiesa questa sia una grande opportunità anche per testimoniare appunto questa fraternità e questa vicinanza.
2: Siamo portati oggi a parlare negativamente del provvisorio. Una volta era invece la Chiesa a educare con insistenza al senso del provvisorio. Passa questo mondo. Il tempo corre, le cose terrene sono mutevoli. Dio solo rimane, Dio è eterno. Dobbiamo allora chiederci che cosa sia cambiato per non essere fra quelli che rimpiangono il passato e così non affrontano il presente e non si assumono responsabilità per il futuro.
1: Queste le parole di Papa Leone durante l'incontro nella piazza di Santa Maria degli Angeli con i giovani riuniti ad Assisi nel contesto della visita pastorale nella città umbra, un'occasione in cui Leone ha risposto alle domande dei ragazzi. Questo era un estratto, ecco, di una di queste risposte, spiegando il senso della radicalità evangelica, esortando a non strumentalizzare la religione, ad andare oltre i muri alimentati da cattiva informazione e pregiudizio. E allora noi torniamo proprio ad Assisi, dove c'è la nostra inviata Marina Tomarro. Buon pomeriggio, Marina.
3: Buon pomeriggio Gianmarco, un buon pomeriggio naturalmente anche tutti i nostri ascoltatori. Eh sì, appunto, come hai detto tu, il Papa questa mattina in questo partecipato incontro dove a cui hanno partecipato veramente migliaia di giovani che hanno preso parte al raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting, hanno potuto ascoltare le parole che ha rivolto loro Papa Leone, ma anche le risposte alle domande che alcuni dei giovani hanno potuto porre al Papa, esprimendo quelli che sono i loro dubbi, le loro aspettative, le loro speranze. E io oggi ho veramente la gioia di avere qui i due protagonisti, erano tre, c'era anche una ragazza, ma ho qui due ragazzi che hanno, appunto, la ragazza era Carolina da Zagabria, i due ragazzi che hanno rivolto le domande a Papa Leone, Luigi Stampa e Giovanni Mazzoli. Benvenuti ragazzi.
4: Grazie, grazie mille.
5: Grazie. Buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, prima di tutto, la prima domanda che mi viene da farvi, a caldo, l'emozione di aver incontrato da vicino Papa Leone. Ecco, qual è stata, che cosa avete raccontato poi quando siete tornati dai vostri compagni con cui avete seguito il raduno internazionale? Allora, Luigi, vuoi cominciare tu?
4: Indifferente, va bene. Sì. Allora, io innanzitutto è stata per me una grande emozione perché ho sempre visto il Papa da quando ero piccolo con Francesco e adesso...
3: Luigi, tu vieni da?
4: Vengo da Paternò.
3: Paternò, ok.
4: In provincia di Catania.
3: Perfetto.
4: E ho sempre visto il Papa alla televisione, magari durante l'Angelus, San Pietro, e quindi mi chiedevo sempre, ma questa figura, insomma, importante che rappresenta la Chiesa. E mi ha fatto molto strano vedere appunto il Papa di presenza perché ho notato molto la sua umanità. La cosa che ho detto infatti ai frati, ai ragazzi che, con cui sono venuto qua da Assisi, è stata vedere che aveva questi occhi. Mi ha colpito molto vedere questi occhi pieni proprio di umanità, era come se fosse spoglio della sua sacralità, ecco, della sua autorità, e ho visto proprio un uomo, un signore della sua età, ecco, che aveva le sue fragilità, con i suoi dubbi, le sue domande, però ecco, mi hanno colpito molto questi occhi.
3: Un padre, esatto. E per te invece, Giovanni?
5: Beh, per me è stata davvero un'emozione grandissima, una grande gioia. Proprio, ecco, cogliere questa occasione che è stata un dono, no? Mio padre spirituale mi ha donato questa occasione, mm-hmm. E trovarmi lì a 2 metri dal Papa, sì, è stato proprio essere un figlio, no? Che al proprio papà, che poi io ci ho pensato, rappresenta proprio Gesù lui, ho detto, cavolo, ma io se gli faccio una domanda... mi devo anche fidare della sua risposta in un certo senso, quindi è stato, ecco, un grande privilegio.
3: Come sono nate le vostre domande? Ricordiamo che domande avete fatto al Papa. Okay. Ecco, Luigi, che domanda hai fatto?
4: Allora, io ho fatto una domanda in merito al rimanere dei giovani all'interno della Chiesa, mm-hmm. Quindi partendo dalla regola, dal primo capitolo della regola bollata di San Francesco, ho cercato di evidenziare molto come Francesco sia rimasto nell'amore materno di una Chiesa che ha cercato sempre di fare sua, di accogliere, ecco, e non di giudicare, non di andare contro, ecco, poteva benissimo farlo, anche perché in quel periodo appunto la Chiesa insomma aveva tante problematiche, e quindi la mia domanda era proprio questa: come possiamo noi ragazzi che insomma viviamo temi molto divisivi anche all'interno della Chiesa restare all'interno di questo amore e vedere appunto come una madre, cioè piena con le sue ferite, con i suoi dubbi appunto, come possiamo rimanere all'interno mm-hmm. di questo amore?
3: Sì.
4: Quindi questa è la domanda che io ho voluto porre.
3: Sì. Come è nata questa domanda? Come l'hai pensata?
4: Allora.
3: Ti hanno aiutato? Ecco,
4: raccontaci. Allora, è nata semplicemente perché frequentando la Gioventù Francescana è capitato facendo degli incontri di soffermarci sulla regola e mi colpiva proprio questo primo capitolo e lì per lì poi quando insomma il frate che insomma mi ha chiesto di preparare questa domanda per candidarla insomma tra le varie e mi ha detto proprio pensa a una domanda a tema francescano e quindi io stesso ho detto ma al Papa cosa chiederei io effettivamente se non la Chiesa e da lì poi insomma partendo dalla regola anche appunto mi ha molto influenzato delle ultime vicissitudini tra insomma eresie e varie cose, quindi ho detto perché non chiedergli appunto come facciamo noi giovani a stare all'interno della Chiesa, anche perché penso che sia abbastanza discusso.
3: Sì, assolutamente. Giovanni, la tua domanda invece qual è stata e come è nata?
5: Allora, intanto a me era stato affidato un tema vocazionale, quindi è nata, l'ho scritta in un'oretta di pomeriggio, ho preso un quadernino, la iniziavo, poi la cancellavo, insomma, è nata perché sto leggendo un libro di Suor Roberta Vinerba che si chiama La vita non è un parcheggio, e anche qua al SOG ad Assisi, questa realtà di orientamento dei giovani e di accompagnamento, proprio loro parlano di una rotonda vocazionale, no? È come dire, tanti giovani, ma alla fine non esci mai dalla rotonda, cioè stai sempre lì, no? Per divertirti, per il divertimento, per carità, è cosa sana, però alla fine la nostra vita si realizza nell'amore e quindi in un sì. Ecco, io guardandomi dentro noto tutte le difficoltà che io ho nel dire questo sì, cioè le paure, che non derivano solo da me, ma che derivano anche dalla nostra società, no? In cui alla fine è come se la parola rinunciare fosse vietata. E anche solo nel matrimonio, se io mi sposo con una moglie, rifiuto tutte le altre in un certo senso. Certo. Quindi, ecco, ho chiesto al Papa come si fa a dire sì.
3: Domanda importante. Che risposta ti ha dato? Cosa ti ha colpito? Cosa ti rimarrà della risposta che ti ha dato il Papa?
5: Allora, mi rimane innanzitutto quello che lui ha detto, no? Dio solo rimane. E quindi la centralità di Dio in ogni scelta. E non la simpatia delle persone accanto, non il trovarsi comodi in una, o anche i soldi, successo, insomma. E anche altre due cose, sicuramente il non vivere di mille esperienze, questo un po' mi appartiene, mi ha colpito, in un certo senso il buon Dio, ecco, vuol correggere un po' il tiro in me. E quindi, ecco, il non accumulare n mila esperienze, ma mettere radici da qualche parte, no? Alla fine questo ti aiuta a dire sì. E poi l'ultima cosa, lui ha detto non usare gli altri. È vero, cioè nel momento in cui uno fa mille esperienze, sante che siano, vada al Giubileo, vada alla GMG, vada alla Marcia Francescana, faccio di qua, faccio di su, alla fine il rischio è quello di usare gli altri, alla fine di non servire mai. Sì. Ecco.
3: E questo è stato sicuramente molto importante. A te invece, Luigi, cosa ti ha colpito della risposta che ti ha dato il Papa? Perché anche tu hai fatto una domanda, insomma,
4: importante.
3: Bella importante, sì.
4: Allora, io devo essere onesto, lì per lì, alcune cose mi sono proprio sfuggite, infatti le ho dovute un po' riguardare perché ho preso dall'emozione. Però ci tengo a dire una cosa che mi ha molto colpito in quell'esatto momento, anzi due. Il fatto che lui abbia tanto ripreso il messaggio che il crocifisso manda a Francesco, no? Francesco, vai e ripara la mia casa, cioè l'invito a essere proprio costruttori di questo cantiere sempre aperto che è la Chiesa. E lì ho pensato alla seconda cosa, che è appunto il fatto che noi stessi siamo tanto bravi a fare il dito accusatore contro una Chiesa che magari ha le sue ferite, comunque fatta da persone o da uomini, ecco. E il Papa è stato molto chiaro in questo, cioè dicendo se noi vogliamo che le cose cambino, dobbiamo metterci noi le mani in pasta, dobbiamo essere noi capaci, vogliamo una Chiesa diversa, nuova, fresca, giovane, all'avanguardia, bene, mettiamoci noi, vai e ripara la mia casa, appunto, non stiamo lì dietro e dire, ah, perché non ha fatto questo, si potrebbe fare meglio, si potrebbe fare quest'altro, invece no, il Papa ha proprio detto chiaramente, siete voi costruttori di questa chiesa, di questa casa, di questa madre.
3: E il Papa vi ha dato anche un mandato missionario molto importante. Let's go, vi ha detto.
4: Certo.
3: Andate.
4: Esatto.
3: Ecco, in che modo allora anche accogliete questo invito di Papa Leone?
4: Ok, è una cosa molto particolare. Ecco. Allora, io sempre vedo questo mandato, mi faceva molto riflettere anche la parola di oggi, no? La trasfigurazione degli apostoli che stanno sul Tabor, vedono questa luce, dice sarebbe bello restare, ma no, non possiamo, dobbiamo tornare alla vita. Quindi questo mandato è come se fosse una sorta di ricarica del telefono, una batteria che si ricarica, capace di affrontare le sfide del mondo di oggi, i contesti lavorativi, sociali che viviamo, che può vivere un giovane di qualsiasi oggi. Ecco, non è soltanto Assisi, non è soltanto messa col Papa, purtroppo ci sono anche scene di vita quotidiana che magari possono ferire, quindi questo Let's Go l'ho visto come un non importa se insomma va tutto male, tu hai comunque visto la luce, quindi sai che puoi andare avanti.
3: E per te, Giovanni, invece?
5: Beh, è un grande incoraggiamento proprio E cioè, dopo questi 10 giorni, no, di marcia francescana, di voi, insomma, cioè questo andare, ecco, lo vedo proprio come Dio che ti dice: non ti fermare ad ogni tuo difetto, fragilità, no? Sappici un po' ridere sopra, l'importante è andare. Effettivamente, questo, cioè, non so, io quello che è proprio un fatti coraggio, sì. Dio è con te, abbi un po' di fede che camminare sulle tue gambe ce la puoi fare, ecco, questo.
3: Avete fatto entrambi la marcia francescana?
5: Io no.
3: Tu, invece tu hai fatto...
5: Io l'ho fatta 2 anni fa, ma sì? Quest'anno ho fatto servizio.
3: Ah, che bello. Che percorso avete fatto? Da dove siete partiti?
5: Spoleto, Assisi, perché sì, essendoci anche Go, sì, non abbiamo camminato 10 giorni.
3: Okay.
5: Abbiamo camminato effettivi 3 giorni, ma in realtà la marcia è iniziata a 5, cioè è durata 5 sì, giorni, diciamo sì, così. Mm-hmm. Abbiamo fatto Spoleto, Assisi con mm-hmm, con 3 notti, quindi Spoleto, Borgo Trevi e Cannara.
3: Sì.
5: E quindi i ragazzi hanno camminato, noi cosiddetti guastatori, che siamo quelli che facciamo servizio, sì, abbiamo montato tubi, pulito palestre, pulito bagni, avanti e indietro, quindi insomma, una vita molto concreta di servizio.
3: Sì, sì, sì, beh, anche quello è importante, perché poi durante la marcia è importante avere pure chi ti dà una mano, ti aiuta in qualche modo, magari ti dà la merendina, certo, la bottiglia d'acqua, le
5: esatto,
3: cose pratiche, il cerottino, se camminando
5: sì, sì,
3: ti
5: sì,
3: si fa una ferita al piede. È importante
5: sì, sì, no,
3: tutto
5: io
3: questo.
5: Ho imparato veramente anche che il Vangelo è molto concreto.
3: Ha voglia, ha voglia, assolutamente. Bene, Gianmarco, c'è qualche domanda che vuoi fare tu ai nostri ospiti, altrimenti ti restituisco la linea.
1: Sì, rapidamente una domanda sia a Luigi che a Giovanni, innanzitutto ringraziandoli per la loro testimonianza. Ripartendo un po' anche dalle loro parole, vorrei sottolineare di nuovo, ecco, i concetti che hanno espresso anche all'inizio, l'umanità, ecco, gli occhi pieni di umanità di Papa Leone, ma anche la fiducia, ecco, che le sue parole ha dato a questi ragazzi. Ecco, umanità, l'umanità, la fiducia, l'avete vissuta anche in questi giorni, in queste ore tra di voi, ecco, tanti i ragazzi, tanti giovani riuniti ad Assisi, provenienti da tante parti d'Italia, da tante parti d'Europa, ecco, com'è stato vivere questi momenti così, tutti insieme, fare nuove conoscenze, insomma, conoscere nuovi ragazzi, fare, ecco, questa esperienza tutti insieme.
4: Ecco, io personalmente sono stati il momento di festa, che è stato, mi sembra, 2 giorni fa, sì, e lì ho realizzato un po' cosa vuol dire veramente essere una fraternità universale, una fraternità europea, e ho detto: ma perché non potrebbe essere sempre così? Cioè, perché non si potrebbe avere questo clima di pace, questo clima di unione, dove, ad esempio, una sera ci siamo messi con il mio gruppo dalla Sicilia, si è messo con gli albanesi e abbiamo fatto un gioco tipico loro, quindi anche là il clima di spensieratezza, di amore reciproco, di amore fraterno, è un clima che è molto di, non solo di fiducia, appunto, come veniva detto, ma soprattutto anche mostra che ognuno ha la propria umanità, cioè tutti siamo sotto questo cielo, su questo pianeta Terra, quindi insomma è bello questo, è bello stare insieme.
3: Molto.
5: Sì, no, io confermo, diciamo che nella marcia francescana e anche nell'esperienza di Go, che io ho vissuto parzialmente, perché diciamo è continuato il mio servizio sempre per la marcia, sì, quindi far mangiare i marciatori, pulire eccetera, cioè l'umanità io l'ho toccata totalmente, cioè l'ho toccata nell'avere fame, sete, nell'essere stanchi, cioè contate che noi ci svegliavamo la mattina alle 4:30, alle 4:15 per partire alle 5, cioè quindi l'umanità tu ti scopri molto umano, no? Nel senso che cioè, sei stanco, ti arrabbi anche, cioè, ed è bello scoprire che Dio alla fine si è fatto uomo, no? E scoprire che accanto hai fratelli che ti vogliono bene così, e quindi che alla fine la tua umanità non è qualcosa troppo da fuggire. Diciamo che questa cosa che io dico, la dico anzitutto a me stesso, perché io so di non essere bravo su questa cosa qui, ma diciamo che sì, è così. Cioè io penso che la marcia, per quello che io ho fatto esperienza, è una delle esperienze più umane che io posso testimoniare, ecco.
3: È vero, è vero.
1: Grazie.
3: Confermo, da camminatrice confermo.
1: Grazie, bene. Grazie Luigi, grazie Giovanni, grazie Marina,
5: grazie
1: Tomarro, grazie anche alla squadra che ha accompagnato insomma questo viaggio, grazie a Gabriele Di Domenico, grazie a Riccardo Capobianco, Daniele Piccini e agli altri colleghi che hanno seguito questa visita pastorale del Papa ad Assisi, e ringraziando anche insomma i due ragazzi, Luigi e Giovanni, un ringraziamento ai tanti ragazzi, ai tanti giovani presenti ad Assisi, grazie alla loro testimonianza. Grazie.
5: Grazie, grazie a voi,
3: grazie. Grazie a voi.
1: Noi andiamo avanti. I cristiani stanchi del tira e molla delle trattative vogliono pace. Così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, anche lui ad Assisi per l'inaugurazione della Global House of Friendship and Hope, un nuovo progetto internazionale promosso dall'Elijah Interfaith Institute. Ascoltiamo allora le sue parole nell'intervista di Daniele Piccini.
6: L'animo in generale, non solo dei cristiani, è la situazione generale di grande tensione. Non siamo nel momento della guerra con bombardamenti a tappeto, ma la violenza, diciamo, è un po' il criterio generale di lettura delle relazioni. A Gaza, in Cisgiordania, in Israele, in Palestina, diciamo un po' in generale Gerusalemme in modo particolare. Per cui di grande incertezza anche.
7: Come vivono i cristiani questo, direi, quasi quotidiano smentirsi di possibilità di accordi, di trattative che ci sono, ma poi poche ore dopo si scopre che in realtà non ci sono e che invece le armi prendono poi il posto del dialogo di nuovo, anche se si promette in realtà che si sta trattando questo tira e molla, insomma?
6: Beh, diciamo che i cristiani non fanno eccezione, cioè come tutti c'è una grande stanchezza di questo tira e molla, di queste comunicazioni che poi vengono smentite dai fatti, ormai è cronaca quotidiana, diciamo così. E questo purtroppo crea un atteggiamento di sempre maggiore sfiducia all'interno della popolazione, perché ormai nessuno più crede nemmeno alle cose che poi invece sono vere. E quando invece qualcosa di bello accade, non ci si crede più perché non si è più abituati a vederle. Ecco, diciamo che è una situazione piuttosto pesante in questo senso.
7: In questa situazione che descrive, dove intercetta, se le intercetta, spiragli di speranza?
6: La speranza c'è, perché ci sono tantissime persone che si stanno ancora mettendo in gioco a Gaza, in Cisgiordania, in Israele, ecco. Incontro continuamente persone giovani, ma anche meno giovani, anche persone di una certa età, professori, insomma, persone che hanno qualcosa da perdere in termini di relazioni, eppure si mettono in gioco per fare qualcosa, per incontrare, per difendere, per documentare tutti questi fenomeni. E credo che tutto questo è importante e va detto, insomma, ecco, per cui c'è ancora all'interno di quel mondo, ci sono ancora gli anticorpi che, come dire, preservano tutto l'organismo da essere affetto da questo virus della violenza. Insomma.
7: Non tanti mesi fa siamo rimasti un po' tutti con il fiato sospeso per questa parrocchia della Sacra Famiglia che è stata, diciamo, colpita da un razzo israeliano. Era una parrocchia che ospitava tanti anziani, tante persone, anche disabili, la parrocchia che lei ha visitato, sì, che quindi conosce bene, lo stesso parroco e il Mastroferito. Com'è la situazione in questa piccola comunità?
6: Sono 541, li conosciamo tutti uno per uno. Ecco, diciamo che cercano di in qualche modo ritornare alla vita, si cerca di riaprire una scuola, abbiamo aperto un centro medico, una sorta di dispensario, cerchiamo anche di, sono i sacerdoti, ma soprattutto le suore sono molto attive nel cosiddetto oratorio per i bambini, non solo quelli cristiani, insomma, ecco, si cerca di, dentro quella situazione così deteriorata, di creare soprattutto un ambiente sano e sereno quanto più possibile.
7: Prima abbiamo parlato dei spiragli di speranza, cos'è invece che la preoccupa di più?
6: Quello che mi preoccupa di più in questo momento è che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace. ecco, di questa situazione ambigua, ecco, dove si parla di soluzioni senza crearle le soluzioni reali, ecco, è tutto questo è quello che mi preoccupa di più, perché crea all'interno degli animi delle persone un atteggiamento sempre più cinico di sfiducia, che è quello che è, diciamo, il pericolo maggiore che vedo in questo momento all'interno della popolazione.
8: Ho visto la gente della mia età andare via.
1: Una piccola pausa, ascoltiamo Francesco Guccini oggi nel giorno della sua scomparsa. Torniamo proprio per parlarne dopo questo brano.

0: Il mondo alla radio.
1: È morto oggi, a 86 anni, Francesco Guccini, una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. Dopo gli inizi come insegnante e giornalista, il successo arrivò tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 con album destinati a diventare pietre miliari della musica italiana. Brani come Dio è morto, La locomotiva, L'avvelenata, Cyrano, Eskimo, Autogrill, Incontro e Canzone per un'amica hanno attraversato generazioni diverse, diventando colonne sonore di un'Italia in trasformazione. Le sue canzoni, spesso lunghe, ricche di riferimenti letterari, storici e filosofici, hanno rappresentato un unicum nel panorama musicale nazionale. Pur identificato con l'impegno civile, politico, Guccini ha sempre rifiutato etichette, rivendicando la libertà dell'artista rispetto alle appartenenze ideologiche. Nel 2012 aveva salutato definitivamente i concerti dal vivo, scegliendo di dedicarsi soprattutto alla scrittura. Romanzi, racconti e libri autobiografici hanno confermato il suo talento di narratore, mentre la sua casa di Pavane è rimasta il rifugio dove coltivare la passione per la memoria, il dialetto e la cultura dell'Appennino. Durante la sua lunga carriera ha pubblicato 30 album, di cui 17 in studio, ma è stato anche scrittore, attore, insegnante di lingua italiana al campus bolognese del Dickinson College. Allora ascoltiamo il ricordo del teologo e scrittore Brunetto Salvarani, suo amico e biografo, nell'intervista di Fabio Colagrande.
2: Siamo con Brunetto Salvarani, teologo, scrittore, che ha dedicato più opere a Francesco Guccini, il cantautore italiano che è mancato, è morto questo 6 agosto 2026. Brunetto, ti chiedo innanzitutto perché possiamo dire che Francesco Guccini è stato uno dei più grandi cantautori italiani.
3: Beh, intanto permettimi un abbraccio a Raffaella, che sua moglie, che gli è stata vicino fino all'ultimo. Ci eravamo sentiti qualche giorno fa e sapevo delle difficoltà di salute, ma naturalmente si spera sempre che le cose vadano a finire in maniera diversa. Perché? Perché Francesco ci ha interpretato tutti, o almeno molti, come pochissimi altri. Lo ha fatto con la musica, con le sue canzoni, ma anche con la sua scrittura, addirittura col suo fumetto. Poi è stato anche attore, è stato un uomo davvero a 360 gradi, in cui ha raccontato, alla fine ha raccontato di sé. Perché tutta la sua produzione è una produzione legatissima alla sua esperienza personale e alla sua storia di vita.
2: Qual era, a tuo avviso, il cuore segreto della poetica di Francesco Guccini?

0: Ma direi che la coerenza e la sincerità e il fatto che da Francesco potresti, uso ancora così il presente, potresti comprare la macchina usata e sai che non ti imbroglierebbe, nel senso che lui ha sempre avuto questa capacità di raccontarsi con una trasparenza assoluta. Se io penso agli anni 60, che ovviamente sono lontanissimi rispetto alla nostra stagione, canzoni come Auschwitz, come Dio è morto, sono canzoni sostanzialmente immortali, ecco, che perché? Perché ha saputo intercettare una serie di sentimenti che sono eterni.
1: È stato spesso considerato un cantautore prima di tutto politico, forse una lettura un po' riduttiva.
0: Totalmente riduttiva, perché Francesco ha sicuramente avuto delle passioni politiche, ma innanzitutto ha raccontato la vita, ecco, questo di questa cosa che chiami vita è il titolo di uno dei libri che abbiamo dedicato con Edoardo Semellini, perché crediamo che sia la cosa, il suo dato più significativo, il racconto della vita così com'è. E naturalmente la vita è anche politica, ma in fondo per lui non è soprattutto politica.
1: Dal punto di vista musicale, si può considerare un cantautore di una generazione ormai superata, secondo te?
0: Ma sai, superata, tradizionale, sicuramente è un cantautore figlio di una stagione che è stata quella che ha inventato la canzone d'autore, che aveva come corifei Bob Dylan negli Stati Uniti, Donovan in Inghilterra e Jacques Brel e Brassens tra la Francia e il Belgio, e lui e De André sono stati quelli che hanno tradotto questa novità di una canzone che considera le parole tanto importanti e forse di più rispetto alla musica. E noi abbiamo avuto una gloriosissima storia di cantautori e ormai sì, la consegniamo alla storia. Forse l'ultimo che rappresenta un po' questa tradizione è stato uno che lui ha contribuito a far conoscere, ci ha lavorato anche assieme, che è Vinicio Capossela. Per il resto sì, siamo musicalmente altrove e non è detto che sia una bella cosa.
1: Ci sono un paio di brani a cui sei particolarmente affezionato?
0: Ce ne sono troppi, non saprei quale citare. Lettera a cui ho alluso prima, l'amo molto, ma le prime naturalmente da Auschwitz, e poi come disco Radici, ecco, io credo che Radici del 72 sia uno di quei dischi che dal punto di vista anche musicale, ma dal punto di vista anche testuale, restano decisamente nella storia. Quindi Incontro, Il vecchio e il bambino, La locomotiva, veramente sono tanti, per cui faccio fatica. Se vuoi, nell'ultima Tule, che è il suo ultimo disco reale, poi le altre sono cover, c'è Gli artisti, in cui c'è una autopresentazione, dice: fabbrico sedie, canzoni, erbaggi amari, cicoria, un grappolo di illusioni che svaniscono nella memoria e non restano nella memoria. E lui diceva, in fondo è questo, le canzoni se ne vanno, ma lui sapeva che le sue canzoni in realtà sarebbero rimaste. Questo è anche ovviamente il mio augurio.
1: Guccini ha spesso incrociato il sacro e il religioso. Come descriveresti il suo rapporto con Dio?
0: Discorso lungo. Intanto lui viene da una famiglia che ha una doppia vocazione, quella materna di Esther Prandi, di Carti, sua mamma, è una vocazione ad alto tasso focolarinico, tutti focolarini e tutti molto, molto religiosi. Lui non ha mai rifiutato questa cosa, ma dal canto suo si è sempre proclamato agnostico e non ha mai voluto essere trascinato da una parte o dall'altra. Detto questo, voglio ricordare che mi aveva concesso un'intervista sulla Bibbia, sul suo rapporto con la Bibbia, che uscì proprio sull'Osservatore Romano e che testimonia il fatto che la Bibbia, al di là della dimensione religiosa, è anche un grande codice culturale col quale è impossibile non fare conti. Di questo lui era perfettamente consapevole. Beh, penso a quella canzone col titolo ebraico, Shomer Mamilaila, tratta dal capitolo 21 di Isaia, che è una testimonianza di come dalla Bibbia si possa individuare un racconto che parla benissimo ancora oggi.
1: E sul versante satirico-ironico pensiamo anche alla straordinaria Genesi.
0: La straordinaria Genesi, l'opera buffa. Guccini è un timido, è un grande timido che risolve la sua timidezza con l'ironia, talvolta col sarcasmo e sicuramente con il racconto piacevole con gli amici, perché la dimensione, tutto questo ci fa riflettere su quanto per lui sia importante l'amicizia. C'è un brano che si intitola proprio Gli amici, che alla fine ha una dimensione addirittura escatologica e pensa a quello che succederà dopo e quello che sta per lui succedendo adesso, quando, io mi auguro, ritrova i suoi tanti amici che hanno la possibilità adesso di dirgli grazie anche dall'altra parte. Io me lo auguro davvero.
1: Salvarani, per chiudere, negli anni 60 la Radio Vaticana trasmetteva Dio è morto di Guccini, mentre la RAI censurava quella canzone. Ecco, sì. Cosa significa rileggere quell'episodio oggi che Francesco ci lascia, e sono passati decenni da quei giorni?
0: Io conosco bene questa storia perché ho parlato con i due radiocronisti che hanno deciso di mettere non solo Dio è morto, ma anche le prime canzoni di De André, pure censurate dalla RAI, e per loro era un omaggio a un linguaggio, quello della musica, che i giovani in quel momento stavano utilizzando per dire la loro voglia di esserci nella società, e per la prima volta si costruiva una classe sociale, quella giovanile, che aveva un linguaggio comune, era il linguaggio della musica. Quindi è un bel segnale soprattutto per oggi. Viviamo un momento in cui le generazioni faticano a parlarsi. Allora, per chiudere, ricordo che Guccini è stato veramente un cantautore intergenerazionale, nel senso che è stato amato dai suoi coetanei, ma anche dagli attuali ventenni, e questo non è veramente da tutti.
1: Grazie a Brunetto Salvarani per questo ricordo, che immagino sia stato faticoso e difficile nelle ore in cui abbiamo appreso questa notizia. Grazie davvero.
0: Grazie a lei e vabbè.
2: E allora ci salutiamo così, con un brano di Francesco Guccini, Don Chisciotte. Io ringrazio Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, tutti i colleghi che hanno collaborato a questa puntata. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi, tra poco spazio all'informazione, poi programmi della Radio Vaticana. Un saluto da Gianmarco Murroni.
3: Per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo d'ogni sofferenza.

0: L'Osservatore Romano.
1: 160 anni e non li dimostra.
0: Ora anche in digitale.
2: L'Osservatore Romano, lo leggo, sarebbe bello che voi lo leggiate.
0: Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
1: Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
4: Grazie a te per la richiesta.
5: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria.

0: Salvatorem nostrum, qui in monte ante discipulos mirabiliter transfiguratus est, fidenter deprecemur. Deus noster, illumina tenebras nostras.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Cristo, che nella trasfigurazione hai preparato i discepoli all'esperienza della passione, fa che la Chiesa, purificata dalle sofferenze e dalle prove, conosca la gioia della tua vittoria.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Tu, che sul monte Tabor hai voluto vicino a te Pietro, Giacomo e Giovanni, benedici il nostro Papa Francesco e i nostri Vescovi. Rafforzali nella speranza della risurrezione, perché servano il tuo popolo con serenità e fortezza.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Hai voluto accanto a te Mosè ed Elia come testimoni della trasfigurazione. Illumina il popolo dell'antica alleanza perché giunga alla pienezza della redenzione.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Tu che hai irradiato sul mondo la gloria del Padre, fa che i popoli camminino nella tua luce.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Cristo, che trasfigurerai il nostro corpo mortale per conformarlo al tuo corpo glorioso, configura l'immagine della tua gloria i nostri defunti.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival che sta per cominciare, è un festival che ci porta in Calabria e si chiama Crivu, Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori, Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
2: Buonasera, grazie molte.
3: Ciao Giacomo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
2: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice, musicologa e Orso Marzo mi porta alla memoria familiare.
1: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
2: sì,
1: insomma una vita molto particolare.
2: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese. Sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si è sposto in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
1: Michele, tu chi sei invece?
3: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma e a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, sì, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se parto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, so fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno, in senso forte.
1: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora Monica, come descriveresti il vostro festival?
2: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri, promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
1: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da alcune attività che fate che sono estremamente connesse con i luoghi.
3: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento. Sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
1: È bello pensare che tutto quello che, di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere in piedi, a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
3: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata. Detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, ti chiedono di saper stare.
1: Tutto ciò che...
2: Io devo dire che per quanto riguarda Monica, l'arrampicata, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che noi mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione, dell'ascolto a quello che ci circonda.
1: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa? Ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magic. Magical.

0: E la magia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom, ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo, ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare. Quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono scalati da persone che vengono da tutta Europa e che li chiamano proprio Crivu, queste rocce alte, e quindi anche questo ritorna l'arrampicata che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo. Ma se posso,
0: prego,
2: sopra o sotto o di lato agli ospiti, tra i quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Ritti, e grazie a coloro che tornando di edizione in edizione diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno. Quest'anno la parola è come, gli altri anni era stata perché e quindi. Perché, quindi, come. E il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato. Ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita. Come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito, perché venire, perché raggiungervi.
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma diciamo, in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche, creative, ospite per me molto importante che torna quest'anno, la compositrice Lucia Ronchetti, anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con le i migliori studenti del conservatorio, assieme ad altri artisti di rilievo, la Verdiana Patacchini, Carita Lupatelli, Silvia Andreoli, dove tutti assieme riusciamo, proviamo quantomeno a creare sempre questo abbraccio che nasce ed è un eco, perché purtroppo, per fortuna, da artista mi piace che tutto questo sia un eco anche della mia ricerca musicale, che un po' si alterna tra suono, silenzio, ascolto, parola e movimento.
0: Se volete incontrare tutto questo, da domani parte 7, 8, 9 agosto, Orso Marzo, in provincia di Cosenza. Monica, Michele, grazie per essere stati con noi e
1: grazie,
0: buon festival.
1: Grazie a voi.
2: Evviva, a presto.
0: A presto, veramente presto, perché qua restate in Italia, noi troviamo sempre cose nuove che ci appassionano. Io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio, sperando che sia entusiasmante come quello di oggi. Ciao.
3: Restate in Italia!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, molto più di una coperta. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Spazi che donano speranza, stanze in cui si respira un profumo che per molti è ormai dimenticato, ambienti che riscaldano l'anima a chi ha perso tutto, a chi ha fallito, ma che ancora è assetato di speranza. Il centro di accoglienza notturno Don Tonino Bello e la mensa San Francesco d'Assisi a Gallipoli in provincia di Lecce sono segni concreti per chi ha una vita che intreccia sconfitte, delusioni e perdite di famiglie, amici, lavoro. Il centro, intitolato al vescovo diventato venerabile, vuole dare calore a persone di sesso maschile maggiorenni, senza un domicilio stabile e in condizioni di difficoltà. Si tratta di senza fissa dimora, richiedenti asilo, girovaghi e stagionali, ovvero lavoratori che in riva al mare trovano un'occupazione come lavapiatti in ristoranti o addetti alle pulizie in B&B e hotel, che non riescono ad affittare una casa e che prima che il dormitorio nascesse avevano la sabbia come giaciglio. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
2: Come tutte le opere realizzate dalla Chiesa Cattolica attraverso la Caritas rappresentano un segno di contraddizione, perché laddove un territorio parla di bellezza, di accoglienza, le opere ci dicono che questa accoglienza poi va praticata, e se c'è un dormitorio è perché qualcuno accoglienza non ne trova. E allora è necessario offrire un luogo che intanto offra una risposta a questo bisogno e intanto interpelli anche la comunità.
1: Frequentare il centro di accoglienza notturno e la mensa vuol dire scontrarsi con i drammi sociali, con gli scartati che vivono nell'indifferenza che qui vengono accolti, ascoltati e supportati. Roberto Pori, referente del centro notturno, Don Tonino Bello.
3: Noi qui abbiamo 12 posti letto, al momento oggi ne abbiamo occupati 11, quindi abbiamo un solo posto letto libero. Purtroppo le richieste sono tante, soprattutto nella stagione estiva, di persone che vengono qui alla ricerca di lavoro nelle strutture ricettive della città, e però alle quali non viene assicurato spesso un posto dove dormire, quindi il nostro centro si apre a queste necessità.
1: Gallipoli è una città bella, dalla storia affascinante, dal centro storico costellato di chiese che denotano una profonda devozione, ma è anche la meta di tanti, troppi turisti che si divertono, riposano, nuotano, senza guardare chi non ce la fa, chi ha una quotidianità fatta di stenti, materiali ed emotivi. È successo anche a Biagio e Svetlana, salentino lui, ucraina lei, il primo con un vissuto segnato da lavori perduti e matrimoni finiti, la seconda con un passato recente, sconvolto dalla guerra, che ha costretto lei e la sua famiglia a scappare e chiedere aiuto.
4: Per me è un bel posto perché in primo anno, in queste messe, molto difficile messe per me e per mia famiglia, stiamo qui in mensa, ma queste gente fanno molto cose belle per me e per mia famiglia.
5: Esattamente, questo adesso io già l'ho accettata come una casa mia, perché se un qualcosa non l'accetti di tuo non puoi, diciamo, puoi gestirla come si deve la cosa, insomma, no? Te la devi sentire tua un qualcosa. Io starò qua finché è possibile, insomma, io sto qua, sì. Anche perché poi c'è una certa età pure, insomma, non è che...
1: Aiutare riempie la vita di chi porge una mano per risollevare o una spalla come leva per ricostruire il presente. Roberto Pori, referente del centro notturno Don Tonino Bello.
3: Sono felicissimo di aver fatto questa scelta, sono felicissimo perché ecco, mi rende la vita piena, ecco, mi rende la vita piena, mi riempie la giornata con le tante preoccupazioni che pure ci sono, perché poi gestire queste strutture della Caritas, sia qui, sia la mensa, sia il centro di ascolto cittadino, spesso porta delle preoccupazioni, perché noi appena occuperemo il 12° posto, a chi verrà dopo dovremo dire di no, e non è facile dire di no.
1: L'augurio è che i centri possano essere chiusi per rendere consapevole la comunità e fare dell'accoglienza una regola di vita. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
2: L'augurio è quello di un giorno di poter chiudere, perché vorrebbe dire che i problemi legati a quelle povertà sono stati in qualche modo assunti interamente dalla comunità e non c'è bisogno più di una testimonianza visibile quanto alle opere, ma sarebbe una testimonianza quanto all'essenza stessa della comunità, che diventa appunto sacramento di accoglienza e di attenzione ai poveri. Finché ci sono le opere di carità, finché ci sono i luoghi che accolgono i poveri, e vuol dire che qualcuno rispetto a questa accoglienza sta venendo meno.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della

0: la settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria, nostra madre, è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù. Santa.

0: Il meglio di
1: Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore e regista amatissimo, Piff.
1: Grazie.
0: Bentornato. Allora, stasera ci racconti il tuo nuovo film che si intitola Che Dio perdona a tutti. È già, lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, un titolo bello impegnativo. In questa puntata ne abbiamo di cose da dire, tratto da un libro di grande successo che ha venduto, io sapevo, 100.000 copie, ma hai detto prima di cominciare?
1: Non so, lo dico con incredulità pure io, più di 200.000 copie, non so la cifra esatta, però so che abbia superato la mitica cifra di 200.000 copie. Lo dico ovviamente con piacere, perché non me l'aspettavo neanche io. È stato, lo sai quando, non lo so, se fossi credente, ora qui a TV2000 è una frase molto forte.
0: E questo è il centro di questa puntata, adesso ci arriviamo, piano, perché secondo me sotto però, ma insomma, se no finiamo subito,
1: direi,
0: ce la diciamo tutta.
1: Il Signore
0: ti hanno fatto il miracolo. Esatto. Secondo me sono i lettori.
1: È un mezzo miracolo.
0: Secondo me sono i lettori che hanno apprezzato il libro e apprezzeranno anche questo film. Però io vorrei fare un passo indietro. L'ultima volta che ci siamo incontrati in questo programma, io ti avevo chiesto cosa ti piacerebbe fare da grande, e tu mi hai detto mi piacerebbe fare il Papa. No, mi hai dato una risposta. Te lo ricordi più, però me l'hai detto.
1: Umile.
0: Non l'hai fatto. Esatto. No, non l'hai fatto, però l'hai incontrato. Hai incontrato Papa Francesco.
1: L'ho incontrato tre volte.
2: Sto scrivendo un libro per colpa sua. E nel senso buono,
3: quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
1: La verità è che quell'incontro, e forse anche un po' questo film, perché è il libro di conseguenza del film, e grazie anche a questo, a TV2000.
0: Ah sì?
1: Sì, certo. No, mi è venuto ora in mente, però non vorrei, perché Don Marco Pozza mi invita per fare commentare il Padre Nostro, che c'era un programma che faceva qua a TV2000.
0: Esatto, è vero, e quindi?
1: E ogni ospite commentava un pezzo del Padre Nostro, e poi c'era l'intervista al Papa alla fine, sempre di Don Marco. Finito il ciclo, organizzo un incontro, con un'udienza col Papa, con Papa Francesco, e lì nasce quel pezzettino, io l'ho messo nel film.
0: Pensa un po', da quello è venuto il libro, il
1: ma
0: film.
1: Ci ho pensato, l'ho realizzato ora.
0: Questa puntata sarà stupefacente, va bene.
1: C'è tutto collegato.
0: È tutto collegato.
1: In realtà c'è molto TV2000 in questo. questo.
0: C'è qualcosa di più di TV2000. No,
1: vabbè, però insomma,
0: è tutto collegato.
1: Sai quando...
0: Ci fa piacere essere stati il motore anche di questo.
4: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
0: Questa è una storia, insomma, intanto c'è l'amore, perché il tuo personaggio incontra questa ragazza, no? Quando si rimane folgorati. Sì. Lei è molto credente, il tuo personaggio, diciamo, molto meno, va, sì. Come vogliamo dire così.
1: Ecco. Secondo me è come la maggior parte degli italiani che dichiarano di essere cristiani. Tarturo che si trova in questa situazione in cui si innamora di questa ragazza che è la donna della sua vita, perché fa la pasticcera e lui è appassionato di dolci palermitani, siciliani, ma in particolare palermitani, crede che sia la donna della sua vita, però c'è un problema, che lei è molto cristiana.
0: E lui invece, come dicevi tu, in questa terra di mezzo.
1: Esatto.
0: Ecco, e quindi decide di cambiare. È una cosa possibile? Cioè, quello che
1: sì.
0: Fa lui nel...
1: Sì? Secondo me sì. Non deve essere una forzatura, però sì.
5: È così che si accolgono gli ospiti.
6: È solo un'illusione.
5: Non hai mai visto un papa?
6: Ma mai nel mio salotto.
5: Tu fino adesso hai scelto di fingere di essere cristiano. Perché non ci provi veramente? Io sono qui per aiutarti.
0: Io questo lo dico perché, appunto, secondo me questa è una cosa importante anche da dire alle amiche e agli amici che ci seguono. Qui non c'è nessuna presa in giro, anzi, in una maniera divertente. Si affronta un tema molto serio, che è quello della crescita personale, che può avvenire per tante strade diverse, però può avvenire anche in maniera molto semplice. Perché io faccio un passo indietro, tu hai detto, appunto, c'è questa passione per i dolci, tutto avviene attraverso l'incontro inizialmente con uno shoe. Che cos'è, diciamolo ai non siciliani, che cos'è sto shoe?
1: Che cos'è? Per cui io sto facendo questo film veramente
0: e
1: diffondere nel mondo lo shoe. Ecco, lo shoe è un modo palermitano un po' snob, perché viene dalla Francia, il francese choux, che è un beignet, sostanzialmente con la ricotta. Io sono drogatissimo di questo choux, perché io sono drogato per la ricotta palermitana. Quando c'è la ricotta potrei mangiare anche uno stativo, un cavalletto, che si dice, ma dentro c'è la ricotta, buonissima. E quindi la sua passione, la passione del protagonista è per lo show, ma anche per Flora.
7: Voto 10.
8: D'accordo, gli zuccheri non daranno la vita eterna, ma ognuno sceglie la sua croce. Non so se questo mi rendesse un uomo felice, di sicuro faceva di me un uomo sereno.
0: E quindi in questo film tu ne mangi tantissimi.
1: Ne ho mangiati... No, il problema è che io mi ingozzavo durante le riprese, perché io tra l'altro faccio tanti ciak, quindi... Alla fine veramente c'era l'organizzatore del film che era preoccupatissimo. Poi me ne andavo dal set pieno di ricotta, la sera andavo a cena e il cameriere alla fine mi diceva dolce e io gli dicevo sì certo, come se non...
0: Perché poi questi dolci però provocano anche, che insomma il film lo lascia un po' in sospeso, questo però diciamo delle allucinazioni, nel senso che lui comunque in questo suo percorso di crescita anche nella fede inizia a vedere, poi capiamo che è proprio Francesco, non è che gli assomiglia, insomma.
1: Beh, diciamo
0: è
1: che
0: abbastanza...
1: lui entra in crisi perché come Flora si accorge che lui non è così cristiano e quindi a sostenere e cercare di riconquistare Flora c'è appunto questo papa che compare, vabbè, ormai lo possiamo dire, lui si mangia 35 sciù disperato per disperazione e con un picco glicemico gli compare il papa. Ora io non ho avuto il coraggio di dire che la papa fosse Papa Francesco.
0: Beh, però parla come però... lui, insomma, ti fa calcio, insomma.
1: È argentino.
0: Dice qualche assonanza ci sta. E però diciamo che gli dà delle indicazioni, lo consiglia, da qui sì. Inizia questo suo percorso e poi ci sono anche dei momenti molto divertenti perché appunto quando lui deve fingere, per esempio, i comandamenti.
9: Ottavo comandamento. Innanzitutto collochiamolo geograficamente. L'ottavo comandamento mi viene dopo il settimo e prima del nono. Ottavo. Ora, il fatto che sia l'ottavo e non sia sul podio dei comandamenti non ci deve far pensare che sia meno importante. Attenzione! È proprio nell'andare a fondo, nel seguire fino al decimo che si vede il vero cristiano.
0: Ottavo comandamento, ma tu te lo ricordi?
1: Ottavo comandamento.
0: Tu lo sai, Pip?
1: Non lo so perché nel film c'è che è non dire falsa testimonianza.
0: Ah, ma per quello lo sai.
1: Certo, fregato.
9: Ma di cosa parliamo quando parliamo dell'ottavo comandamento? Chiediamocelo. Non uccidere?
10: Questo è il quinto comandamento.
9: Infatti, dico io, è il quinto comandamento. È facile da rispettare, non uccidere. Chi è che uccide? Sì, c'è qualcuno, ma nella vita quotidiana è molto più difficile...
10: Non dire bugie.
9: Non dire falsa testimonianza, ci sei arrivato, bravo.
0: Appunto, non dire falsa testimonianza, e questa è una delle cose che poi succedono in questa storia. Cioè, lui cambia, cioè lui applica il Vangelo, quindi da un certo punto di vista... come dire, la prende come una cosa seria e quindi inizia a non dire più le bugie, a non coprire l'amico che tradisce la moglie, lui fa l'agente immobiliare, a non vendere la casa
1: sì,
0: che è difettosa.
1: Dice tutti i difetti delle case in vendita.
0: Ma questo, insomma, alla fine è un bene o un male?
1: In teoria è un bene, nel senso che la questione qual è, la provocazione qual è, cosa succederebbe oggi nella nostra società se qualcuno applicasse la parola di Gesù Cristo nel quotidiano?
0: Beh, qualcuno che l'applica nel quotidiano c'è, insomma, però lui l'applica sì, diciamo totalmente.
1: Totalmente, sì. Ma perché quello che mi piace, che mi diverte, che lui non lo applica, non fa grandi discorsi, lui l'applica nelle piccole cose.
11: Chi interpreterà nostro Signore?
12: Potrebbe farlo Arturo.
13: Un sacco di mondo.
14: Tu non fai lo stronzo.
15: Che era dentro.
16: Poi ci avete vinto un mondiale con un gol irregolare.
17: Era la mano di Dio.
1: Non prendiamo in giro chi crede, anzi io invidio quelli che fanno un percorso. Prendiamo un po' in giro chi si adatta a questo modo di vivere. Non fa un percorso. Si è fermato, è entrato in quella casella, sono cristiano. È appunto il titolo che... tre puntini sì. Iniziali è un'espressione siciliana che la TV 2000 faccio sempre fatica a dire futti futti che Dio perdona a tutti, che è un modo di dire di vivere il proprio essere cristiano, cioè un tre Ave Maria e passa la paura. Questo è quello, questo atteggiamento che secondo me è molto italiano, è un po' insopportabile.
0: Perché tu dici appunto con la scusa che Dio perdona, cioè alla fine facciamo tutto e va bene tutto.
1: Cioè alla fine nessuno pensa di andare all'inferno perché c'è il perdono, però il perdono è la conseguenza di un pentimento, certo. Questa è la cosa.
0: È chiaro. Vedi che le cose là, secondo me è più vicino di quello che vuole dire, sì, perché vedi che le cose le imparate bene. C'è un'altra frase importante perché appunto che poi un po' l'anima del libro, mi sembra anche di questo film, comunque seguire il Vangelo è una cosa rivoluzionaria per chi ci crede ovviamente, che ne pensi?
1: No, ma secondo me è rivoluzionaria anche se non ci credi.
0: Allora Piffe, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, resta lì perché di cose da raccontare ne hai in questa
1: non parlo punta. Neanche, sto ma, zitto. Sto
0: ma
1: zitto.
0: No, qualcosa ce la possiamo dire, dai, ci ritroviamo qui tra pochissimo, effetto notte e c'è Piff.
8: Regola numero 4, gettare la palla in tribuna.
9: Ma cosa vuol dire non dire falsa testimonianza? Ad esempio, ora andiamo dalla mamma, le diciamo che andiamo a fare catechismo al parco e invece ci andiamo a prendere una bella brioche col gelato.
10: E panna.
9: E certo, panna.
7: Il meglio di
12: effetto notte.
9: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora.
15: È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
0: Bentornati, allora questa sera effetto notte c'è Piff che ci racconta il suo nuovo film da attore e da regista, che Dio perdona a tutti. In fondo nel tuo cinema chi ti segue, come magari molte delle amiche e degli amici che sono con noi questa sera, ritroveranno traslati i personaggi, perché Arturo e Flora, no?
1: Come sì, e sì, anche nel libro, nei quattro film che ho fatto, no, tre film, questo è il
0: come
1: quarto.
0: Come mai ci sono sempre?
1: Ma ormai mi sono affezionato, cioè non c'è un motivo, mi sono affezionato ad Arturo Giammarresi che tenta di conquistare Flora.
0: Lo facciamo pure Truffaut, questo di
1: non so chi sia questo collega. Bene, insomma, però in realtà non l'ho fatto, più in realtà dai. Più per gioco, non volevo scimmiottare nessuno, anche Moretti c'aveva il suo personaggio.
0: È vero.
1: Però ormai mi riconosco, perché poi alla fine io credo che ci sia sempre un filo che unisce tutti i film che fai, nel mio caso il film si unisce col programma televisivo, perché è tutto uno stesso discorso espresso con mezzi diversi.
8: La vedete quella ragazza? Si chiama Flora e per me è la ragazza più bella del mondo. Io sono innamorato di lei da quando eravamo bambini, cioè da circa 20 anni. Flora ogni giorno passa sotto la sua vecchia casa. Qui ci abitava un giudice che ho conosciuto anche io. Lui era l'unico che sapeva veramente cosa provassi per lei, perché io non ho mai avuto il coraggio di dichiararmi, o meglio, non ho mai avuto l'occasione. Perché?
17: Perché siamo a Palermo.
18: Ma certo che ci vado, Flora. Lo convinco io tuo padre. Tu quello non lo sposi. Ti prometto che vado in Sicilia e gli strappo il sì.
0: Parlando delle tue partner femminili, perché appunto Arturo e Flora, allora la mafia uccide solo d'estate, appunto Cristiana Capotondi, e poi hai lavorato con Miriam Leone e quindi stavolta con Giusy Buscemi, tra l'altro. Così, sembrano delle frasi fatte, ma è così bella, brava, molto amata dal pubblico. Caschi sempre bene, com'è sta cosa?
1: Sì, lo so, ok, però io non voglio fare, cioè, allora, innanzitutto quando ho deciso, cioè per me era lei, ho fatto un provino e ho detto è lei. Allora il mio produttore diceva, vabbè, fanne altri due così, sei ancora più sicuro. Io lo so, era lei, e infatti era lei. Uno, non volevo... siccome incomincia ad avere una certa età, non volevo fare la belloccia, io quello un po' anzianotto che sta con una molto giovane, e questa cosa, infatti chiedevo, siamo credibili come coppia? E poi non voglio la belloccia, non mi interessa avere la belloccia di turno. Io credo che Giusy abbia questa qualità, questo talento di superare la propria bellezza.
0: E come coppia funzionate moltissimo sullo schermo, senti o
1: no? Non facciamo l'anziano con la...
0: No, non è l'anziano, no, sei un po' più grandino, dai.
1: Insomma, perché tu sei un po' più grande di me, messo.
0: Io
1: dici.
0: Sono un po' più... Ora, stasera, oggi questa è la puntata della verità, viene fuori tutto.
1: Abbiamo scoperto due anni.
0: Dai, ci difendiamo, però. Senti, ma io rimango su questo punto, perché questo succedeva anche negli altri tuoi film, no? C'è il momento dell'incontro, che è un momento molto bello, ma anche tenero, perché tu quando incontri queste, diciamo, donne al cinema della tua vita rimani folgorato, no? Rimani a bocca aperta, no? Con quello stupore quasi da bambino. In alcuni film l'hai anche raccontato, perché magari era un innamoramento che cominciava già da piccolo. Ecco, come si fa poi quando si incontra quella che evidentemente è la donna, non dico dei sogni, ma magari della vita, a conquistarla?
1: Dici nella vita in genere?
0: Beh, insomma, un pochino te lo chiedo, cioè, o se ci vuoi, come la vedi tu, perché alla fine è un altro argomento ricorrente.
1: Ma allora, in realtà...
0: Sono cattivo?
1: No, era per capire se nella vita io credo che le strategie le applichi molto quando sei giovane. Io credo che la nostra età ormai non vai più di strategia, cioè...
0: Così?
1: Sono così, sì, sì, sì. Almeno io non mi metterei mai a pensare ora faccio questo, faccio il figo, un po' anche perché per il lavoro che faccio, cioè poi io non è che sono molto diverso, certo non sono completamente uguale, però tendenzialmente quello che mi vedi qua sono anche nel privato, sono troppo pigro per mettermi a recitare, poi ovviamente sarei psicopatico se mostrassi tutto.
0: Insomma, non ci sono le strategie,
1: no,
0: ci
1: si presenta alla mia età, secondo me,
0: e se deve scattare,
1: alla nostra età si usa,
0: Se deve scattare, scatta.
1: Sì,
0: senti un attimo, e poi un altro sfondo che spesso torna, che poi più di questo è Palermo, no? Ma è vero che volevi fare il sindaco di Palermo e ti avevano proposto? No.
1: Allora,
0: che cosa?
1: Sì, mi hanno proposto, cioè, quando feci quella manifestazione in difesa delle disabili, e ho ricevuto... Ho controllato, ce l'ho ancora, quindi volendo non lo farò ovviamente, però c'ho il testo da esponenti importanti di destra e esponenti importanti di sinistra.
0: Bipartisan,
1: di presentarmi come o sindaco di Palermo o presidente della regione Sicilia.
0: E invece tu hai detto di no.
1: Ma, ovviamente, cioè, ma perché già le cose vanno male, perché devo contribuire? No, nel senso che secondo me, cioè, non è il mio lavoro e poi mi sento più utile in questo modo, facendo,
0: certo,
1: quello che fa.
0: Perché hai comunque un grande affetto per la tua terra, no? Cioè, anche quando, sì, la racconti dialetticamente, evidenziando delle cose che non vanno, sì, però prevale questo.
1: Sì,
0: no?
1: Ma infatti, come anche quando la Sicilia è una terra che ti dà tantissimo, ma ti leva tantissimo e ti fa molto arrabbiare, perché ora dico delle banalità, però capisci che c'è un potenziale clamoroso. E ci perdiamo però io ho la teoria della bellezza, secondo me se noi siamo vittime della bellezza di quella terra, ci adeguiamo, ci adattiamo. Tu vai, che so, mi ricordo, sono andato una volta a Lignano Sabbia d'Oro, un'organizzazione pazzesca, è tutto perfetto, è tutto pulito.
0: Però
1: io dissi,
0: la Sicilia è un'altra cosa.
1: No, e io dissi, ma scusa, ma voi avete delle strade, sembra essere in Svizzera, è tutto perfetto, con un mare che non, certo, ha proprio un colore brillante, e la risposta è stata proprio per questo noi abbiamo fatto questo. E allora ho capito che noi in Sicilia non facciamo tutto perfetto, perché tanto c'è il mare, ci adattiamo, e la bellezza dei monumenti, il cibo, e quindi ci adattiamo, ci assettiamo, si dice a Palermo, perché tanto la gente comunque viene.
0: Però questa tu non cosa sei uno che si assetta?
1: No, no. Ma secondo me i siciliani vanno via... sono i migliori lavoratori, i migliori, perché sono quelli che non si sono assettati, non hanno accettato, si è sempre fatto così.
0: Allora, stiamo capendo una cosa nel corso di questa puntata, io un po' già la sapevo perché avevo avuto il piacere di intervistarti in questo programma e non solo. Ridendo e scherzando, per citare il titolo di un bel docufilm dove tu incontravi grandissimo regista del nostro cinema, Ettore Scola, tu ci dici delle cose importanti del nostro mondo, no? Su cui rifletti, chiaramente lo fai a modo tuo. Ecco, del nostro mondo di oggi che cosa ne pensi? Perché una parola, diciamo, al di là, non vogliamo entrare ora in questioni politiche o altro, però una parola è sicuramente quella instabilità, credo che su questo possiamo essere d'accordo tutti, sì, no? Ecco, tu su a questo come reagisci?
1: Ma come, sono come dire, senza parole, come tu, ma la cosa che mi spaventa molto è che, cioè, una volta, se tu beccavi una contraddizione nel politico, in qualcuno, ti dice guarda che tu hai detto bianco e adesso dici nero e ti stai contraddicendo, quindi questa cosa era segno di inaffidabilità, più o meno. E invece questa cosa, questo contraddirsi, questa cosa è assolutamente routine, normalità. Cioè non c'è più l'imbarazzo nell'aver detto bianco e adesso dici nero.
0: Te lo chiedo perché poi tu adesso sei anche papà, no? Insomma, Cioè, quindi, comunque il racconto del mondo, come relazionarsi col mondo, penso che è una cosa che ti vorrai nei confronti di tua figlia.
1: Sì, no? A me mi conforta il fatto che, se tu ci pensi, quando eravamo giovani, la sera uscivamo senza pensare a troppo alla delinquenza, facevamo cose. Cioè, io mi conforta il fatto che quando sei giovane hai un futuro davanti, hai voglia di cambiare le cose, e questo ti salverà, perché non è che quando eravamo giovani noi le cose andavano benissimo, no. Poi io vengo da Palermo e puoi immaginare quello che c'era, però il fatto di, quando sei giovane hai una forza che un po' perdi, e questa però è quella forza, quella voglia di cambiare il mondo che ti salva e ti fa andare avanti. Io confido molto in questo. Poi io sto cercando di educare, mia figlia c'ha 5 anni, però già ha fatto 3 volte Capaci, 2 volte Via D'Amelio, 25 aprile, cioè deve essere una città, una cittadina attiva.
15: Perché le donne possono tollerare tante nostre debolezze, ma sul piano del desiderio non voglio essere seconda a nessuno. E a me i dolci, lo confesso, mi davano più soddisfazione del sesso. Sempre senza offesa, santità.
5: Nessuna offesa. Forse è anche per questo che i dolci migliori sono stati creati dalle suore, per evitare le tentazioni e per dimostrare la grandezza di Dio. Un canolo, una cassata, sono più convincenti di tante lunghe omelie, perché molti preti hanno il vizio di parlare troppo.
15: Questi che parlano troppo.
0: Io oggi ti voglio chiedere un'altra cosa, visto che sei stato molto generoso nel tuo racconto. Secondo me c'è una parte di te, o forse chissà, magari me l'hai già detto in questa puntata, che non sempre viene fuori. Cioè, tu sei Piff e sei amatissimo. Già oggi, venendo qui per questa intervista, il tassista mi dice: ma c'è Piff, ecco, allora vengo dentro. E effettivamente sei molto amato dal pubblico. Ma Pierfrancesco Di Liberto si è espresso davvero, si racconta davvero, cioè corrisponde, sì, a Piff.
1: Pierfrancesco Di Liberto è molto timido.
0: Non si direbbe.
1: Lo so, ma perché nascosto? Non si direbbe? Lui si nasconde, manda avanti Piff. Questo è il meccanismo.
0: Okay.
1: Quindi in realtà lui sta dietro, però approva tutto quello che dice Piff o fa Piff.
0: Quindi lo lasciamo nascosto, esatto, per ora, va bene. Magari la prossima volta che torni a trovarci. Grazie a Piff e un grandissimo in bocca al lupo. Grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Allora, voi restate là, perché adesso andiamo a riscoprire un grande classico del passato, Alta Società, che compie 70 anni, grandissimo cast, grandissime star. Tra l'altro alcuni anni dopo venne realizzata anche una versione che divenne un musical, e pensate, è l'ultimo film interpretato da Grace Kelly prima di lasciare il cinema.
7: Dexter, non lo sai che domani Tracy si sposa?
19: Oh, hai ragione, è vero.
7: Tu puoi tornare dritto e di corsa là da dove sei venuto.
19: Non posso, Dinah dice che qui è triste senza di me. Salve, dolcissima.
20: All'inizio fu Scandalo a Filadelfia, con Katharine Hepburn, Cary Grant e James Stewart. Poi, nel 1956, arrivò il remake a colori, Alta Società, con un altro straordinario trio di stelle, Grace Kelly, Frank Sinatra e Bing Crosby.
7: Go away and stay away.
19: I tried to. I even wanted to, but I guess I'm just a weak.
20: Il primo film consacrò definitivamente Katharine Hepburn. Il secondo rimase nella storia come l'ultimo film interpretato da Grace Kelly, sì, prima di diventare principessa di Monaco.
19: Hey.
7: Oh.
19: You all right?
20: La vicenda, raccontata in chiave di commedia musicale, segue una raffinata donna dell'alta società che, alla vigilia delle sue seconde nozze, vede improvvisamente incrinarsi le proprie certezze con l'arrivo inatteso dell'ex marito e di un giornalista incaricato di raccontare il matrimonio.
21: In the heavens, stars are dancing.
20: La musica e le canzoni. Intanto la colonna sonora è firmata da Cole Porter, uno dei più grandi autori di musical e canzoni del XX secolo. Per il brano True Love, Grace Kelly prese lezioni di canto per prepararsi al ruolo. Il brano divenne un enorme successo discografico, vendendo milioni di copie negli anni successivi. Vedere insieme sullo schermo due delle più grandi icone della musica americana dell'epoca, Sinatra e Crosby, fu un vero evento. Fraternity. Have you heard it's in the stars? Per restare sulle canzoni, un altro pezzo del film Who Wants to Be a Millionaire avrebbe poi ispirato il titolo del celebre programma televisivo Chi vuole essere milionario.
2: Who wants to be a millionaire?
3: I do.
2: Who wants uranium to spare?
3: I do.
20: A impreziosire il film c'era anche il leggendario trombettista jazz Louis Armstrong, che interpreta se stesso e guida l'orchestra.

0: Grace Kelly, che al cinema aveva debuttato nel 1951, francamente sembra esprimere il meglio di sé nei film precedenti, soprattutto quelli diretti da Alfred Hitchcock. Aveva appena 26 anni e con questo film disse addio al cinema. Quando iniziarono le riprese era ufficialmente fidanzata da pochi giorni con il principe Ranieri III di Monaco. L'anello di fidanzamento che il suo personaggio indossa nel film, un Cartier con diamanti, è in realtà proprio quello ricevuto dal principe. Le loro nozze si celebrarono a Monaco il 19 aprile dello stesso anno. Con i suoi set lussuosi e costumi spettacolari, Alta Società resta una commedia elegante e leggera, perfetta per lasciarsi trasportare e rilassarsi. Fu un trionfo commerciale clamoroso, diventando il maggiore incasso dell'anno per la Metro Goldwyn Mayer. E mentre il film arrivava nelle sale, negli Stati Uniti un giovane Elvis Presley cantava per la prima volta in TV, diventando il simbolo della nascente rivoluzione del rock and roll.
1: I'll be so lonely, I could die. Il meglio di
2: Effetto Notte.
3: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival che sta per cominciare, è un festival che ci porta in Calabria e si chiama Crivu, Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori, Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
3: Buonasera, grazie molte.
4: Ciao Giacomo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
3: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice, musicologa e Orso Marzo mi porta alla memoria familiare.
2: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
3: sì,
2: insomma una vita molto particolare.
3: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese. Sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si è sposto in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
2: Michele, tu chi sei invece?
4: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma e a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se parto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, so fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno.
2: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando, e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora Monica, come descriveresti il vostro festival?
3: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri, promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
2: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da alcune attività che fate che sono estremamente connesse con i luoghi.
4: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento. Sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
2: È bello pensare che tutto quello che, di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere in piedi, a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
4: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata. Detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, ti chiedono di saper stare.
2: Tutto ciò che...
0: Io devo dire che per quanto riguarda
2: Monica,
0: l'arrampicata, scusa, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che noi mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione dell'ascolto a quello che ci circonda.
2: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa, ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magical.

0: E la magia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom, ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo, ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare. Quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono scalati persone che vengono da tutta Europa e che li chiamano proprio Crivu, queste rocce alte, e quindi anche questo ritorna l'arrampicata, che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo, ma se posso,
0: prego,
2: sopra o sotto o di lato agli ospiti, tra i quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani, che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Ritti, e grazie a coloro che, tornando di edizione edizione, diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno la parola è come, gli altri anni era stata perché e quindi come, e il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato, ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita. Come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo? Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito, perché venire, perché raggiungervi.
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma diciamo in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche, creative, ospite

0: che tutto questo si une anche della mia ricerca musicale, che un po' si alterna tra suono, silenzio, ascolto, parola e movimento.
1: Se volete incontrare tutto questo, da domani parte 7, 8, 9 agosto Orso Marso in provincia di Cosenza. Monica, Michele, grazie per essere stati con noi e
0: grazie,
1: buon festival.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Evviva! A presto.
1: A presto, a presto, veramente presto, perché qua restate in Italia, noi troviamo sempre cose nuove che ci appassionano. Io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio, sperando che sia entusiasmante come quello di oggi. Ciao.
3: Restate in Italia.

È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Cannone vedo la vittoria del Napoli, lo ha sofferto per tutta la vita.
1: RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera di Compieta.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa ad Assisi, i potenti della terra sovrastano gli altri, coltivate lo spirito di San Francesco, no alla civiltà delle contrapposizioni. Papa Leone conclude il meeting dei giovani francescani. Il cardinale Pizzaballa, per la pace in Medio Oriente servirebbero nuovi leader politici. Attesa per l'accordo tra Iran e Oman per lo stretto di Hormuz. È morto all'età di 86 anni il cantautore italiano Francesco Guccini. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Seguire Cristo, come ha fatto San Francesco, sottraendosi alla cultura della potenza e abbattendo i muri che separano gli esseri umani, votarsi alla civiltà dell'amore, come tanti operatori di pace impegnati nei più tragici scenari di morte. E quanto chiede il Papa ai giovani partecipanti al meeting dei Francescani 2026 durante la messa celebrata stamani ad Assisi, dove si è recato in visita pastorale. Il servizio di Tiziana Campisi.
3: Andiamo! Let's go, ai margini.
4: L'invito che Leone XIV rivolge ai giovani ha una premessa: leggere le scritture lasciandosi guidare da Gesù per interpretare il proprio tempo e prendere decisioni.
3: Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
4: È importante per questo incontrarsi e confrontarsi.
3: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni.
4: San Francesco e Santa Chiara sono esempi dai quali lasciarsi guidare, suggerisce il pontefice, senza prendere le distanze dalle piaghe del Signore, come ha messo in guardia Papa Francesco, perché Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana e la carne sofferente degli altri. Da qui l'incoraggiamento di Leone XIV ad unire studi, competenze, lavoro, amicizie, amore e preghiera per essere strumenti di pace.
2: Ma come applicare l'eredità spirituale di San Francesco nell'oggi? Come rischiare scelte di vita per sempre? Come fidarsi ancora della Chiesa non immune da crisi e contraddizioni? Sono alcune delle questioni presentate stamani in Santa Maria degli Angeli ad Assisi da tre giovani al Papa. Ce ne parla Antonella Palermo.
5: Carolina da Zagabria chiede come si fa a rimanere autentici discepoli di Cristo. Leone mette in guardia da quel pericoloso intreccio tra confessione religiosa e nazionalismo, andare controcorrente, lavorando alla purificazione della memoria e coltivando la riconciliazione.
3: Diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
5: Il Papa spiega cosa è radicalità evangelica.
3: L'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti.
5: Scansare le paure indotte da cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, aggiunge il pontefice, che ricorda cosa sia la Chiesa, una casa aperta a tutti, in ascolto, che gusta il sapore della fraternità, la concretezza delle relazioni, quel silenzio che, dice, è il contrario della guerra, con le sue violenze, grida e crudeltà. Amare è un esodo, una strada da scoprire. E Prevost lo ha sperimentato fino all'elezione al soglio pontificio.
3: Posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo.
5: Affidarsi a Dio e considerare il potere come servizio.
2: La pagina estera, terza giornata di colloqui oggi a Roma tra Beirut e Israele con la mediazione americana. Secondo alcuni osservatori si sarebbe rischiato un fallimento dopo l'uccisione di due soldati dell'esercito israeliano. I militari sono morti nell'esplosione di un ordigno. Tel Aviv voleva rispondere con una offensiva su vasta scala, ma è stata fermata da Washington. Secondo l'UNICEF, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Per il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, per la pace in Medio Oriente servirebbero nuovi leader politici in Palestina e Israele. Ascoltiamo il cardinale Pizzaballa al microfono di Daniele Piccini.
6: La situazione generale è di grande tensione, non siamo nel momento della guerra con bombardamenti a tappeto, ma la violenza, diciamo, è un po' il criterio generale di lettura delle relazioni a Gaza, in Cisgiordania, in Israele, in Palestina, diciamo un po' in generale a Gerusalemme in modo particolare. C'è una grande stanchezza di questo tira e molla, di queste comunicazioni che poi vengono smentite dai fatti, e questo purtroppo crea un atteggiamento di sempre maggiore sfiducia all'interno della popolazione. E quando invece qualcosa di bello accade, non ci si crede più perché non si è più abituati a vederle.
7: Cos'è invece che la preoccupa di più?
6: Che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace, dove si parla di soluzioni senza crearle le soluzioni reali.

0: lì, crea all'interno degli animi delle persone un atteggiamento sempre più cinico di sfiducia, che è quello che è, diciamo, il pericolo maggiore che vedo in questo momento all'interno della popolazione.
1: Manca solo il sì del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano all'intesa raggiunta su Hormuz tra Iran e Oman, che stabilisce le rotte e fa intravedere la riapertura dello stretto. Sarebbero in corso anche contatti indiretti tra Stati Uniti e Iran attraverso i mediatori. Roberta Barbi.
2: Non saranno imposti i pedaggi alle navi in transito che seguiranno in entrata la rotta più vicina all'Iran e in uscita quella più vicina all'Oman. Questo, in sintesi, l'accordo raggiunto tra i due paesi, al quale manca solo l'approvazione del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano. L'accordo sarà valido per il momento per 60 giorni dall'annuncio imminente. Se dunque lo stretto di Hormuz a breve potrebbe essere riaperto, si auspica che questo trascini la ripresa di colloqui tra Iran e Stati Uniti attraverso i mediatori come il Pakistan, colloqui che secondo alcune fonti sarebbero già ricominciati. A Roma intanto è stato avviato il terzo giorno di colloqui tra Libano e Israele, messi a rischio dall'uccisione di due soldati israeliani che ha causato una nuova ondata di raid e bombardamenti nel distretto di Tiro. Sul tavolo delle trattative la proposta di Beirut di ampliare le aree pilota, a cui Israele non ha ancora risposto. Tra i nodi da sciogliere anche l'organo che supervisionerà la verifica sul campo delle intese. Il Libano vorrebbe che fossero gli Stati Uniti, ma Washington non sarebbe interessata alla questione.
1: Ricorre oggi, 6 agosto, l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, una tragedia che continua ancora oggi a ricordarci l'importanza della pace e del valore della memoria nelle vite dei sopravvissuti. Edoardo Valentino ne ha parlato con Matteo Taucci, ricercatore dell'archivio Disarmo.
3: Ricorda a tutti l'unicità di questo evento e l'esperienza che la popolazione poi sopravvissuta, i più conosciuti, i Bakusha, ricordano quanto sia importante tenere alto il monito del rischio dell'olocausto nucleare. Fondamentale per parlare di una pace disarmata e disarmante dovrebbe essere una pace diplomatica, trovando nell'alleanza e nella condivisione delle risorse la possibilità di portare avanti l'umanità.
4: Vedendo i rapidi sviluppi dell'intelligenza artificiale applicata al settore militare, come possiamo orientare queste nuove tecnologie verso una pace vera e disarmata?
3: È stata firmata a Roma la dichiarazione Humanity at the Threshold, a Declaration on Artificial Intelligence and Nuclear Weapons. Dice che, non avendo conoscenza di come le decisioni all'interno del ragionamento dell'intelligenza artificiale vengano prese, la black box, ossia il sistema contro cui lavora, rimane tuttora sconosciuto. Non si può affidare interamente ad una macchina la decisione o meno se lanciare o non lanciare un'arma.
1: L'attenzione rimane altissima prima, durante e dopo il 15 agosto, data che è stata indicata sui social media come possibile nuova minaccia di attraversamento del confine a Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco, lo ha detto stamani il portavoce della Commissione europea a Bruxelles. Ed ora la pagina della cultura. È morto a 86 anni Francesco Guccini, una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. Il ricordo del teologo e scrittore Brunetto Salvarani, suo amico e biografo nel servizio di Fabio Colagrande.
5: Ho visto la gente della mia età andare via.
6: Non è stato soltanto un grande cantautore, ma un artista capace di trasformare le domande di una generazione in parole che continuano a parlare anche alle successive. E questo per il teologo Brunetto Salvarani, amico e biografo di Francesco Guccini, il suo lascito più profondo. Anche il rapporto con Dio fu una ricerca mai superficiale. Pur dichiarandosi agnostico, Guccini riconosceva nella Bibbia un grande codice culturale e Dio è morto, mentre veniva censurato altrove, fu trasmessa da Radio Vaticana come riconoscimento del linguaggio con cui i giovani esprimevano la loro voglia di esserci.
7: Francesco ci ha interpretato tutti, o almeno molti, come pochissimi altri. Lo ha fatto con la musica, con le sue canzoni, ma anche con la sua scrittura.
6: Per questo le canzoni di Francesco continuano a custodire con onestà e libertà le grandi domande dell'uomo.
1: In ciò che noi crediamo. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle 3 del pomeriggio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari radioascoltatori, cari amici di Radio Vaticana, bentornati al nostro appuntamento pomeridiano con il programma Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a voi da Suor Emanuela. E oggi siamo stati praticamente tutta la giornata, tutta la mattinata a seguire Papa Leone XIV che è stato ad Assisi. È proprio con Assisi che vogliamo collegarci in questo momento, dove c'è la nostra inviata Marina Tomarro. Allora passo la linea alla regia e ci colleghiamo con Marina.
2: Buonasera, Suor Emanuela, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, come avevi detto tu, siamo appunto ad Assisi, dove si è conclusa da poco la visita pastorale del Papa, arrivato proprio in occasione del raduno internazionale Go Franciscan Youth Meeting 2026.
1: Marina, raccontaci velocemente l'atmosfera che si respirava oggi ad Assisi, sin dall'arrivo del Papa, ma anche prima, da quando sei arrivata tu ieri.
2: Guarda, era veramente c'erano tantissimi giovani arrivati, giunti da ogni parte d'Europa. Una grandissima gioia. Quando siamo arrivati ieri, siamo stati accolti da questi canti che arrivavano proprio dalla piazza antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli, e i ragazzi hanno continuato, devo dire, a cantare quasi per tutta la notte, a prepararsi a questi incontri proprio con Papa Leone, un incontro desiderato al quale si sono preparati anche attraverso proprio dei loro incontri, in cui si sono confrontati anche sul modo di vivere, sulla gioia appunto dell'essere cristiani, gioia che è stata ribadita fortemente da Papa Leone e anche in questo mandato missionario che e ha fatto alla fine a loro, dicendo proprio let's go, prendendo spunto da quello che è il tema della visita, dell'incontro, del go, e il Papa li ha invitati proprio ad andare nel mondo per portare la parola di Dio, per portare la gioia proprio. Il Papa li ha invitati proprio li ha sottolineato come San Francesco sia un esempio da imitare e come l'Europa e il mondo intero cercano nelle nuove generazioni nuovi santi, operatori di pace, impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Il Papa non ha dimenticato neanche in questo caso quelle che sono i paesi in guerra, le situazioni in cui purtroppo non c'è pace, non c'è gioia in questo momento, e anche lì i giovani devono portare quella che è la parola pace, quella che è la parola appunto speranza.
1: Hai raccolto tante voci, Marina, no? In questa giornata, ma anche ieri,
2: esatto.
1: Diciamo. Secondo te,
2: esatto,
1: tra le tante cose che il Papa ha detto e ascoltando tanti ragazzi in questi giorni, qual è stato il passaggio che più li ha colpiti?
2: Guarda, la maggior parte di loro mi ha detto proprio che quello che loro sono rimasti estremamente colpiti è questo invito a seguire la figura di Francesco. I giovani sono estremamente affascinati dalla figura di Francesco, e tra l'altro poi c'è stato anche un contest musicale molto bello, e io ti vorrei, ma più che io ti vorrei parlare di questo contest, per questo contest ho un ospite davvero speciale, ho Davide Scavolini qui di fronte a me. Buongiorno Davide.
3: Buongiorno Marina.
1: Buongiorno Davide.
3: Buongiorno, grazie.
2: Grazie di essere con noi. Davide è oltre un docente, quindi ha il contatto quotidiano con i ragazzi, ma è anche un bravissimo cantautore ed è seguito veramente da centinaia di ragazzi, anche attraverso i social in particolare, dove quasi ogni giorno regali queste pillole di pensieri, e che poi alcune di questi pensieri diventano tue canzoni. Altri tuoi pensieri, invece, c'è stato addirittura chi se li è tatuati addosso, rimangono proprio delle... io mi piace dei piccoli scrigni da aprire ogni tanto e da riascoltare, in particolare magari quando si vivono dei momenti particolari, e gli adolescenti, i giovani ne vivono tanti di momenti particolari e hanno bisogno di guide, e tu in qualche modo, essendo anche tu giovanissimo, però riesci a fare da guida a chi è più giovane di te. Allora, prima di tutto ti vorrei chiedere di raccontarci di questo contest all'interno del Go. Di cosa si è trattato?
3: Allora, il contest praticamente era un'esperienza per permettere ai giovani di condividere tramite la loro passione qualcosa di reale, di vero e di personale, no? Quindi l'idea era quella di raccogliere dei brani inediti da giovani, dei brani che potessero in qualche modo collegarsi con la tematica del Cantico delle Creature. E quindi abbiamo ricevuto tanti brani da tanti giovani, brani con generi diversi, con testi diversi, però tutti con delle caratteristiche personali ben precise. Abbiamo ascoltato questi brani e tramite una giuria appunto di esperti, ma anche una giuria popolare, abbiamo selezionato tre canzoni in qualche modo che poi sono arrivate insomma alla serata del 4, e poi c'è un brano che ha vinto, della band che si chiama Diorama. Il brano si intitola Solo per amore, è un brano molto bello, come belli erano anche gli altri brani insomma arrivati in finale, però credo che, ecco, il centro sia quello di permettere ai giovani di tirare fuori ciò che hanno dentro, no? La musica, sappiamo, è una passione grande, e permettere in qualche modo ai ragazzi di descrivere chi sono, ciò che sentono e ciò in cui credono tramite la musica, apre delle porte importanti.
2: Le tue canzoni sono molto ascoltate dai giovani e, come dicevo prima, alcuni si sono addirittura tatuati, e non sto scherzando perché ci sono le storie che lo testimoniano, le frasi delle tue canzoni addosso. Che effetto ti fa questo? E perché secondo te certi messaggi arrivano in una maniera così potente?
3: Io credo che arrivino potenti quando c'è della verità dietro, quando in qualche modo si racconta una storia che è reale, no? Io, Marina, lo sai, credo di raccontare, penso, ciò che sperimento ogni giorno, quindi tramite le storie dei ragazzi che ascolto, tramite la vita che cerco di portare avanti, che è fatta in qualche modo di incontri, di relazione, di ascolto, quindi nelle canzoni, nelle frasi, nei video che pubblico c'è quella verità, ci sono quegli incontri che faccio costantemente, nei quali c'è Dio che fa da guida, insomma, perché senza quella guida tutto sarebbe vano e disperso. E quindi credo che poi il bene, quando lo sperimentiamo, ci tocca veramente la pelle e resta proprio addosso come un tatuaggio che non si cancella. Quindi io credo che oggi come oggi l'impegno più grande che possiamo mettere è nell'amore.
2: In questo incontro che c'è stato qui ad Assisi sono stati tantissimi giovani che sono arrivati da tutta Europa. Secondo te cosa si porteranno a casa? Tu hai avuto modo anche di parlare con molti di loro. Cosa si porteranno a casa da queste quattro straordinarie giornate che poi si è concluso proprio con l'arrivo di Papa Leone?
3: Intanto la certezza che non siamo soli, che credo che sia la cosa più importante e più bella, nel senso che a volte i giovani si sentono soli di fronte alle sfide della vita, di fronte alle paure, alle battaglie, ma vedere una Chiesa così unita, così vicina anche nella battaglia, nel vivere appunto gli ostacoli, ci permette di realizzare che non siamo soli, che Dio è con noi e che c'è una comunità di persone che viaggia insieme, e credo che questo sia il messaggio più importante, no? In quelle tenebre, in quel buio che viviamo, c'è un Dio che ci ascolta, che è presente, e possiamo in qualche modo gridare, fare rumore e chiedere appunto a Dio, ma anche ai fratelli e alle sorelle accanto a noi, di aiutarci a fare luce in quei giorni che sono più tenebrosi, più difficili.
2: E tu cosa ti porterai a casa di queste giornate?
3: Mi porterò a casa tante chiacchierate belle con giovani e frati, perché veramente credo che l'incontro sia proprio il motore di tutto, no? Gli occhi che incontri, le parole che ascolti, gli abbracci che dai, le cose che lasci e quelle che ti arrivano. poi li porti a casa e quindi sono pronto per ripartire per la quotidianità con un carico di bellezza non indifferente che viene con me e che torna a casa con me. E quindi ecco, tutti gli occhi che ho incontrato e le parole che ho sentito restano appunto come un tatuaggio e non si cancellano.
2: C'è una frase tua che a me piace molto e che spesso vedo nei tuoi video: tu sei speciale. Ed è una cosa che spesso noi ci dimentichiamo perché siamo presi dalle brutture della vita o dalle delusioni, da quelle cose. Penso ai tanti adolescenti, ad esempio, che scordano questa frase, magari a causa anche di bullismo che subiscono, e invece forse ce lo dovremmo ricordare di più quel tu sei speciale.
3: Io credo che sia importante intanto ricordarlo a noi, e lì ci pensa Dio il più delle volte. Quando siamo bravi ad ascoltarlo, e poi sicuramente permettere tramite la nostra presenza di fare da specchio agli altri e ricordare agli altri che lo sono, perché poi ce lo dimentichiamo, no? Però l'amicizia, come l'amore, come tutto ciò che ha a vedere con le relazioni è proprio il motore, ed è importante in quegli sguardi, in quelle relazioni, ricordarci a vicenda che siamo speciali, che possiamo credere in ciò che siamo e nel cuore che abbiamo.
2: Sor Emanuela, hai anche tu qualche domanda da fare a Davide, qualche curiosità?
4: Sì, sicuramente. Davide, volevo chiederti, in questi giorni in cui sei stato ad Assisi, non solo per il contest a cui hai partecipato, ma credo che tu abbia partecipato anche come giovane a questo evento, no? Come giovane, quali sono state i momenti che più ti hanno colpito, e anche della cerimonia col Papa, la messa oggi, l'incontro con i giovani, che cosa ti ha colpito di più delle parole di Papa Leone?
3: Allora, delle sue parole mi ha colpito sicuramente la dolcezza e la voglia di in qualche modo raccontare ai giovani che è possibile vivere nell'amore, che è possibile ancora credere in qualcosa che ci illumini in questo mondo che a volte ci spaventa, perché è pieno di insicurezze, di un futuro instabile, di incertezze, di vetrine anche, no? E di tanti artifici. Ecco, Leone ci ricorda in qualche modo che è possibile vivere nella verità, nella semplicità, come Francesco insegna, e quindi credo che l'esempio più bello per i giovani in questi giorni sia proprio quello di Francesco, cioè vivere una vita fatta di sguardi, di abiti francescani, di sandali, di terra e di semplicità, che è la cosa che ci guida di più. Per quanto riguarda me, ho provato tante emozioni diverse, ma sicuramente ieri pomeriggio nell'adorazione, durante appunto il momento di preghiera nella chiesa della Madonna delle Rose, è stato veramente bello vedere tanti giovani in preghiera, tanti giovani che cercavano tramite questi bigliettini di leggere le parole che Dio aveva per loro, e poi sicuramente anche vedere tanti giovani nel volersi riconciliare, no? Nell'andare a confessarsi, nel chiedere in qualche modo quella pulizia, quella leggerezza che solo Dio ci dona.
4: Dopo l'abbraccio del Papa, qual è il prossimo passo secondo te che il Franciscan Youth Meeting consegna ai giovani?
3: Io credo che consegni intanto la bellezza di diventare protagonisti di questa vita in qualche modo, di portare quella bellezza poi nella giornata quotidiana, nella scuola, nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, perché poi gli eventi sono importanti, ma poi c'è una vita che va in qualche modo impastata, no? con gli attimi, con la famiglia, con le relazioni accanto a noi, quindi proprio il messaggio credo che sia questo, no? Vivere l'evento nell'amore e nella pace, poi prendere quell'amore, quella pace, quella pienezza e portarla nel quotidiano, e credo che sia la sfida più difficile, ma anche la più bella che possiamo vivere.
2: E questa è la cosa veramente, penso, più bella. Davide, noi ti vogliamo salutare con una tua canzone, Se disegni nel cielo il mio nome, ma è una canzone speciale, una canzone francescana. Ecco, ci racconti come nasce questa canzone?
3: Questa canzone nasce durante una mia esperienza alla Verna. Ho fatto dei giorni di silenzio, di preghiera e di accompagnamento alla Verna, e un giorno ero su questo monte, il Monte Penna, incontro una signora anziana su quel monte che guardava con me il panorama, e mi sentivo piccolo di fianco a lei, perché lei era veramente molto molto grande e ha fatto questo cammino con molta semplicità, e ho pensato veramente che quell'incontro fosse un incontro non casuale. Lei mi ha chiesto di parlarmi della mia vita, e poi a un certo punto ho preso un taccuino, ho preso dei fogli bianchi e ho scritto queste parole. Ho scritto: sento freddo di notte, ti cerco, piove il cielo sopra di me, nel silenzio il Signore in quel giorno mi ha parlato, mi ha permesso di scrivere questo brano che poi ho finito nel convento dei frati toscani a Montelle, sì, Croce Firenze, che conosciamo molto bene, sì, al pianoforte. Quella notte è nata "Si disegni nel cielo il mio nome".

0: cuore.
1: Ed anche oggi la nostra trasmissione continua. Prima di entrare nel vivo della nostra conversazione, vogliamo ascoltare una voce che ha dato origine a questo bellissimo progetto di cui parleremo, ed è la voce di Alessandra Donedo, fondatrice dell'associazione LIRNAP Italia, un'associazione nata al desiderio di accompagnare bambini, ragazzi e famiglie nel percorso di disturbi specifici dell'apprendimento, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita. Allora ascoltiamo Alessandra Doneda che ci illustrerà questo progetto.
2: Sono Alessandra Doneda, sono la presidente dell'associazione LIRNAP Italia ETS e ho fondato insieme a Tommaso questa associazione dopo che ho potuto frequentare online un corso che veniva fatto da un'associazione americana che si chiama LIRNAP Centers per insegnare a leggere ai ragazzi inglesi con dislessia. Questo metodo mi è sembrato fin da subito interessantissimo per poter prendere il diploma. Ho lavorato con un ragazzo di seconda superiore che nel giro di 3 mesi ha imparato a leggere in inglese e in italiano. Questo quando io sapevo a malapena l'inglese, avevo appena preso questo metodo. Questo per dire della bontà di questo metodo. Trovo che sia molto importante diffonderlo perché è un metodo didattico e quindi permette agli insegnanti di avere degli strumenti per identificare fino dai primissimi giorni di scuola le difficoltà dei bambini ed anche avere una metodologia fonologica strutturata ma estremamente adattabile ad ogni bambino per iniziare da subito. Infatti una delle cose che forse anche Tommaso vi racconterà è il dolore di non riuscire ad imparare. È proprio un dolore che i bambini provano fino alla terza elementare quando in Italia possono venire diagnosticati.

0: e quindi potendo intervenire in un modo appunto didattico ed efficace si evita la perdita di autostima, insomma la non voglia di andare avanti a studiare, tutte cose che Tommaso ha provato, e inoltre permette agli studenti italiani di accedere all'inglese, cosa che finora non è possibile perché vengono esonerati dallo scritto e dalla lettura.
1: È proprio di questo sogno che ci hai illustrato, Alessandra Donedo, che un sogno condiviso nasce anche l'impegno del nostro ospite di oggi, che è Tommaso Gaetani. Benvenuto Tommaso.
2: Ciao. Tommaso, buongiorno a tutti.
1: Tommaso, tu stai in bici, stai pedalando, quindi sentiremo sicuramente un po' di vento e qualche interferenza. Partiamo da te, chi sei e quando hai scoperto di essere dislessico? Perché questo progetto che parla di dislessia, tu sei tra i cofondatori, giusto?
2: Sì, io Alessandra Donedo è mia madre, e lei si è subito resa conto che da bambino avevo parecchie difficoltà, e siccome lei in quel periodo era insegnante, si è subito resa conto che era possibilmente dislessia. E quindi io ho avuto una diagnosi estremamente precoce di dislessia, che è stata all'incirca in terza media elementare, per cui da subito abbiamo cominciato un percorso di ricerca, di trovare metodi per studiare, rendere più facile lo studio, che è sempre stato una nemesi da subito, proprio dall'inizio, e questo poi nel tempo, siccome siamo in quattro figli e tutti e quattro dislessici in maniera diversa, ha portato poi mamma a studiare sempre di più la dislessia e a trovare e cercare nuovi metodi per aiutarci, fino a che siamo arrivati a fondare l'ENAP Italia, che appunto ha trovato questo metodo per insegnare l'inglese ai ragazzi. Molto efficace, molto bello e molto, molto, molto ben strutturato.
1: Ma da bambino, da ragazzo, qual è stata la difficoltà più grande che tu hai dovuto affrontare a scuola?
2: La voglia di andarci. No, la cosa più difficile in realtà non è che mi ricordi tanto, il fatto che comunque non fosse un luogo in cui io mi sentissi capace di esprimermi e capace di essere valorizzato è sempre stata una cosa che mi ha reso tante difficoltà, soprattutto i professori che mi trattavano in maniera come tutti gli altri, ma capendo le mie difficoltà non mi facevano sentire inferiore, sono state le persone che hanno avuto più influenza nella mia carriera scolastica. Forse è stata proprio questa la difficoltà maggiore, essere sempre trattato come il diverso e mai avuto veramente la possibilità di dimostrare quello che sono capace di fare.
1: Oggi tu sei capo scout, e quanto lo scoutismo ti ha aiutato a scoprire i tuoi talenti e avere fiducia in te stesso?
2: Beh, all'inizio, sai, quando sei bambino un po' le cose le vivi un po' in consapevolezza, era un ambiente che era più affine a mio stile di vita, nel senso che siamo sempre stati come famiglia sempre stati nei boschi, in montagna, la natura è sempre stata parte di noi e anche di me in particolare, perché poi il mio percorso di studi si è volto proprio alla natura tanto in quanto biologo, e lo scoutismo in qualche modo è stato uno strumento che mi ha portato a conoscermi meglio e poter esprimermi in un ambiente che non fosse vincolato da verifiche, voti, dover dimostrare qualcosa.
1: Il progetto Via la Dislessia, Mi Nord Cup in bici, ce lo descrivi? È un progetto davvero originale, solo il titolo incuriosisce. Come nasce l'idea e quale messaggio volete trasmettere?
2: Allora, l'idea è nata un po' per caso, perché abbiamo già fatto un viaggio nel 2022, che io ero partito per il Sud America, avevo fatto 3 mesi e mezzo in bici, sempre portandomi con la bandiera cioè con l'idea di poi costruire una campagna un po' più strutturata, ma che poi ha avuto un po' di difficoltà. A questo giro è nato tutto completamente in maniera molto più spontanea, nel senso che io mi sono trovato senza contratto e con un sacco di tempo, e l'idea, il sogno di fare un viaggio che partisse da casa e facesse tanti chilometri era una roba che c'era, Quindi io l'ho detto ai miei genitori, ho detto guarda, io parto, vado a Capo Nord e lo faccio con una bicicletta strana, perché è una bicicletta che viene costruita a Copenaghen, che è quella che tra l'altro con cui abbiamo anche un po' una collaborazione attraverso un negozio di Milano, e poi l'idea anche di attraversare così tanti paesi e avere bisogno dell'inglese, il fatto che l'inglese per me è sempre stato un problema gigantesco, perché qualche genio del male di psicologa delle mie elementari aveva detto che io non dovevo studiare inglese, che per me era un male e che i miei genitori erano pazzi a volermelo fare studiare. Per cui io da bambino mi sono seduto su questa cosa e non sono più andato avanti, e questa cosa mi ha condizionato tantissimo nel mio modo di voler scoprire il mondo, nei miei studi seguenti. Per cui adesso che c'è questa opportunità di insegnare l'inglese a dei ragazzi in difficoltà con un metodo che non svaluta le persone, ma anzi le rende capaci in poco tempo di essere al pari dei coetanei, e non svalutandole e facendole migliorare anche in italiano, ci è sembrata un'idea perfetta da legare insieme a questo sogno un po' pazzo mio, e un po' tutto, fare le cose diverse, perché fare una bicicletta che non è pensata per fare questi lunghi viaggi, ma è pensata per spostare grandi carichi in città, è venuto fuori questa cosa che pian pianino sta diventando sempre più grande.
1: Prima ci dicevi di come molte volte anche tu ti sei sentito sottovalutato, e molti giovani con dislessia oggi si sentono anche, possiamo dire, meno bravi rispetto agli altri. Tu cosa diresti oggi ad un ragazzo che vive questa sensazione?
2: Potrei dirti quello che avrei voluto sentire io tanto tempo, che è quella di dire fregatene, cioè tu sai dimostrare chi sei, e se c'è qualcuno che vuole vederlo, lo vede, e concentrati su quelli, perché sono quelli che veramente hanno a cuore le persone, piuttosto che altri che svalutano e basta. Però non è facile riconoscerlo, non è facile accettare questo consiglio.
1: Infatti ti volevo pure dire questo, tua mamma Alessandra, appena saputo della vostra dislessia, ha messa a girare mari e monti veramente per trovare un metodo che potesse aiutarvi. Cosa ti senti invece di dire ai genitori che ricevono una diagnosi di dislessia per il proprio figlio e magari sono spaventati, non riescono ad accettarla come cosa?
2: Che non è così grave, semplicemente come si va con gli occhiali. Io faccio spesso questa paragone, cioè la dislessia come la miopia, basta trovare gli occhiali giusti e tutto, poi il mondo diventa tutto più facile. Solo che gli occhiali sono un po' più difficili da trovare, perché ci vuole molto più attenzione, non esistono tutti diversi, non è che ci siano dei metodi univoci che valgono bene per tutti, ognuno deve trovare il suo, però è più facile di quanto sembri. C'è una scena di Whiplash, un film che da una protagonista, più grande bugia che ti hanno chiesto, che ti hanno detto, la risposta è non è così semplice. Credo che proprio questa cosa sia molto importante da capire, che in realtà è molto più semplice di quanto si crede.
1: Ma secondo te la scuola italiana è cambiata negli ultimi anni rispetto a questa cosa della dislessia, o ha ancora strada da fare?
2: Ancora tanta strada da fare, però il fatto che adesso ci siano più strumenti per poter chiedere i propri diritti, io l'ho visto subito sulla pelle quando nel 2003 ho cominciato l'università ed era appena uscita la legge sulla dislessia, ed ero in un ambiente in cui l'Università di Modena era molto più avanti sull'accoglienza di dislessici, e questa cosa è stata subito, l'ho vista proprio la prima volta che mi sono presentato un professore. E per riuscire ad arrivare a questo in tutta Italia, in tutte le scuole, credo sia molto, molto bello, anche se comunque tanti passi avanti sono fatti. Però che non sono dentro, però l'ho visto nei ragazzi di cui sono stato capo scout, e alcune cose funzionano davvero.
1: E tu da capo scout sei abituato ad accompagnare i giovani nella crescita. Qual è la qualità che vedi più spesso nei ragazzi con dislessia?
2: Non è che ce n'è una, ogni ragazzo è diverso. Non posso fare una cosa univoca perché non mi sono mai soffermato su cercare cercare di trovare qualcosa di comune. Guardavo i ragazzi che avevo e cercando di valorizzare al meglio, quindi non so darti una risposta comune. Tanti ragazzi dislessici, pochi ragazzi dislessici che ho avuto, ho sempre cercato di far sì che quella cosa non diventasse un ostacolo. Potesse usare altri modi per, se dobbiamo fare qualcosa di scritto, proporre sempre qualcosa che potesse essere più inclusivo possibile nel modo di esprimersi.
1: E tu sei la dimostrazione che una difficoltà si può trasformare in risorsa. Che cosa hai scoperto di te grazie alla dislessia?
2: Nel senso che è una roba che ci sto venendo a patti da poco, perché sono sempre stato molto legato al fatto di riconoscermi, cioè di utilizzare la dislessia come strumento di definizione di personale, che però questa cosa è stata sempre un po' importante su molti aspetti. Adesso che la cosa sta un po' venendo meno, mi sto scoprendo molto più capace di accogliere le difficoltà degli altri. In università ho risposto che avrei continuamente dovuto scontrarmi con difficoltà, per esempio negli esami, dover ripetere gli esami, saper accettare più facilmente il fallimento, ma poi non è sempre stato così, nel senso che non so, sono cose che si scoprono man mano, la strada è lunga, vedremo dove mi porterà.
1: E se tu dovessi tornare dal Tommaso bambino, quello che magari si sentiva in difficoltà fra i banchi di scuola, che cosa gli diresti oggi per incoraggiarlo?
2: Non gli direi niente, gli passerei soltanto, conoscendomi meglio, gli farei vedere come scoprire il mondo più nelle sue corde. Il fatto di incoraggiarlo nel guardare video in inglese piuttosto che dirgli, perché credo che io funziono molto più sul guardare e imitare piuttosto che sull'ascoltare, per cui è sullo scoprire, sul costruirmi da me, per cui gli mostrerei qualcosa piuttosto che dirgli qualcosa.
1: Tommaso, nel nostro programma ci piace sempre arrivare al cuore delle persone, no? Ti chiedo allora, qual è il sogno che tu porti nel cuore per tutti quei bambini e ragazzi che oggi convivono con la dislessia?
2: Che questi ragazzi si alleggeriscano delle paure, delle difficoltà, perché il mondo è pieno di opportunità e basta soltanto avere l'attitudine, il momento di dire ok, mi lascio scoprire in questa cosa, perché non sai mai dove ti porterà la vita. Io sto andando a Capo Nord e non mi sarei mai aspettato di andare a Capo Nord partendo da Milano.
1: Grazie perché ci insegni con questa storia e ci insegni che attraverso il tuo racconto si ricordi anche che la fragilità non è mai l'ultima parola nella vita di una persona, ma è proprio da lì che possiamo trovare la forza per metterci in cammino. E veramente hai fatto una bella pedalata fino a sto Capo Nord,
2: Sì, ho spinto un po' perché ho un appuntamento il 12, per cui ho fatto tanti chilometri in poco tempo e adesso vediamo quanto, adesso rallento un po', ho tempo.
1: Grazie a te, ad Alessandra, a tua mamma, perché col vostro progetto ci ricordate e ci insegnate che ogni traguardo importante comincia proprio dal coraggio di mettersi in cammino e fare il primo passo proprio un poco alla volta, uno dopo l'altro. Io ti saluto, ti auguro buon proseguimento e buona pedalata e grazie ancora per essere stato con noi.
2: Buona continuazione di programma e buona giornata a tutti.
1: Ciao, grazie.

E oggi, cari amici, anche oggi la nostra trasmissione volge al termine e questo appuntamento con Dritti al Cuore è stato davvero molto pieno. Abbiamo ascoltato le voci di Assisi, dove Marina Tomarro ci ha fatto ascoltare la testimonianza anche di Davide Scavolini, e poi con Tommaso Gaetani siamo stati immersi in questo viaggio che lui sta percorrendo da Milano a Capo Nord per poter promuovere anche questa associazione, l'IRNAP Italia. Io vi ringrazio per essere stati con noi ancora una volta, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi lascio con la buona musica di Radio Vaticana. Buon pomeriggio. Sopra, sopra, sopra.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale visitiamo le diocesi per dare voce dei santi dei propri territori.

0: E talvolta ci soffermiamo in alcuni santuari per focalizzare la nostra attenzione, e oggi il nostro viaggio ci porta in diocesi di Ferrara Comacchio per l'abbazia di Pomposo. Abbiamo con noi Emanuele Maria Pirani, diacono permanente, che cercheremo di conoscere questo splendido monumento. Emanuele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te e a tutti quanti.
0: Emanuele, Pomposa vive un anniversario importante quest'anno. Vuoi introdurci e aiutarci a comprendere, soprattutto per i nostri radioascoltatori?
1: Certo, sì, in effetti l'Abbazia di Pomposa, questo luogo stupendo di arte, cultura e fede, che è situato proprio sul delta del Po, nella nostra diocesi di Ferrara Comacchio, ha una storia più che millenaria. Noi quest'anno, in modo particolare il 7 di maggio, proprio da una pietra che si trova all'interno della navata centrale della Basilica dell'Abbazia di Pomposa, sappiamo che proprio il 7 maggio del 1026 fu consacrata questa abbazia, perciò quest'anno per noi ricorre l'anno millenario.
0: Che cosa puoi dirci, almeno per conoscere e far conoscere ai nostri ascoltatori, la storia di questa abbazia?
1: La storia di questa abbazia nasce sicuramente molto prima, perché nel VI-VII secolo noi sappiamo che probabilmente vi fu il primo insediamento in quell'epoca, in epoca longobarda, fu infatti eretto, diciamo così, un primo monumento, una prima chiesa dai monaci di San Colombano, che avevano la loro sede italiana a Bobbio, nel Piacentino. Sono stati fatti anche recentemente degli scavi archeologici e sotto proprio al pavimento dell'attuale abbazia sono quindi stati ritrovati i resti di questa costruzione, che ci hanno dato poi la conferma, ecco, che l'abbazia sorge sopra una costruzione che era preesistente. Si parla dell'abbazia di Pomposa già in una lettera di Papa Giovanni VIII indirizzata a Ludovico II, re d'Italia e imperatore carolingio, nella quale si dice appunto che l'abbazia era soggetta alla Santa Sede. Siamo nell'874, la data appunto in cui compare la prima notizia scritta più antica che riguarda Pomposa. Poi nel 965-970, in questi anni in cui si colloca la nascita di San Guido, che è poi uno dei personaggi più importanti che appunto hanno transitato all'interno dell'abbazia. L'abbazia è conosciuta un po' in tutto il mondo perché la sua storia benedettina l'ha vista non solo come caposaldo di una linea, quella della regola benedettina, che poi ha influenzato un po' tutta l'Italia. I benedettini hanno costruito monasteri, hanno portato cultura, fede, musica anche. Pomposa è sicuramente un segno importante per la musica, perché qui poi visse anche Guido Monaco, che noi molti chiamano anche Guido d'Arezzo, e dove appunto sono state inventate le note musicali.
0: Quindi, e di questo Guido ne parleremo tra qualche istante nella seconda parte, e quindi sarà interessante conoscere anche questa figura.
1: Esatto, e poi l'abbazia è comunque ricca di grandiosi e stupendi affreschi, perché nel momento più importante, più ricco, ecco, anche della storia dell'abbazia, soprattutto quando aveva dei possedimenti un po' ovunque, siamo più o meno nell'undicesimo secolo, quando i suoi possedimenti raggiungono la diocesi di Comacchio, di Ravenna, di Adria, ma poi si espandono ancora di più nel XIII secolo, raggiungendo Asti, Verona, Vicenza, Treviso, insomma città addirittura lontane come Perugia, Brescia, Cremona. 75 chiese addirittura dipendono dall'abbazia di Pomposa. Ecco, tutte queste rendite fanno un po' la fortuna dell'abbazia, e in diversi secoli si può affrontare un impianto pittorico, si chiama Vitale da Bologna, si chiamano diversi pittori molto anche di moda in quel tempo del Medioevo, e si costruisce una base pittorica veramente impressionante, di scuola un po' giottesca, che rimanda proprio alle figure di Giotto, della Cappella degli Scroveni per intenderci, e infatti sulle pareti laterali dell'abbazia troviamo tre piani pittorici. Il primo in alto ci parla dell'Antico Testamento, una fascia centrale ci parla del Nuovo Testamento, e addirittura una fascia più bassa che sugli archi tra le colonne ci parla di alcuni episodi dell'Apocalisse di San Giovanni, quindi una vera Bibbia dei poveri, quella che si faceva appunto nel Medioevo per insegnare a tutti le storie del Vangelo, le storie della Bibbia e portare quindi una catechesi attraverso le immagini. Dell'abbazia oggi purtroppo non rimane molto, perché già nel 1339 vi fu una decadenza di Pomposa, segnata in primo luogo da chi abbandona i territori e da chi le sottrae queste rendite famose che le davano lustro e le davano i soldi. Per esempio a quel tempo era molto importante il sale e rendeva molto. Ecco, l'abbazia era anche proprietaria di una salina a Comacchio e quindi probabilmente questi pittori che vengono da lontano per fare delle bellissime immagini, questi affreschi, sono proprio pagati anche dalla salina di Comacchio, ecco, da quello che veniva ricavato dal sale. E questa decadenza poi non possiamo non dire che è anche conseguenza del mutare del fiume Po, che con la rotta di Ficarolo nel 1200 cambia completamente il suo corso e quindi tutta la zona attorno all'isola pomposiana diventa purtroppo una palude, e laddove anche i monaci avevano bonificato le terre, avevano coltivato, purtroppo questo cambiamento proprio del corso del fiume Po porta a un grande impoverimento delle terre. La palude porta alla malaria, la zanzara purtroppo, che sconfigge proprio piano piano questi poveri monaci che, risalendo il fiume Volano, il Volano, arrivano fino in città e poi gli estensi donano un terreno a Ferrara, dove appunto si insideranno questi monaci che con la loro barchetta partono dall'abbazia, arrivano in città e lì faranno l'abbazia di San Benedetto, lasciando piano piano, sempre progressivamente, l'abbazia che poi andrà completamente in disuso e purtroppo anche finirà male, perché crolleranno molte parti. Oggi un pellegrino, un turista che giunge all'abbazia di Pomposa trova molto poco, trova un terzo di quello che doveva essere il grande monastero, che addirittura Guido d'Arezzo, in uno dei suoi scritti, nomina come il monastero in Italia, cioè l'Italia settentrionale, comunque in Italia primo, cioè quindi un monastero davvero molto importante, si parla di 100 monaci benedettini nel momento dell'abate Guido a Pomposa. In questo senso, ecco, abbiamo ancora un refettorio, qualche sala, la sala del capitolo, però non rimane molto altro.
0: Rimane bello però il contesto e anche la struttura in sé, per quanto vengono a visitarlo, perché anche sì, quello che è rimasto rimane sempre qualcosa di bello, rimane proprio e mostra tutta la sua bellezza. Però tu hai un altro santo a cui introdurci.
1: Esatto, e quasi per uno scherzo del destino porta lo stesso nome, perché noi a Pomposa sempre molto attenti a non fare confusione, perché uno è Guido Musico, Guido Monaco, e l'altro è Guido che poi noi definiamo abate, perché appunto fu il capo dei monaci di questo cenobio. E Guido, che nasce più o meno nel 965-970, probabilmente in una zona non lontano da Ravenna, è un personaggio che a cui si lega, diciamo, il momento proprio più importante dell'abbazia di Pomposa. Sotto l'abate Guido l'abbazia proprio scopre il suo più massimo splendore, proprio perché Guido sapeva destreggiarsi molto benissimo tra quello che era l'imperatore, il mondo dell'imperatore, quindi tutto quello che riguardava sia la politica che il mondo del papato, e quindi i suoi rapporti con Roma e le chiese che poi stavano vicine, perché spesso l'abbazia di Pomposa si è trovata sul binario a volte di Ravenna, a volte di Ferrara e Comacchio, e soprattutto era vista da tutti, dagli imperatori in modo particolare, come un luogo importante dove si poteva anche ricavare molto. Ecco, quindi sempre gli imperatori hanno guardato all'abbazia con grande interesse. E sicuramente sono citati spesso tra gli amici proprio dell'abbazia gli imperatori più importanti di quell'epoca. E posso citare tra i molti l'imperatore Ottone II e sua madre Adelaide, che attribuirono a Pomposa per esempio al monastero di San Salvatore. Comunque anche l'arcivescovo di Ravenna rivendica già nel 1001, sotto l'impulso di Ottone III, la proprietà dell'abbazia. E anche grandi santi, come dicevo prima, San Romualdo per esempio pare che sia stato addirittura presente in abbazia e con la sua regola detta un po' anche la vita monastica, che sappiamo essere una vita molto particolare nell'abbazia di Pomposa. Si hanno dei momenti in cui i monaci vivono una forma eremitica, quindi hanno le loro casette, hanno le loro grotte, diremo così, perché vivono un po' distaccati gli uni dagli altri, e invece si hanno dei momenti di comunità all'interno del cenobio dove invece si vive tutti insieme. È anche un po' quello che farà il nostro Guido Monaco, abate di Pomposa spesso fa il monaco in solitudine, altre volte invece è insieme ai suoi confratelli. Per esempio possiamo immaginarlo di domenica nel refettorio e invece in altri giorni in meditazione in questa boscaglia, tra l'altro molto tipica del delta padano. Noi abbiamo vicino all'abbazia anche il bellissimo boscone della Mesola, che doveva essere un po' quella che era la vegetazione originale di quegli anni. Nel 983 diventa abate di Pomposa il monaco Martino che era il padre spirituale di San Guido, e sotto la guida di Martino che Pomposa inizia un nuovo tipo di vita spirituale alternata proprio dall'eremo al cenobio. E Martino sarà proprio l'ispiratore di questo, proprio quando Guido poi viene integrato a Pomposa nel 995 e vi rimane molto probabilmente per circa 5 anni. Successivamente appunto ci tornerà e prenderà l'abbaziato, e quindi dirà di sì, anche se lo fa più per obbedienza che per volere proprio, e gli chiederanno proprio di diventare lui l'abate di Pomposa.
0: Emanuele, io ti ringrazio per averci presentato l'abbazia, ma anche il padre abate che maggiormente ha dato risalto a questo luogo. E volevo chiederti, in questa occasione di anniversario, quali programmi avete per condividere con i nostri radioascoltatori?
1: Sì, diciamo che questo anno è ricco di eventi religiosi, liturgici, ma anche grazie al Comune di Codigoro, a diversi enti, la Proloco, che hanno stabilito proprio un grande parterre di avvenimenti. Il primo, che c'è già stato, l'arcivescovo di Ferrara, Monsignor Giancarlo Perego, ha aperto solennemente l'anno del millenario il 6 di gennaio, che si concluderà poi il 6 di gennaio 2027. Una serie di liturgie molto importanti nelle feste proprio che toccano l'abbazia di Pomposa. Per esempio la traslazione del corpo di San Guido è ricordata il 4 di maggio e sarà presente l'abate benedettino olivetano Zelinski dell'abbazia di Lendinara. E poi altre celebrazioni, quella più importante sicuramente sempre del nostro arcivescovo Monsignor Giancarlo Perego, il 9 maggio, dove ricorderemo proprio i 1000 anni della dedicazione, della consacrazione che fece l'abate Guido appunto 1000 anni fa. Comunque tutta l'estate sarà ricca di concerti, di avvenimenti importantissimi. Mi piace anche sottolineare che il 4 maggio daremo anche il via a un cammino, il cammino di Guido, il cammino di San Guido, che consiste in 55 chilometri che si possono percorrere sia a piedi che in bicicletta, partendo dall'abbazia di Pomposa e arrivando all'abbazia di Pomposa.
0: Io ti ringrazio di cuore per questa presentazione e ci hai proposto di chiudere la tua intervista con un inno.
1: Sì, è un inno molto particolare che noi a Pomposa abbiamo proprio nel cuore. Si tratta dell'inno liturgico dei Vespri della solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ricorre il 24 giugno. La fama di questo inno soprattutto è stata portata in auge da Guido d'Arezzo, perché guardando e cantando questo inno probabilmente nel suo coro monastico ha preso l'ispirazione dando vita alle note musicali. Infatti ogni frase inizia con due sillabe e lui, prendendo queste sillabe, ha dato il nome alle note: ut, re, mi, fa, sol, la, e l'ultima frase, Sankt Johannes, lui ha preso SI e quindi ha formato l'ultima nota Si. È chiaro che ut poi si è persa nel corso del tempo, perché poi nel XVII secolo Giovanni Battista Doni cambierà ut in do, proprio perché sono le prime due lettere del suo cognome. Comunque qui è molto importante, quindi all'Abbazia di Pomposa, dire che sono state inventate le note musicali.
0: Allora noi diamo il via con i nostri ascoltatori nell'ascolto di questo inno. Ringrazio te, Emanuele e Maria Pirani, e subito dopo il canto che ascolteremo, dopo l'inno che ascolteremo, avremo con noi Don Stefano Gigli, il quale ci presenterà proprio nel dettaglio la figura di questo Guido d'Arezzo. Grazie infinite.
1: Grazie, vi aspettiamo a Pomposa.
0: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la storia dell'abbazia di Pomposa, ma anche i personaggi attorno al quale tutto questo è cresciuto e si è consolidato. Dialoghiamo ora con Don Stefano Gigli, parroco di Pomposa, membro dell'Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori nella preghiera. Don Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato nella trasmissione.
0: Don Stefano, per prima cosa ti domando, puoi dirci due parole su questa Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori della preghiera?
1: Sì, è un'associazione che nasce alla fine degli anni 70, grazie all'idea di un gesuita, Gian Vittorio Cappelletto, e si occupa, il carisma di questa associazione è insegnare a pregare con un metodo che è la meditazione profonda. Questo è un po' il nostro ideale, il nostro carisma, ecco, diffondere l'ideale della preghiera profonda.
0: Grazie intanto per questa puntualizzazione. A questo punto ti domando, tu sei parroco dell'Abbazia di Pomposa dal 2000

0: quasi 20 anni di permanenza, mi sento a casa, direi così.
1: Ti chiedo, la figura che tu presenterai sarà Guido Monaco, detto anche sì. Guido di Arezzo o Guido Musico. Cosa puoi dirci di questa figura che è così legata all'abbazia?
0: Per me è importante condividere proprio la storia di questo monaco benedettino, perché è poco conosciuto dal grande pubblico e tuttavia ha svolto un ruolo fondamentale nella storia della musica, credo, di tutti i tempi. È detto Guido Musico per non confonderlo con l'abate Guido di cui abbiamo già parlato. È un monaco contemporaneo all'altro Guido, quindi siamo intorno ai primi decenni dell'anno 1000, e l'importanza delle innovazioni in campo musicale che Guido ha portato consiste proprio nel fatto che prima di lui non esisteva alcun metodo completo per poter scrivere la musica. Sì, c'era qualche forma di scrittura della musica basata sui neumi, che erano dei segnetti che si mettevano sopra le parole, però era incompleta e poco precisa, quindi poteva lasciare spazio a interpretazioni. E quindi quando un monaco, perché al tempo i canti erano soprattutto in ambito monastico, c'era il canto gregoriano, quando un monaco voleva imparare i canti per animare la liturgia, era necessario che ci fosse un maestro di canto, il quale, facendo ascoltare agli allievi i canti, man mano che loro ascoltavano, nel tempo le imparavano a memoria. Era uno sforzo enorme. Pensate che per formare un cantore erano necessari circa 10 anni di studio.
1: Ti domando,
0: per un totale,
1: Stefano,
0: di circa 3.000 brani da imparare.
1: Don Stefano, ti domando un'informazione per cortesia. Che periodo siamo con Guido Monaco?
0: Siamo all'inizio del millennio, quindi 1010, 1015, in quel periodo lì.
1: Sì, giusto per aiutare anche i radioascoltatori a contestualizzare il tempo storico. Prego, vai pure avanti.
0: Ecco, col metodo di Guido, detto da lui stesso, questo tempo di insegnamento si riduceva a 1-2 anni di studi. Questo è stato il primo grande passaggio. La seconda cosa importante è che non c'era più bisogno di un maestro di canto, perché se la musica era scritta in maniera precisa, io potevo, conoscendo il metodo di Guido, leggerla e poi subito dopo cantarla. Questa è l'altra grande innovazione. E ora, chiaramente non abbiamo tempo per scendere nei dettagli tecnici, l'unica cosa tecnica che mi piace condividere con gli ascoltatori sono i nomi delle note. I nomi attuali delle note sono proprio state inventate da Guido Monaco, utilizzando le sillabe iniziali dei primi 6 emistichi dell'inno a Giovanni Battista. Se voi andate a vedere, vi potete divertire, andare a vedere l'inno dei Vespri nel giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno, se guardate le sillabe iniziali dei primi 6 mistichi trovate proprio i nomi delle note, tranne che per il Do che è stato messo, è stato cambiato qualche secolo dopo rispetto all'originale Ut, perché Ut suonava male. Ecco, questa grande innovazione in campo musicale ha suscitato nei monaci pomposiani malumore, perché questi poveri monaci si sono trovati a cambiare completamente la modalità di apprendimento della musica, e anche i maestri stessi, perché prima di Guido, se un maestro imparava male un passo di un canto, oppure si ricordava male un passo di un canto, semplicemente lo trasmetteva male e nessuno si accorgeva di niente. Dopo Guido queste cose venivano evidenziate. Quindi si creò malumore a Pomposa, tanto che Guido fu costretto poi a andare via da Pomposa. Siamo intorno all'anno, diciamo, dal 1023 al 1025, ecco, la data precisa non l'abbiamo, ma il periodo è quello. E si trasferì ad Arezzo, per questo motivo poi alcuni lo chiamano Guido d'Arezzo. Andò sotto l'ala protettrice del vescovo Teobaldo. E lui lo accolse e ne capì il genio musicale e lo fece

0: Diventare maestro della scuola cantorum della cattedrale di Arezzo. E fu proprio qui ad Arezzo che lui scrisse le sue opere più importanti, come il Micrologus, che è, pensate, il secondo trattato musicale più letto in tutto il Medioevo, preceduto solo dagli scritti di Boezio. Ecco, la fama di Guido crebbe così tanto che anche il Papa Giovanni XIX lo volle a Roma e lui si racconta queste cose in un'epistola a Michele, che era un suo amico monaco qui a Pomposa, e dice proprio che il Papa provò lui stesso questo metodo e riuscì a cantare un brano musicale senza averlo mai sentito prima. Il pontefice, così, diciamo, impressionato dal metodo di Guido, chiese a Guido di rimanere a Roma, solo che un po' il clima poco salubre della capitale del tempo e un po' la salute cagionevole di Guido, lui non riuscì a rimanere lì e quindi tornò ad Arezzo. E qui continuò a insegnare, a scrivere. Ora qui le notizie su Guido diventano più frammentarie. Sappiamo dalla lettera a Michele che lui si riconciliò poi con l'abate omonimo. Perché lo incontrò a Roma e ebbe modo di riconciliarsi. E morì negli anni tra il 45 e il 50, si pensa. Ora, proprio al di là di questi dettagli storici, che poi sono anche poco precisi, quello che sappiamo è che è stata proprio una figura colossale in ambito musicale, perché per la prima volta nella storia è stato possibile mettere per iscritto la rappresentazione di un qualsiasi brano musicale.
1: E questo spiega perché è legato a Pomposa, che lo ricordate come punto di riferimento anche per voi.
0: Eh sì, perché proprio qui a Pomposa lui ha avuto la sua prima formazione spirituale ed è stato proprio qui a Pomposa che ha fatto i suoi primi esperimenti dal punto di vista della teoria musicale. C'è un trattato chiamato il Dialogus, molto citato nell'altro trattato, il Micrologus, e sembra che l'abbia scritto Guido e che l'abbia scritto proprio qui a Pomposa.
1: Io ti ringrazio di
0: Questo,
1: cuore, Don
0: prego.
1: Stefano, per la presentazione di questa figura che va ad arricchire anche la conoscenza di questa abbazia per la quale voi quest'anno celebrate questo grande e importante anniversario e che ci offre così l'opportunità veramente di indicare ai nostri radioascoltatori questo luogo così caro, soprattutto per coloro che passano in queste zone. E abbiamo scoperto così che l'abbazia si arricchisce non solo di un'esperienza spirituale di preghiera tipica dei monaci del tempo, ma anche per tutto l'ambito musicale, che trova qui le sue origini, soprattutto nelle famose sette note di cui tu hai fatto cenno. Io ti ringrazio di cuore, ti auguro
0: Grazie a voi.
1: un buon anniversario, una buona festa, anche un buon lavoro, perché penso che questo anniversario
0: Ce n'è da fare, sì.
1: porti abbondantemente pellegrini in questo luogo così particolare, così bello storicamente parlando, anche sotto il profilo artistico, e così carico di storia e di spiritualità. Ringrazio a te, Don Stefano, per la tua presentazione. Ringrazio chi ti ha preceduto, ringrazio anche i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Grazie, Don Stefano.
0: Buona giornata, arrivederci.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Buongiorno a tutti ed eccoci finalmente insieme in diretta dagli studi di RCN in compagnia della musica da balera più famosa. Chi infatti di voi non è stato a qualche festa popolare e non si è divertito ballando un valzer lento come questo? La canzone è Come le rose e la voce è quella di Enrico Musiani.

E abbiamo ascoltato un bellissimo tango, la voce era quella di Gegia, la canzone Sempre più donna. Bene, ora lanciamoci in una polca indiavolata, l'Emiliana, la fisarmonica è quella di Barry Marr.

Ed era una polca suonata dalla fisarmonica di Bari Mari. Il titolo era L'Emiliana. Bene, ora passiamo a un valzer lento, Amore vagabondo, eseguito da Dolly Colorado.

ed era Dolly Colorado con un valzer lento Amore Vagabondo, e voi siete sempre in ascolto di RCN. Bene, ora passiamo a un valzer, Prima Stella, cantato da Battista Pasquini.

E siete sempre in ascolto di RCN con la musica da balera. Bene, abbiamo ascoltato un valzer, prima Stella con la voce di Battista Pasquini. Ora passiamo una mazurka di Sandrino Piva dal titolo Giovincella.

Ed era Giovincella, una bellissima mazurka di Sandrino Piva. Bene, con questo noi abbiamo concluso. Prossimo appuntamento chiaramente su RCN. Un saluto da Gianmario Ghirardi.